Per la rubrica dal Pop al Rock avete ascoltato gli Eurythmics e una selezione dal Greatest Hits. Per compositori del Novecento trasmettiamo ora di Samuel Barber, concerto per violoncello e orchestra opera 22, Yo-Yo Ma violoncello, Baltimore Symphony Orchestra, dirige David Zinman.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Samuel Barber, concerto per violoncello e orchestra opera 22. Yo-Yo Ma violoncello, Baltimore Symphony Orchestra ha diretto David Zinman. E per concludere James Galway al flauto.

Con la musica di James Galway al flauto si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti da Luigi Cioffi, che vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Apriamo la trasmissione odierna con un brano di musica corale di Anton Bruckner, Locus Iste, mottetto sacro per coro a cappella, composto nel 1869. Un autore come Bruckner, così profondamente legato alla fede cattolica, non poteva esimersi dall'affrontare il genere sacro. Il risultato fu la composizione di una serie di lavori corali di grande spessore architettonico. Il testo di Locus Iste, in latino, tratto dal graduale della messa per la dedicazione di una chiesa, recita: «Questo luogo è stato fatto da Dio, un mistero inestimabile senza macchia». Il mottetto è costruito nella luminosa tonalità di Do maggiore. Si tratta di una pagina corale brevissima, appena 3 minuti di musica, che per la sua purezza e profondità spirituale però risuona in tutta la sua calma così compiutamente perfetta da ricordare la fede nitida e incrollabile del suo stesso autore. Ascoltiamo allora nell'esecuzione di Anton Bruckner Locus Iste, mottetto per coro a cappella, nella esecuzione del coro de Sixtine diretto da Harry Christopher.

diretto da Henry Christopher, abbiamo ascoltato di Anton Bruckner il mottetto per coro a cappella Locus Iste. E compiamo ora un balzo avanti nel tempo al 1934, quando il compositore Goffredo Petrassi iniziò a lavorare ad una delle sue partiture sinfonico-corali più significative. Si tratta del Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti. Salmo che terminerà di comporre 2 anni dopo, nel 1936. Fin da giovanissimo Petrassi era entrato in contatto con gli ambienti religiosi. Era nato nel 1904 e a soli 7 anni si era trasferito a Roma. Nel 1911 i genitori lo avevano iscritto all'istituto elementare dei Fratelli delle Scuole Cristiane in piazza San Salvatore il Lauro, dove si teneva anche un coro per pueri cantores. Fornito di una bella voce, il giovanissimo Petrassi cominciò così a cantare nelle basiliche romane, accompagnando funzioni religiose. Come membro del coro cantò negli ospedali militari del Celio e della Dolorata, ai concerti dell'Augusteo e in varie accademie. Queste attività corali, che prevedevano un'alfabetizzazione musicale dei fanciulli, rappresentarono per la formazione della sensibilità umana ed estetica del compositore una tappa veramente importante, che riemergerà nell'età adulta dando importanti frutti nella sua produzione sinfonico-corale. Tra questi appunto il Salmo IX, eseguito per la prima volta al Teatro della Radio di Torino il 18 dicembre 1936 sotto la direzione di Vittorio Gui. Si tratta di un vasto affresco sinfonico-corale caratterizzato da accenti aggressivi e violenti. Evidenti appaiono anche le matrici stravischiane del lavoro, rintracciabili soprattutto nell'Oedipus Rex e nella Sinfonia dei Salmi. Per quanto riguarda poi la scelta del testo, è sempre Petrassi a ricordarci che esso è un'invocazione a Dio, perché mandi un legislatore del quale gli uomini hanno bisogno per capire che sono uomini, accrescendo quindi il loro senso di responsabilità. Questo dell'uomo che è responsabile di se stesso anche di fronte a Dio è un tema che anche in seguito mi è sempre stato molto caro. Ebbene, in quest'opera di ispirazione religiosa si verifica, possiamo dire, quello straordinario incontro tra arcaico e modernità. Il risultato è appunto una partitura in cui fanfare sontuose si alternano ad echi oscuri e apparenti momenti di quiete a ritmi incalzanti. Ascoltiamo allora di Goffredo Petrassi il Salmo IX per coro, ottoni, archi e 2 pianoforti. Il coro e l'orchestra del Teatro Regio di Torino sono diretti da Gianandrea Noseda, maestro del coro Claudio Fenoglio.

nell'esecuzione del coro e dell'orchestra del Teatro Reggio di Torino, con Gianandrea Noseda alla direzione e Claudio Fenoglio, maestro del coro, abbiamo ascoltato di Goffredo Petrassi il Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti. E concludiamo la nostra odierna trasmissione con un altro meraviglioso affresco sonoro. Si tratta del Requiem per soprano, baritono, coro, orchestra ed organo, opera 48 di Gabriel Fauré. L'opera di Fauré più eseguita e registrata, probabilmente, per quei caratteri di tenero lirismo, di espressività sobria e voluttuosa, che rifiuta qualsiasi atteggiamento enfatico, ma anche partitura caratterizzata da un'elegante economia dei mezzi. Sono forse questi i caratteri principali di questo Requiem. Fauré conservò per un'intera esistenza quel tratto di pudica delicatezza di una scrittura che rifugge da ogni ostentazione per consegnare al pentagramma modelli squisiti di disarmante semplicità e nitore. Così scriveva qualche anno fa il musicologo Raffaele Mellace. E questa è appunto la cifra stilistica del Requiem opera 48, partitura nata in anni di dolorosi lutti per il compositore. Ricordo che Fauré aveva infatti perso entrambi i genitori. La partitura era stata terminata nel 1888, si trattava tuttavia di una prima versione ridotta a solo 5 sezioni e destinata poi a subire successivi rimaneggiamenti sino alla stesura definitiva in 7 sezioni nell'edizione del 1900. Si tratta di un'opera distante dal concetto drammatico delle composizioni funebri coeve, è infatti ricca di una pace interiore. Ogni riferimento alla violenza concettuale della transitorietà in un certo senso è rifiutato, al punto di elidere dalla liturgia il dies irae. Qualcuno ha chiamato questo Requiem una berceuse della morte, ma è così che sento la morte, scrisse Fauré, come una lieta liberazione, un'aspirazione alla felicità dell'aldilà piuttosto che un trapasso doloroso. Non si deve forse accettare la natura dell'artista? Accompagno da una vita le esequie all'organo, ne ho fin sopra i capelli, ho voluto fare qualcosa di diverso. Ciò che più cattura dall'ascolto di questa partitura è la tenerezza dell'espressione che si mescola alle sfumature arcaicizzanti derivate dalla riscoperta del canto gregoriano. Tutti questi elementi conferiscono al progetto musicale di Fauré una dolcezza talvolta malinconica, talvolta estatica. Si pensi ad esempio a quel piccolo gioiello di grazia che è il Sanctus, oppure al tono di meditazione privata nel toccante Pie Jesu, quasi una dolce ninna nanna di grande semplicità, dolcezza e candore che viene intonata dal soprano e che invoca per i defunti un riposo senza fine. Curioso che Fauré aggiunga alla parola Requiem l'aggettivo consolatorio sempiternam. Per amare e comprendere Fauré, scrisse un giorno Aimé Viémor, bisogna ad ogni costo avere una natura musicale. Fauré è la musica pura nel senso acustico più stretto della parola. Si può non essere musicista e adorare Beethoven e Berlioz, non è lo stesso per Fauré. Se non siete sensibili alla voluttà fisica di certe modulazioni, se non gustate il sapore perturbante di certi accordi, se non vi interessate alle leggi sottili della gravitazione delle note intorno ad una tonica, una dominante, una sensibile, non capirete niente di questo stile che sconcerta con la sua apparente semplicità. E lasciamoci allora trasportare dalle note di questo splendido Requiem, opera 48 di Gabriel Fauré, che ascolteremo ora nella esecuzione di Carlo Maria Giulini alla guida della Filarmonia Chorus e Orchestra, con Catherine Bethel soprano e Andreas Schmidt baritono.

0: Nella esecuzione della Filarmonia Chorus Orchestra diretta da Carlo Maria Giulini, con Catherine Bettel in veste di soprano e Andras Schmidt baritono, abbiamo ascoltato di Gabriel Fauré il Requiem, opera 48, e con questo ascolto si chiude Concerto Spirituale. Da Luigi Scioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Marin Marie, Suite d'un goût étranger, dal secondo libro delle pièces de viol di Arcangelo Corelli, sonata in re minore, opera 5, numero 12, La follia, per violino e basso continuo, di Marin Marie, Cloche ou Carillon, dal secondo libro delle pièces de viol di Jean-Ferry Rebel, Tredu Gai, dalla sonata numero 4 in mi minore, di François Couperin, Courante, Straban Grave, Chaconne Légère, dal terzo concerto per violino, viola da gamba e basso continuo, dal terzo libro di Concert Royal, Ricercar Consort.

0: E con la musica di Otto Rivali, Luigi Piccardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà, in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa, nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva, infatti, tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata.

Tante persone lo toccavano, eppure a loro non succede niente. Quando invece questa donna tocca Gesù, viene guarita. Dove sta la differenza? Commentando questo punto del testo, Sant'Agostino dice, a nome di Gesù, «La folla mi si accalca intorno, ma la fede mi tocca». E così, ogni volta che facciamo un atto di fede indirizzato a Gesù, si stabilisce un contatto con Lui e immediatamente esce da Lui la Sua grazia. A volte noi non ce ne accorgiamo, ma in modo segreto e reale la grazia ci raggiunge e da dentro, pian piano, trasforma la vita. Forse anche oggi tante persone si accostano a Gesù in modo superficiale, senza credere veramente nella sua potenza. Calpestiamo la superficie delle nostre chiese, ma forse il cuore è altrove. Questa donna, silenziosa e anonima, vince le sue paure toccando il cuore di Gesù con le sue mani considerate impure a causa della malattia. Ed ecco che subito si sente guarita. Nella vita ci sono momenti di delusione e di scoraggiamento, e c'è anche l'esperienza della morte. Impariamo da quella donna, da quel padre. Andiamo da Gesù. Lui può guarirci, può farci rinascere. Gesù è la nostra speranza.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'anima mia ha sete del Dio vivente quando vedrò il suo volto.
1: Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.

0: dei secoli. Amen.
1: L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
2: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.

0: luce del tuo perdono.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, e la notte alla notte ne trasmette notizia.
0: Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la loro parola.
2: Là pose una tenda per il sole, che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
0: Egli sorge da un estremo del cielo, e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: Il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Donaci i frutti del tuo spirito, la pazienza, la benignità e la mitezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli, perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

L'aforisma attribuito a volte a Georges Bernanos, altre a Jacques Maritain, è fulgurante. Non capiremo nulla della modernità finché non ammetteremo che essa è una cospirazione universale contro ogni vita interiore. È così. Tutto sembra congiurare contro il silenzio e il raccoglimento. Come se il silenzio fosse una minaccia, non un fuoco trasformante. Dopo aver schiacciato il grillo, Pinocchio sussurra: «Non volevo farlo». È la frase tipica di chi ha reagito senza pensare, di chi non ha abitato lo spazio interiore in cui l'istinto si scioglie e la libertà matura. Senza silenzio, infatti, non agiamo, reagiamo. Viviamo nell'epoca della reazione, agli stimoli, alle notizie, ai commenti, a ciò che accade dentro e fuori di noi. Solo in rare occasioni ci troviamo ad agire. Ma lo sappiamo fin troppo bene. L'azione che non nasce dal fondo silenzioso della coscienza genera solo confusione e smarrimento. Eppure, la storia di Pinocchio ci rassicura. Il grillo ritornerà. Può essere ferito, soffocato, scacciato, ma non può morire. La voce interiore è più tenace di tutte le nostre fughe. Rimane sepolta, ma non scompare. Attende solo la prossima notte, il prossimo silenzio, la prossima crepa nella nostra corsa. Attende un momento in cui forse saremo finalmente pronti ad ascoltare. Abbiamo detto che ogni notte nel cammino di Pinocchio è un passaggio iniziatico, un varco che lo conduce un po' più vicino all'umano. La notte estrema lo renderà finalmente bambino. Non è casuale. Tutta la tradizione mistica ha sempre riconosciuto nella notte oscura un grembo trasformativo. Là dove il seme si dissolve, la vita ricomincia. Wangari Muta Maathai, prima donna africana insignita del Nobel per la pace, perseguitata, incarcerata, ferita mille volte dalla violenza del potere, lo ha espresso con un'immagine folgorante. «Loro mi hanno sepolta molte volte, ma quello che non sapevano è che sono un seme». Se entriamo nella terra buia sapendo di essere semi, allora potremo fiorire. La notte non ci annienta, ci prepara. Nella sua prima notte Pinocchio conosce la fame. Esce, cerca, ma non trova nulla. Trovò tutto buio e deserto, le botteghe erano chiuse, le porte erano chiuse, le finestre erano chiuse. Nelle strade nemmeno un cane, pareva il paese dei morti. È un'immagine durissima della solitudine. Il mondo è chiuso, sbarrato, muto. Rientra a casa e si addormenta accanto al piccolo fuoco che Geppetto, pur povero, pur senza soldi, neppure per vestirsi, aveva acceso per lui. Pinocchio allunga i piedi di legno verso il calore, si assopisce e le fiamme li consumano. Anche questo è un simbolo potente. Il fuoco è elemento trasformativo, alchemico, purificatore. Nei testi alchemici ricorre spesso una parola misteriosa, vitriol, un acrostico. Come si legge nello scritto di Basilio Valentino del 1613, Azoth, esso nasce da queste parole: visita interiora terre, rectificando invenies occultum lapidem. Visita l'interno della terra, operando con rettitudine, troverai la pietra nascosta. La pietra nascosta è ciò per cui vale la pena vivere, l'unum necessarium, l'unica cosa che conti veramente. Tutto il cammino spirituale consiste nel cercare questa pietra, nel trovarla, nel riconoscerla dentro di sé. Nel capitolo 10 del Vangelo di Luca, Gesù lo dice con forza disarmante rivolgendosi a Marta. Maria ha scelto la parte migliore, questo unum necessarium. Lei che non dice nulla, lei che sta semplicemente lì, in silenzio, lei che non fa. È un richiamo chiaro. C'è bisogno di abitare l'interno
prima di agire all'esterno. Se entri nel tuo mondo interiore, ti si apre quello esteriore, le relazioni, il bene che fai, l'amore che doni. È da dentro che comincia ogni vera trasformazione. Nella seconda notte, poi, Pinocchio incontra due figure ambigue, il gatto e la volpe. Si presentano come anime innocue, quasi creature mansuete, dicendo: «Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri». È sempre così. Chi vuole ingannare inizia con la dolcezza. Infatti toccano subito la corda emotiva giusta. «Vieni, Pinocchio, noi conosciamo bene il tuo babbo». E in questo clima di falsa premura gli rubano le monete che ha ricevuto da Mangiafuoco. Ancora una volta la notte insegna. Chi non ha ancora trovato la propria pietra nascosta, chi non ha coltivato l'ascolto interiore, diventa preda facile delle maschere esterne. La notte smaschera, la notte rivela. E Pinocchio, passo dopo passo, comincia faticosamente a vedere. Anche l'appena citato Mangiafuoco è un simbolo. Signore del gran teatro dei burattini, non incarna il male puro, non divora, non tortura. Offre persino da mangiare a Pinocchio, ma pretende una sola cosa, ferrea e assoluta, docilità. Lasciati manovrare, obbedisci, recita la tua parte e il pane non ti mancherà. È il patto antico del potere. Io ti garantisco la sopravvivenza. Mi consegni la libertà. Finché il burattino danza come gli viene comandato, Mangiafuoco si mostra perfino benevolo. Smette di ballare e il suo volto cambia. Qui Collodi depone una lezione tagliente sulla nostra metamorfosi. Molti, fin dall'infanzia, imparano a recitare un ruolo per essere amati, essere bravi, docili, obbedienti, accomodanti. Gli zecchini d'oro dell'affetto non si danno gratis. Bisogna guadagnarseli, diventare ciò che gli altri vogliono. E questo schema, se non viene visto e spezzato, si cristallizza. Non si resta burattini solo da bambini, ma per tutta la vita. Si vive in attesa d'un applauso, d'un cenno d'approvazione, di una carezza che stabilisca che siamo abbastanza. Ma la metamorfosi, quella vera, comincia quando smettiamo d'accettare il compromesso, quando tagliamo i fili del partner manipolatore, del genitore che controlla, della comunità che impone, dei preti che giudicano, e persino di Dio, se quel Dio per noi si identifica con il burattinaio cosmico che distribuisce premi e castighi, il paradiso come ricompensa e l'inferno come minaccia. Un Dio così, semplicemente non libera. Ricatta, non ama, addomestica.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa, nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi. Gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva, infatti, tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione.
2: Intorno a Gesù c'era tanta folla e dunque tante persone lo toccavano, eppure a loro non succede niente. Quando invece questa donna tocca Gesù, viene guarita. Dove sta la differenza? Commentando questo punto del testo, Sant'Agostino dice, a nome di Gesù: «La folla mi si accalca intorno, ma la fede mi tocca». E così, ogni volta che facciamo un atto di fede indirizzato a Gesù, si stabilisce un contatto con Lui e immediatamente esce da Lui la sua grazia. A volte noi non ce ne accorgiamo, ma in modo segreto e reale la grazia ci raggiunge e da dentro, pian piano, trasforma la vita. Forse anche oggi tante persone si accostano a Gesù in modo superficiale, senza credere veramente nella sua potenza. Calpestiamo la superficie delle nostre chiese, ma forse il cuore è altrove. Questa donna, silenziosa e anonima, vince le sue paure toccando il cuore di Gesù con le sue mani considerate impure a causa della malattia. Ed ecco che subito si sente guarita. Nella vita ci sono momenti di delusione e di scoraggiamento, e c'è anche l'esperienza della morte. Impariamo da quella donna, da quel padre. Andiamo da Gesù. Lui può guarirci, può farci rinascere. Gesù è la nostra speranza.

tu ti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di vacanze, di meritato riposo. E riposo appartiene non soltanto all'ordine umano, ma anche al programma divino della vita umana. Non mi resta allora che augurare

Il lavoro non deve spegnere lo spirito, deve porsi a suo servizio. Ciò richiede che sia svolto in modo umano e con ritmi umani. E di qui la necessità del riposo, di una pausa di riflessione, durante la quale recuperare in modo vivo e pieno i valori spirituali. E di vacanze e di lavoro parleremo questa mattina con un grande amico della Radio Vaticano, un amico che tutti voi conoscete perché è spesso mio ospite. Sto parlando di Don Pasquale.

perché dai Vangeli stessi, perché è lì che dobbiamo sempre ritornare, la nostra base deve essere la scrittura. Dai Vangeli emerge che Gesù è consapevole delle fatiche che la missione comporta e sa che è importante recuperare le forze. Gesù, dopo la moltiplicazione di pane, si ritirò tutto da solo sulla montagna a pregare, e Gesù sente questo bisogno di ritemprarsi e riprendersi, ma in che modo? Non bivaccando, ma attraverso un contatto più forte con il Padre nella preghiera. Ecco il concetto di vera vacanza. E il riposo di Gesù non è mai un riposo passivo, distaccato dalla preghiera e dall'insegnamento ai suoi discepoli. Anzi, lui approfitta di queste circostanze per impartire ai suoi discepoli insegnamenti più profondi sul regno di Dio. Anche nei momenti di riposo Gesù è sempre disponibile, H24, per gli altri. Non si tira indietro di fronte alle necessità. Gesù ha compassione della folla, non la evita, anzi le va incontro e si mette ad insegnare a loro molte cose. Il comportamento di Gesù è di esempio per tutti i cristiani, soprattutto per quelli come me che per vocazione sono chiamati ad essere missionari nel mondo. Chi è stato scelto da Dio per dedicare tutta la sua vita a Lui e al prossimo non appartiene più a se stesso, e la parola vacanza non deve esistere sulla bocca di chi ha consacrato la vita al Signore. Secondo me tutti coloro che si impegnano nell'apostolato non dovrebbero usare questo termine, perché Gesù e la carità non vanno mai in vacanza, almeno la vacanza come la intendiamo noi. Mi ricordo, sono entrato in una chiesa l'anno scorso e c'era un calendario con tutti gli appuntamenti di catechismo eccetera eccetera. L'ultimo giorno c'era scritto a caratteri cubitali vacanze con tre punti esclamativi. Era un cartellone triste, tristissimo, perché Gesù non va in vacanza, anzi al contrario. Gesù dice guai, è come se il sole, Orazio, se il sole oggi andasse in vacanza, che cosa sarebbe del nostro pianeta? Geleremmo tutti. Quindi meno male che il sole è sempre puntuale lì. E se una mamma decidesse domani di dire io adesso vado in vacanza, chi cucinerebbe per i figli? Quindi, come vedi, il concetto di vacanza è molto diverso da come oggi viene purtroppo

0: vacanze devono essere un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Un richiamo questo, Pasquale, quanto mai opportuno, soprattutto in questo periodo.
1: Verissimo, opportunissimo. Cioè noi, tu lo sai meglio di me perché insomma sei a contatto con la realtà sociale, eccetera eccetera, commenti, rifletti e via, ma lo sappiamo tutti, viviamo un tempo difficile in un mondo caotico, violento, contaminato, confuso, ormai non sappiamo più dove sta la verità, perché uno dice una cosa e domani dice il contrario di quello che ha detto il giorno precedente, quindi c'è veramente una confusione generale. Andiamo sempre di fretta, spendiamo gran parte del nostro prezioso tempo per ricercare un surrogato.

stato di felicità che poi non serve a nulla. Gli esperti parlano addirittura di stress post vacanza, cioè si parte ansiosi e si ritorna esauriti. Insomma, siamo sempre insoddisfatti. E mi viene in mente quel bellissimo versetto del Salmo 46: fermatevi e sappiate che io sono Dio. Pensa, Orazio, nell'Antico Testamento avevano gli stessi problemi nostri, cioè la gente era un po' esauritella, no? E il buon Dio deve intervenire dicendo: ma volete stare fermi? Sappiate che io sono Dio. Quindi dobbiamo cercare di guardare con occhi nuovi la realtà che ci circonda, contemplare, apprezzare, assaporare le bellezze del creato che dobbiamo custodire. Ma attenzione, non è una bellezza esteriore, che spesso se ne parla a sproposito. Chi contempla le bellezze diventa più bello, ma perché? Perché dentro ha lo spirito della bellezza, lo spirito di Dio. Perché Dio è bello per definizione. Il mondo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza è sinonimo di verità, di umiltà, di giustizia, di gioia, che è in contrapposizione alla cattiveria del mondo. Quindi aveva ragione Dostoevskij, la bellezza, intendo la bellezza spirituale, salverà il mondo.

0: Le vacanze sono anche un tempo in cui una persona, prendendo la distanza dal proprio quotidiano, dal proprio ambiente, perché normalmente si va in un altro luogo, ha l'occasione di guardare l'opera che compie giorno dopo giorno a distanza, Pasquale.
1: È verissimo, stai esprimendo un concetto importantissimo che potremmo definire la capacità di autotrascendersi, cioè di guardarsi in modo distaccato, ma io dico che quello che una persona veramente vuole lo si capisce non da ciò che è obbligato a fare, o dalle necessità sociali, il lavoro e tutto il resto, ma da come usa il suo tempo libero. Se un ragazzo o una persona matura disperde il tempo libero, non ama la vita, è sciocco. La vacanza, infatti, è il classico tempo in cui quasi tutti diventiamo sciocchi. Al contrario, invece, la vacanza è il tempo più nobile dell'anno, perché è il momento in cui uno si impegna come vuole, col valore che riconosce prevalente nella sua vita, il valore più grande dell'uomo, il tesoro prezioso, la perla preziosa, la perla di grande valore, per cui vale la pena vivere, sta nella capacità della gratuità. E qui il valore del tempo, nella capacità di donarlo gratuitamente. E la gratuità emerge proprio nel tempo libero. In vacanza uno è libero, e se è veramente libero nella verità, fa sempre quello che è giusto. Che cosa triste, Orazio, quando tra i fedeli sento persone che dicono: Don Pasquale, non ho tempo. Cioè, ma non ti ho visto a messa e non ho avuto tempo, è venuto mio figlio, è venuto quello. Ma voglio dire, 40 minuti per stare con il Signore, in quei 40 minuti noi ci giochiamo l'eternità, non solo nostra ma anche quella dei figli. È possibile che questo non riusciamo a cogliere il significato di questo? Ecco l'importanza della catechesi, che noi sacerdoti riusciamo a catechizzare in modo incisivo e testimoniale il valore del tempo santificato da Cristo, in quanto si è fatto uomo, si è fatto storia. Questo è il senso delle campane che suonano. Quando sentiamo suonare le campane, cosa indicano? Il tempo santificato nella liturgia.
0: Certo. Per concludere, le vacanze, tempo anche da dedicare a delle sane letture. Che libro consigliereste ai nostri ascoltatori? Io un'idea l'avrei.
1: Immagino.
0: Sono tanti i libri scritti da Pasquale Brizzi.
1: Sì, guarda Orazio, al di là va bontà tua, però io direi che il libro per eccellenza, perché la nostra è anche la religione del libro, è la Bibbia. Cioè, in ogni casa non deve mancare la Bibbia. Proprio ieri ho fatto la preparazione a un matrimonio e la giovane sposa, fra pochi giorni, mi ha detto: sai, mi hanno regalato la Bibbia. Io ho detto: guarda, è la cosa più bella che ho sentito da qualche mese a questa parte, perché è vero, la Bibbia è importante, è la parola. San Girolamo dice che ignorare la scrittura significa ignorare Cristo. Chi non conosce la parola di Dio, la Bibbia, non conosce Cristo, è un'illusione. Immagino un catechista, un insegnante di religione che non conosce la scrittura, che cosa può insegnare? Un sacerdote, un religioso. Poi consiglio anche soprattutto i documenti del Magistero della Chiesa, che sono l'attualizzazione dei contenuti della Rivelazione. Ci sono documenti bellissimi, specialmente quelli del Vaticano II. Sono opere straordinarie. Poi suggerisco i classici della letteratura cristiana, opere intramontabili in ambito mariano, il Trattato della Vera Devozione a Maria di Grignion da Monforte, il Commento alla Prima Lettera di Giovanni di Sant'Agostino, la Filotea di San Francesco di Sales, e per chi è di bocca buona, le opere di Santa Teresa d'Avila, Giovane della Croce, Storia di un'anima di Teresa di Lisieux. Cosa migliore di che approfondire anche la vita dei santi? Per me è stato molto utile, ad esempio, la lettura dei Racconti di un pellegrino russo, mi ha aiutato, ha dato una svolta decisiva alla mia vita di preghiera. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, però l'importante è saper sfruttare il tempo in modo giusto e con gli strumenti giusti, come giustamente stai dicendo tu, insomma, con delle letture buone e appropriate.
0: Grazie a Don Pasquale Brizzi, ricordo, parroco e docente alla Facoltà Teologica di Catanzaro, che sentiremo presto. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Ti dedico il prossimo brano. Grazie infinite.

cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

Celebramus missam de Sancta Maria Goretti, Virgine et Martire, cum prefazione prima de Sanctis Martyribus et precio Charistica prima.

0: Oremos. Deus, innocentiae auctor et castitatis amator, qui famule tue Beate Maria, juvenile etate martyrii gratiam contulisti, da nobis quesmus eius intercessione, in tuis mandatis constantiam, quid edisti certanti virgini coronam, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Leitura da profecia de Oseias. Eis o que diz o Senhor. Hei de conduzir Israel ao deserto e falar-lhe ao coração. Ali corresponderá como nos dias da sua juventude, quando saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, farei de ti minha esposa para sempre. Desposar-te-ei segundo a justiça e o direito, com amor e misericórdia. Desposar-te-ei com fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Misericordioso e pietoso è il Signore. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Misericordioso e pietoso è il Signore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 6 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: nuovi massicci attacchi russi nella notte sull'Ucraina, raid su Kiev provocano almeno 10 vittime e decine di feriti. Domani l'incontro di Trump con Zelensky al vertice NATO in Turchia. Il Papa all'Angelus ricorda il Venezuela. Nelle mie preghiere le vittime del terremoto. E domenica pomeriggio il pontefice si è trasferito a Castel Gandolfo, dove trascorrerà un periodo di riposo fino al 27 luglio tra preghiera, lettura e sport. Bentrovati da Marco Guerra. Nuova notte di violenti raid russi sul territorio ucraino. Gli attacchi hanno preso di mira ancora Kiev, provocando almeno 10 vittime e 46 feriti. Mosca intanto minaccia la Polonia per la sua produzione di droni a beneficio del nemico, mentre i paesi dell'alleanza stanziano nuovi aiuti per l'Ucraina. C'è attesa per il vertice NATO domani ad Ankara, dove a margine il presidente USA Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky. Paola Simonetti.
2: Ancora edifici residenziali a Kiev nel mirino del fuoco russo. I nuovi violenti raid nella notte hanno ucciso almeno 10 persone, ne hanno ferite altre 46, ma le autorità locali segnalano civili intrappolati nei palazzi gravemente danneggiati. In risposta, l'esercito ucraino ha colpito infrastrutture energetiche a Sebastopoli, città della penisola di Crimea sotto il controllo russo, lasciando l'area senza elettricità. L'intensificarsi del fuoco incrociato nel contesto di negoziati in stallo che il presidente USA Trump, secondo quanto ha affermato, intenderà riavviare a margine del vertice NATO ad Ankara in Turchia domani, dove in programma ci sarebbe un incontro con il presidente ucraino Zelensky e con l'omologo russo Putin. Ma intanto Mosca è tornata a minacciare un paese europeo, la Polonia, per la sua produzione di droni in favore dell'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, avverte il Cremlino. I paesi NATO dal canto loro hanno già sancito aiuti militari per Kiev che ammontano a 140 miliardi di dollari.
1: E alla vigilia del vertice NATO tiene banco un nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier dell'Italia Giorgia Meloni. Su Truth Trump ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo, facendo riferimento alla volontà di non concedere foto con Meloni. Ma sull'escalation degli attacchi aerei incrociati tra Ucraina e Russia e il sostegno della NATO a Kiev, sentiamo l'analisi del vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, Ettore Greco.
3: Stiamo assistendo ad una intensificazione degli attacchi da una parte e dall'altra. Si può parlare di escalation in un certo senso, si deve al fatto che adesso i russi colpiscono sempre più anche edifici residenziali e sono in grado di produrre questi droni molto più che in passato. Nel contempo l'Ucraina ha mostrato una crescita

0: inviate in Ucraina, armi che gli europei non hanno ancora e che devono acquistare dagli americani. C'è peraltro un meccanismo specifico per questo acquisto.
1: Andiamo in Medio Oriente, ha preso il via a Teheran la processione funebre del defunto leader supremo dell'Iran, Ali Khamenei. Non partecipa il figlio Mojtaba, nuova guida suprema della Repubblica Islamica. Intanto previsti nuovi negoziati USA-Iran il prossimo 11 luglio, ancora bombardamenti israeliani sul Libano e Gaza. Il servizio di Marina Tomarro.
2: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Le autorità hanno confermato che il nuovo leader supremo, Mojtaba Khamenei, non parteciperà alle cerimonie funebri per ragioni di sicurezza. Chiuso lo spazio aereo di Teheran, la tumulazione dovrebbe essere prevista per il 9 luglio. Subito dopo, secondo Al Arabiya, l'11 luglio dovrebbero riprendere i negoziati con gli USA in Pakistan. I nodi negoziali resteranno sempre gli stessi: le sanzioni a Teheran, i fondi iraniani congelati e il programma nucleare della Repubblica Islamica. I media libanesi riportano anche di un attacco aereo israeliano vicino alla cresta di Alit Taher nel Libano meridionale e, secondo funzionari sanitari, ieri un attacco aereo israeliano ha ucciso almeno due palestinesi a Gaza City, diverse altre persone sono rimaste ferite.
1: Andiamo in Sudan, dove non si ferma la guerra civile. Almeno 11 persone sono state uccise ed altre ferite in attacchi perpetrati dal gruppo paramilitare Gruppo Forze di Supporto Rapido contro una città controllata dall'esercito sudanese situata nel Darfur settentrionale ed altre località nel Sudan occidentale, secondo quanto riportato da fonti locali domenica. Andiamo all'attività del Santo Padre. Le preghiere al Signore perché sostenga il popolo venezuelano è quanto assicura il Papa al termine dell'Angelus, pensando al paese sudamericano drammaticamente colpito da due forti scosse che hanno provocato quasi 3.000 vittime. Il pontefice ha ricordato poi la beatificazione del sacerdote vietnamita Francesco Saverio Chi On Bu, ucciso in odio alla fede. Benedetta Capelli.
3: Usa lo spagnolo per esprimere il suo pensiero di affetto e vicinanza, rincuorando chi ormai dal 24 giugno piange i propri cari. Papa Leone, al termine della preghiera mariana, pensa al Venezuela, dove si contano i morti dopo le due scosse di terremoto che hanno segnato irrimediabilmente La Guaira, epicentro della catastrofe a 40 chilometri dalla capitale Caracas.
4: Ricordo
3: sempre nelle mie preghiere le vittime del terremoto e tutto il popolo venezuelano. Che il Signore lo sostenga in questo momento così difficile. Il pontefice ricorda poi la beatificazione avvenuta il 2 luglio scorso in Vietnam del sacerdote Francesco Saverio Chu On Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. Esempio per Papa Leone di prossimità.
4: Si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
1: E il pontefice si è recato nel pomeriggio di domenica nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo per un periodo di riposo che durerà fino a lunedì 27 luglio. Dunque nelle domeniche di luglio l'Angelus sarà recitato in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Ma ieri intanto, una volta giunto nel comune dei Castelli Romani, il Papa si è brevemente affacciato dal Palazzo Apostolico per salutare i fedeli che lo attendevano proprio in Piazza della Libertà, ricordando loro l'importanza dell'incontro. Sentiamo la sua voce.
5: Sono molto contento di essere qui fra voi, di poter passare le prossime settimane con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport qui a Castel Gandolfo. È sempre un momento importante l'incontro. E allora sono contento che siate tutti qui, grazie per l'accoglienza, grazie per essere fratelli e sorelle.
1: Chiudiamo con la consueta pagina dedicata alla cultura. Vivere senza nulla di proprio è l'ultimo libro edito da Boca di Pietro Maranesi, teologo e frate cappuccino, una sorta di guida alla gestione dei propri beni secondo San Francesco, che interpella l'uomo contemporaneo. Il servizio di Lorenzo De Cesare.

0: Thalys.
1: Godere dei propri beni senza possederli davvero. Sembra un ossimoro, eppure è stato il modus vivendi che San Francesco d'Assisi assunse, opponendosi ad ogni logica di dominio del suo tempo. Proprio quando il santo non chiese nulla più per sé, ricevette tutto dagli ultimi. Il volume di Maranesi ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, dal travaglio esistenziale giovanile che lo condusse alla scelta del sine proprio, passando per la scrittura dei testi programmatici che diedero forma alla fraternità, fino all'espropriazione finale da parte dei suoi stessi fratelli. Un testo che tocca la coscienza di ciascuno in un mondo sempre più graffiato dall'esasperazione delle sperequazioni economiche e dalla logica del possesso, tipica del capitalismo consumista.
2: È tutto per questa edizione da Luca Rossi Regia e Marco Guerra Studio. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.
3: A Bergamo, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls.

off.

0: Le 9 l'informazione, nuova notte di violenti raid russi sul territorio ucraino. Gli attacchi hanno preso di mira ancora Kiev, provocando almeno 10 vittime e 46 feriti. Mosca intanto minaccia la Polonia per la sua produzione di droni a beneficio di Kiev. C'è attesa per il vertice NATO di domani ad Ankara, dove a margine Trump incontrerà Zelensky. E ha preso il via a Teheran la processione funebre per il defunto leader supremo dell'Iran, Ali Khamenei. Non partecipa il figlio Mojtaba, nuova guida suprema della Repubblica Islamica. Intanto previsti nuovi negoziati USA-Iran il prossimo 11 luglio. Non si fermano le violenze in Sudan a causa della guerra civile. Almeno 11 persone sono state uccise ed altre ferite in attacchi perpetrati dai ribelli delle forze di supporto rapido contro una città del Darfur settentrionale. La marina dell'esercito popolare cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino questa mattina. L'informazione torna alle 10.
1: Meno caldo e frequente attività temporalesca sull'Italia, soprattutto a carico delle regioni centrali. In mattinata rovesci e temporali potranno ancora interessare l'Emilia-Romagna e il centro, seppur a carattere irregolare. Andrà meglio sul resto del nord e al sud. Nel pomeriggio altri fenomeni temporaleschi si registreranno al centro, poi via via anche su Sardegna interna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. You know that.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci, siamo in diretta. Bentrovate amiche e amici di Radio Vaticana da Andrea De Angelis
2: e da Stefania Ferretti, buongiorno.
1: A inizio oggi Radio Vaticana con voi estate, una trasmissione che ci accompagnerà fino all'inizio del prossimo palinsesto invernale, dunque fino più o meno alle prime due settimane del mese di settembre, per un paio di mesi per la stagione estiva, appunto ogni mattina dalle 9.05 fino alle 10, un'ora in cui protagoniste e protagonisti come ogni giorno dell'anno restate voi. Come?
2: Come 335 12 43 722, in tanti hanno già fatto questo numero per WhatsApp, per esempio c'è Filomena, attentissima, perché ci scrive aspettando le 9, quindi già era preparata, insomma è vero, l'abbiamo detto più volte, però insomma da oggi cambiano gli orari. Arriva il suo abbraccio, grazie, ricambiamo, e ci dice che questo giorno porti pace al cuore, gioia all'anima, con la certezza che Dio è sempre con noi. Grazie.
1: Grazie per questo messaggio, grazie anche a Mirella che ci scrive dalla Toscana, a Anna ancora.
2: Ed Enrico, che è la prima volta che ci scrive. Benvenuto.
1: Non lo vedo.
2: Sì.
1: Eccolo.
2: Eccolo,
1: vai.
2: Grazie Enrico, grazie, la sua prima volta, insomma continua a scriverci, continua ad ascoltarci, a essere con noi. 335 12 43 722. Ringraziamo da subito Damiano Caprio in regia. Tutti voi dunque all'ascolto. Come iniziamo? Come sempre con la musica?
1: Sì, vi diciamo che protagonisti saranno i libri, la scrittura, la lettura. Avete sentito ieri il Papa cosa ha detto? Un periodo di preghiera, di sport e di lettura. Di questo parleremo, però iniziamo sì in musica.
2: Eh sì, Young Turks, Ross Stewart.

0: un brano del 1981, però non ha perso, come dire, il suo smalto, questo Ian Tarks di Rod Stewart. 9:12 minuti.
1: Il tuo microfono è più alto,
0: del mio. In che senso? Di volume,
1: so,
0: o di altezza?
1: Damiano, di altezza,
0: di
1: proprio.
0: Altezza.
1: È posto
0: più in alto. Beh.
1: Più, vabbè, del resto anche il microfono riconosce la levatura, no? A volte. Scopriamo il santo di oggi.
2: Oggi, 6 luglio, la chiesa ricorda Santa Maria Goretti, vergine e martire. Una martire della purezza, la piccola Maria Goretti, ricordata il 6 luglio, è morta all'inizio del XX secolo per difendere la sua castità da un aggressore, perdonato prima di spirare. Questi si convertì una volta scontata la pena, riconciliandosi con la famiglia della bambina. In questo giorno si ricorda inoltre Beata Maria Teresa Ledokowska, fondatrice delle suore missionarie di San Pietro Claver, e Beato Benedetto XI Papa.
1: Qualche avvenimento di oggi alle 9:13, vi ricordiamo che a mezzogiorno in punto possiamo pregare assieme l'Angelus e il Santo Rosario collegandoci in diretta con la Santa Casa di Loreto. Alle 19 invece la Santa Messa da Siracusa, celebrata nel Santuario della Madonna delle Lacrime.
0: Mentre questa sera alle 21 il Cardinale Matteo Maria Zuppi, nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano a Bologna, parteciperà al concerto La Musica che Unisce, seguita dall'Orchestra d'Archi del Magnificat Institute di Gerusalemme, la scuola di musica della Custodia di Terra Santa, composta da docenti e allievi cristiani, ebrei e musulmani.
1: Sono le 9:14, io saluto anche Graziella, poi non so, abbiamo già salutato, mi sembra, Paola, che tra l'altro ci scrive anche di come sia importante accostarsi a Gesù non in maniera superficiale, toccando il suo cuore, imparando anche dalle donne delle sacre scritture del Vangelo. Gesù può guarirci, può farci rinascere, è la nostra speranza. Una richiesta di preghiere arriva da Carlotta, poi un messaggio anche da Camel, e poi c'è chi ci scrive perché il messaggio di Moira: mi piacerebbe essere inserita nella vostra lista di preghiera per ricevere via WhatsApp dei messaggi. Ti ricordiamo, Moira, che per iscriversi al nostro canale WhatsApp, quello di Radio Vaticana, totalmente gratuito, bisogna appunto aprire WhatsApp, andare giù in basso, ci sono quattro icone: chat, aggiornamenti, community e chiamate. Clicchi su aggiornamenti, in alto a destra vedete c'è una lente di ingrandimento, lì scrivete Radio Vaticana, si apre il nostro canale. Ormai più di 8.000 persone lo hanno fatto, ci si iscrive e da quel momento in poi riceverete contenuti in esclusiva, compresi i nostri podcast e quello che tra poco, se non lo ha già fatto, caricherà il nostro Marco Guerra, ovvero quello del radiogiornale delle 8 che ha condotto. Marco, buongiorno.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno Stefania, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Tu invece il microfono ce l'hai proprio girato, quindi sì, ti invito, esatto, a benissimo adesso. E oggi i microfoni vanno, sarà l'estate, sono un po'. Abbiamo ascoltato l'apertura dedicata all'Ucraina.
3: Sì, ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, cioè si osserva una vera e propria escalation, possiamo dirlo. La scorsa settimana è stata colpita la capitale, 30 morti in una sola notte, è successo di nuovo la notte scorsa, sono 10 questa volta le vittime, quindi c'è un intensificarsi degli attacchi che non può essere negata. Abbiamo analizzato anche questo con un'intervista e c'è stato detto che la Russia ha aumentato la produzione di droni, così come l'Ucraina ha aumentato la capacità di colpire la Russia all'interno, in profondità. Fatto sta che la risposta dell'Ucraina non è mancata e questa notte ha colpito Sebastopoli, la nota località, la storica località sulla punta della Crimea, e Yaroslav all'interno del territorio russo, una raffineria. Quindi sono state colpite infrastrutture importanti della Russia, soprattutto si cerca di colpire infrastrutture energetiche, che poi sono il business più importante della Russia, mentre a farne la spesa ancora in Ucraina sono stati i civili. Tutto questo succede alla vigilia dell'importante vertice di Ankara della NATO, dove i membri dell'alleanza dovrebbero sancire l'accordo già raggiunto per un pacchetto di aiuti 2026-2027 da 140 miliardi di euro in armi. È un pacchetto molto importante. Ancora una volta la formula sarà quella che conosciamo, un po' controversa, degli europei che mettono i soldi. Fatto sta che c'è stata da parte di alcuni paesi NATO qualche perplessità, qualche frenata. Gli europei mettono i soldi, l'America mette le armi, gli Stati Uniti, diciamo, sul tavolo sono quelli che ci guadagnano, perché la nuova amministrazione Trump da tempo ha già detto che non vuole più spendere soldi sull'Ucraina, ma mette a disposizione armi che vengono acquistate dagli europei. Ci sarà anche un incontro a margine tra Trump e Zelensky, perché l'amministrazione della Casa Bianca vuole, ha detto nuovamente che vuole arrivare ad un accordo di pace. Vedremo se riuscirà veramente a fare da ponte con Mosca, che comunque considera gli USA, nonostante tutto quello che abbiamo detto, parte in causa nel conflitto a sostegno di Kiev. Quindi questo mediatore per arrivare a un accordo di pace ancora non si trova. Quindi questo per quanto riguarda la situazione in Ucraina, Andrea.
1: Eh sì, io leggevo adesso anche su alcuni quotidiani come appunto Kiev sia in primissimo piano un po' su tutti i giornali, almeno 10 morti, sono decine i missili, decine anche i feriti.
3: 46 feriti, sì.
1: 46 feriti, il sindaco colpiti, edifici residenziali, come dicevi. E poi in primo piano, tra poco parleremo anche dell'attività del Papa, il Papa che si trova, lo ricordiamo, a Castel Gandolfo, sarà per 3 settimane nella residenza di Castel Gandolfo Leone. Sui giornali si parla molto dei mondiali di calcio, Marco, in particolare della Norvegia che ha eliminato il Brasile, sì, di Ancelotti, dell'Inghilterra che ha battuto il Messico per 3-2, ma anche e soprattutto di questa squalifica tolta al bomber degli Stati Uniti, Infantino cede a Trump, è il titolo. E ci sono una serie di polemiche, il Belgio si dice sbalordito, Nainggolan non è più calcio, anche alcuni commentatori tra cui Tardelli, la FIFA riceve ordini dall'alto. Ecco, questo fatto rischia un po' di condizionare, se vogliamo, anche quello che poi sarà il bilancio finale del mondiale. Non ci sono precedenti, una squalifica, sì, tolta dopo che l'arbitro aveva appunto chiuso il verbale della partita, una sorta di dietro fronte.
3: Sì, ricordiamo, gli Stati Uniti hanno giocato contro la Bosnia e durante questa partita il bomber degli Stati Uniti, l'attaccante Balagun, ha rimediato questa squalifica che di fatto gli avrebbe fatto saltare
1: cioè è stato espulso
3: e
1: quindi squalificato.
3: Doveva saltare l'incontro, gli ottavi di finale contro il Belgio. Ricordiamo che gli Stati Uniti sono uno dei paesi che ospita i mondiali, quindi sicuramente
1: insieme a Canada e Messico eliminato stanotte nella sfida con l'Inghilterra.
3: Già il peso sicuramente degli Stati Uniti lo conosciamo tutti, in più paese ospitante. Secondo il New York Times, perché ovviamente non c'è nulla di ufficiale, non è che la FIFA ha dato un comunicato dove dice che Trump, ecco, questo specifica, però la cosa comunque è strana, perché una squalifica ritirata senza una motivazione. Secondo il New York Times, Trump in persona avrebbe chiamato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, che dal cognome tradisce origini italiane ma è svizzero, e tra l'altro amico e sodale di antica data di Trump, per far ritirare la squalifica. Fatto sta che questo è avvenuto. La versione ufficiale dei fatti non c'è né
1: da
3: parte.
1: Beh, no, chiaramente non è questa, però, certo, però i giornali non parlano d'altro stamane, insomma. E poi c'è un altro fatto, sì, che riguarda sempre gli, sì, Stati Uniti, questo meme di cui parleremo tra un attimo, che è l'apertura,
3: diciamo,
1: di tutti
3: che pensavamo che erano cose superate, perché delle intrusioni della politica nel calcio in passato ce ne sono state. Ricordiamo il mondiale del 78 in Argentina con la dittatura dei generali che mise un piede pesante in quei mondiali. lo stesso arbitraggio anche molto controverso in Corea, che la Corea era uno dei paesi ospitanti di quel mondiale del 2002, fu molto discusso, però pensavamo che fossero cose superate, invece
1: vediamo, vedremo.
0: Sì, tutto questo ha poco a che fare con lo sport, cioè
3: sicuramente
0: niente. Uno sport è...
3: Però il calcio è sempre stato uno sport dove girano tanti interessi e dove la politica ha sempre messo un occhio particolare, dove ci sono folle, dove ci sono tanti spettatori, gli interessi sono tanti, l'abbiamo visto insomma fin da anche i mondiali degli anni 30, le famose Olimpiadi del 36, quelle in Germania, e poi anche negli anni 80.
1: Ecco, a noi piace ricordare quanto tra gli altri anche il Papa, ma più in generale la Chiesa, ripete da tempo, sì. E penso a chi come i Salesiani, ma non solo, fanno dello sport uno strumento formidabile da un punto di vista educativo e sociale, che lo sport invece è proprio quella parte di mondo lì, quella cosa, sì, che ti consente di imparare le regole, il sacrificio, l'allenamento, il rigore. Non ci sono nemici ma avversari, se vinci è perché qualcuno perde,
3: fare
1: quindi
3: squadra,
1: se perdi
3: stare
1: tu
3: con i compagni,
1: fare squadra, sì, stare, sì, insieme, ragazzi, del resto, certo, il Papa l'ha detto ieri, io spero di, sì, pregare un po', leggere un po' e di libri parleremo e fare sport.
0: Fare sport.
1: Marco, grazie di cuore per essere stato con noi. Ci scrive Martina, ma siete ancora in diretta? Sì, Martina, perché si inizia alle 9 a luglio, agosto e qualche giorno di settembre. Pino Daniele, come direbbe, siete ancora lì?
0: Again.

0: Allora, 9:27 minuti, è arrivato il momento della rassegna stampa, i principali quotidiani oggi in edicola. Cominciamo, Andrea, con i titoli, giro titoli. Partiamo dal Corriere della Sera, sparata di Trump su Meloni, il post dopo lo scontro sulle foto. Serve un ordine restrittivo. Questo è il meme, come si dice, che gira, Palazzo Chigi, provocazione. Putin invece minaccia la Polonia, domani il vertice NATO in Turchia. L'Italia dice rispetteremo gli impegni. E poi il sorriso di Leclerc, un guasto, ferma invece Kimi, questo per quanto riguarda lo sport, l'automobilismo, quindi non solo mondiali, il ferrarista vince a Silverstone, mentre Hamilton è terzo. E poi ancora sulla prima del Corriere della Sera, leggiamo le incognite di Ankara, la spinta dei paesi dell'est, questo incontro importante previsto domani, e poi un fatto di cronaca di cui parlano molti quotidiani, dell'accoltellatore fermato a Milano, le parole dopo l'arresto che hanno davvero colpito tutti: mi sono divertito, se esco lo rifaccio.
1: Il Messaggero, Trump, attacco shock a Meloni, il presidente americano posta un altro meme sui social che lo ritrae con Meloni, serve, scrive, un ordine restrittivo. Intanto Putin minaccia la Polonia, riflettete sulla vostra sicurezza. Poi nelle pagine della cronaca di Roma si parla del concerto di Ultimo, 250.000 persone in quel di Tor Vergata, un record assoluto per quanto riguarda l'Italia, il bilancio positivo del sindaco Gualtieri, pianificazione, grande collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.
0: La Repubblica, stessa apertura, Trump shock su Meloni, ordine restrittivo, queste le parole apparse sul X, il presidente USA posta sui social una foto con la premier per un nuovo attacco. Domani vertice NATO, il Cremlino dice, dal Cremlino Varsavia e gli alleati aiutano Kiev a colpirci. E poi sempre dalla prima della Repubblica c'è l'editoriale di Garimberti, sopravvivenza di una difesa, e quella di Concetta De Gregorio sul concerto di Ultimo, quella tribù di Ultimo che cerca speranza.
1: Ancora il Fatto Quotidiano, Putin avvisa Varsavia e chiama Trump che vuole contratti NATO. Il Fatto poi scrive: Meloni e Crosetto promettono alla NATO 18 miliardi in più di spese militari Made in Italy entro il 2028, cioè prendono impegni per il governo futuro.
0: Sul Giornale, in prima, il fatto di cronaca del Gambiano, che lo schiaffo del Gambiano ai tifosi del buonismo. Mi sono divertito, esco e accoltello ancora, dichiarazione shock del 22enne che ha quasi ucciso uno sconosciuto, Salvini dice galera a vita. E poi un disastro non è bastato, reddito di cittadinanza, la sinistra ci riprova.
1: Infine Il Foglio, il passo falso dell'Italia sulle sanzioni alla Russia, prima il turismo con Parigi, si oppone al divieto di ingresso in Europa per i combattenti russi in Ucraina, è un errore da evitare. Questo per quanto riguarda le prime pagine dei giornali. Tra poco di altre pagine parleremo con il nostro Gabriele Nicolò. Prima ci ascoltiamo Michele Bravi, prima o poi.
2: La

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: E questa era Michele Bravi con Prima o poi non la smetti di mancarmi. A noi per fortuna non manca l'appuntamento il lunedì con Gabriele Nicolò, che è qui con noi. Benvenuto.
2: Buongiorno,
1: bentornato.
2: A voi, grazie.
1: E le sue spigolature. Parliamo di letteratura, questo fa un gran bene naturalmente a tutti noi, e soprattutto poi in questo periodo dell'anno in cui si dedica per fortuna un po' di tempo in più alla lettura.
2: E che noi cerchiamo di invitare gli ascoltatori a letture che qualche volta, se non dico inediti, però poco conosciute.
1: Sì, oppure conosciute ma non abbastanza.
2: Non abbastanza,
1: no?
2: Anche riletture, perché i classici, come esatto, diceva Calvino, se vanno riletti comunque hanno sempre un valore aggiunto, quindi è bene scoprire e riscoprire. Oggi in particolare parliamo di Albert Camus, lo scrittore francese di metà del Novecento, ma puntualizzando un valore a lui annesso che è merce rara, devo dire, nel tempo attuale, cioè la gratitudine. Però prima di entrare in medias res, sì, bene, insomma, per gli ascoltatori, inquadrare un attimo Albert Camus, scrittore appunto francese, che in maniera, diciamo, diretta, senza fronzoli, denunciò l'alienazione dell'uomo nell'epoca moderna. Nelle sue opere ricorre spesso il termine assurdo. Lui per assurdo intende l'alienazione, cioè l'incapacità dell'uomo, nonostante i suoi generosi, nobili sforzi, di stabilire un rapporto cordiale e costruttivo con il mondo. Ci sono opere come La peste, L'uomo in rivolta, Lo straniero, Il mito di Sisifo, che anche se da diverse angolazioni puntano l'attenzione su un argomento particolare, cioè l'uomo che alla fine è solo nonostante sia circondato dalla folla. E questa solitudine, che non ha ancoraggi, porta qualche volta a degli estremi, e questo ricorda Dostoevskij. Nello straniero, a un certo momento, il protagonista, Moresol, uccide una persona senza motivo. Questo ricorda un po' Dostoevskij nel Delitto e Castigo, in cui Raskolnikov in realtà il motivo ce l'aveva, non che fosse giustificato ad uccidere, cioè la vecchia che gli affittava l'appartamento, sì, era odiosa, era esosa, però insomma da lì ad
1: non
2: ucciderla,
1: quello,
2: tanto
1: sì,
2: che uccide anche la sorella involontariamente, però il gesto, diciamo, inconsulto e gratuito. Lo ritroviamo in Camus.
1: Gabriele, possiamo dire che di questo straniero ha circolato poco, per la verità, un bellissimo film quest'anno di François Ozon,
2: sì,
1: che l'ha riproposto prima ancora nel 67, era stato Luchino Visconti con un strepitoso, sì, Marcello Mastroianni.
2: È
1: nella
2: vero,
1: figura
2: ottima sottolineatura. E se uno poi pensa all'inizio dello straniero, in cui dice: oggi è morta mia madre, anzi forse ieri, perché la notizia gli era arrivata, cioè non so se era ieri o oggi, già lì si aprono orizzonti,
1: sì, certo,
2: proprio di un uomo in balia, che non è che non avesse un buon rapporto con la madre, però non sa localizzare e puntualizzare il giorno in cui è morta la mamma. Ecco, già, sì, in tre righe c'è già tutto. Ritornando al discorso della gratitudine, diciamo questo, Camus si distingue, e per questo ruppe con Sartre, perché anche quando lui parlava di rivoluzione dello spirito e della cultura lo voleva fare in maniera, diciamo, discreta, evitando gli estremi. Quando Sartre scoprì questo atteggiamento, come dire, conciliante, ruppe con lui, proprio con l'uomo in rivolta, tanto che Camus accusò Sartre di bolscevismo, di sostenere le rivoluzioni. Questo è perché dico questo, perché non nulla viene per caso, perché lui ebbe, Camus, una infanzia molto difficile, orfano di padre, la mamma era analfabeta e la nonna che ne curò la formazione era dispotica, e quando andava a scuola veniva spesso preso come uno zimbello dagli studenti, e lui era già schivo di per sé, e ovviamente questa situazione veniva acuita, esacerbata dall'atteggiamento dei coetanei, ed era appunto chiuso. Ebbe però una gran fortuna, perché il maestro elementare Louis Germain ne capì il valore, anche perché già, come scriveva, aveva intuito che c'era del talento. E che succede? Lui fa dei temini e diciamo che il maestro elementare lo apprezzava, dice: non ti chiudere, capisco che, diciamo, l'essere schivo può anche portarti a una maggiore attenzione alla lettura, però al tempo stesso devi aprirti al mondo, e lo cercò di valorizzare anche da un punto di vista umano. Poi Camus vinse il premio Nobel nel 1957. Lui scrisse prima alla madre e subito dopo al maestro delle elementari. Erano passati più di 30 anni. E lui scrive in una lettera di poche righe, dice: se non fosse stata per la sua mano che sempre tesa per tirarmi su quando ero giù, questo momento non ci sarebbe mai stato. La cosa bella è che il maestro delle elementari fu commosso, ovviamente, ma se non l'avesse scritta Camus, il maestro delle elementari non è che ci sarebbe rimasto male, perché non è che era tenuto a farlo. Invece lui ha tenuto a sottolineare, riguardando le radici, dopo che uno raggiunge il massimo, perché dopo è il premio Nobel, certo, ripercorre le proprie radici e dice: chi mi ha aiutato? Il maestro delle elementari, uno sconosciuto che poteva, ripeto, anche non ringraziare. E tengo a sottolineare questo fatto perché credo che ognuno di noi, mi permetto di dire, qualche volta sì, si è un po' lamentato, no, non sappia la destra quello che fa la sinistra, però, come si suol dire, però qualche volta credo che il processo vada chiuso, il cerchio vada chiuso, e un semplice grazie a una persona che ti ha aiutato vuol dire molto. Quindi quando si può scoprire anche dai grandi che c'è stato questo atteggiamento di gratitudine, è una boccata di ossigeno.
3: Io tra l'altro credo andrebbe, c'è una giornata mondiale degli insegnanti che è ad ottobre, se non erro, io veramente, cioè, una giornata dei maestri, perché sono coloro che ci insegnano a leggere e a scrivere, che poi in sostanza ci insegnano la libertà,
2: certo,
3: perché certo, parliamo di libertà, se sai leggere e sai scrivere sei libero, altrimenti lo sei meno. E mi piace la sottolineatura che fai sulla gratuità della gratitudine.
2: Esattamente.
3: Che può sembrare un gioco di parole, però ci educa probabilmente a quella sana umiltà, a quell'evitare di sentirci insostituibili, infallibili. No, semplicemente questa gratitudine, come diceva, Nobel per la letteratura, maestro degli elementari.
2: Sono passati più di 30 anni, poteva anche averlo dimenticato.
3: Si è chiuso il cerchio.
2: Questo. E mi permettete una citazione di Seneca, che a proposito della ingratitudine diceva: è ingrato chi nega il beneficio ricevuto, ingrato chi lo dissimula, più ingrato chi non lo restituisce, il più ingrato di tutti è chi lo dimentica.
1: Sì.
3: Grazie Gabriele. Grazie. Continueremo il lunedì con te anche durante la stagione estiva, visto che qualcuno ci ha chiesto, in particolare Giulio, come sarà strutturata questa ora, più o meno come oggi. Avremo una prima parte dedicata all'attualità, all'informazione, una seconda agli ospiti, agli approfondimenti. Non saranno con noi a luglio e agosto i colleghi dell'Osservatorio Romano con gli inserti e i colleghi delle redazioni in altre lingue, in particolare lunedì c'era la redazione tedesca o quella spagnola, ma a settembre tornerà il format abituale di 3 ore. In estate vestiamo un abito più leggero, viste le temperature, e non solo,
1: ma Nicolò ci sarà sempre.
3: Gabriele ci sarà sempre. Grazie,
1: grazie.
3: Gabriele, come lo salutiamo, Stefania?
1: Lo salutiamo, abbiamo detto di ricordarci dei tempi passati, no? The days we have behind. Questo è Paul McCartney.

0: Sono molto contento di essere qui fra voi, di poter passare le prossime settimane con un po' di riposo, un po' di preghiera, un po' di lettura e speriamo un po' di sport.
1: Un po' di lettura anche nel programma di Leone in quel di Castel Gandolfo, dove il Papa sarà nelle prossime 3 settimane. E lo scorso 24 giugno, proprio Leone XIV ha ricevuto in udienza, lo ricorderete, autrici e autori da ogni parte del mondo in occasione del centenario della nascita della LEB, la libreria editrice vaticana. Li ha ricevuti appunto in Vaticano e ha ripetuto loro le parole di Paolo VI, che il predecessore pronunciò proprio agli artisti: abbiamo bisogno di voi, della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, della vostra vivacità di pensiero. Ne abbiamo bisogno per creare spazi di libertà e di autenticità. Per noi, lo scorso 24 giugno era lì il collega Eugenio Murrali. Eugenio ci ha raggiunto in studio, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Insomma, quella fu un'occasione in cui il Papa sottolineò ancora una volta l'importanza della lettura e dei libri. Ieri non era scontato questo rimando e anche se vogliamo questo appello per certi versi, perché di fatto il Papa, dicendo un po' a noi quello che farà in questi giorni, ci indica tra le righe o anche non tra le righe in maniera esplicita quella che può essere una strada virtuosa durante il riposo estivo. Sport, preghiera, ma anche lettura.
2: Sì, quel discorso rimane importante per tante ragioni. Lui ha definito la scrittura un atto di verità e di svelamento, un gesto di umanità e qualcosa che ha a che fare con Dio. E sono tutti spunti che chiaramente su cui gli scrittori, secondo me, ragioneranno anche per le loro nuove opere. E quest'estate, insomma, c'è molto da leggere. Tra di loro io ne ho incontrati alcuni in
3: Sì,
2: particolare.
3: in particolare due, vero, che ci presenti oggi?
2: Oggi ne presento due, sì, due italiani. Partiamo da Enrico Brizzi. Ecco, Enrico Brizzi tutti lo conoscono per questo suo
1: Beh,
2: strabiliante inizio.
3: Giacca frusciante.
2: Jack
3: Ma chissà
2: Frusciante. Jack
1: perché
2: Frusciante è
1: alcuni
2: uscito
1: libri
2: dal gruppo.
1: riescono
2: È
1: a segnare, no?
2: sì,
1: Poi.
2: leggono evidentemente un'attesa e anche un'urgenza, l'urgenza in quel momento soprattutto di una generazione che aveva bisogno di essere rappresentata e lui riesce a farlo in maniera eccellente con questa lingua straordinaria, con questa che addirittura fa a meno della punteggiatura, che stravolge le regole grammaticali e che ha queste metafore fortissime. Basti immaginare questo incipit: presto sarebbe volato via pure quello stupido febbraio, il vecchio Alex, vecchio che poi ha 17 anni. Il vecchio Alex si sentiva profondamente infelice, ma in modo distaccato, come se la sua vita appartenesse, sensazione fin troppo tipica e cruda, ne convengo, a qualcun altro. E quindi, insomma, Brizzi veramente è uno scrittore straordinario che è riuscito a entrare, no, dentro queste urgenze, dentro questi bisogni, dentro queste paure dell'adolescenza e anche a interpretare questo desiderio di uscire appunto da un conformismo. E quindi io l'ho intervistato e alla fine gli ho chiesto anche questo: come sentirete, cioè, come oggi un diciassettenne, cosa significa per un diciassettenne uscire dal gruppo? Ma in generale lui si è soffermato anche sul problema, no, delle nuove scritture che spesso ricorrono all'intelligenza artificiale. Cosa cambia quando, con questa rivoluzione? Insomma, sentiremo la sua risposta.
1: Ascoltiamo.
2: Il Papa ha detto che scrivere è un atto di umanità, un atto di verità e di rivelazione. Ecco, lei è d'accordo con queste affermazioni del Papa? Le ha fatte sue, le ha sentite sue?
4: Mi ha colpito molto da due punti di vista diversi. Uno, quello del definire gli autori presenti in udienza, parlava in inglese, dei role model, cioè dei modelli di comportamento. Ecco, nella società di oggi francamente è raro che si senta dire che dovreste fare come gli scrittori, cioè è molto più comune che i modelli di comportamento siano altri, che passano per canali più pop, ecco. Però per cui ovviamente mi ha fatto piacere. E il riconoscere che erano presenti persone, ha detto, ognuno di voi con il proprio stile diverso contribuisce a una missione di verità. Ecco, questo mosaico di voci diverse, mosaico di percorsi culturali e esistenziali diversi, convocato qui oggi, però nel segno di un principio, il principio di raccontare in maniera onesta, raccontare non per confondere le acque, ma per cercare di illuminare plaghe di realtà che altrimenti non sarebbero disponibili a chi non è altamente specializzato in un determinato campo. Io parlo da scrittore per lo più di fiction, come si dice, eppure credo che sia un principio valido ugualmente, quello di dover tenere presente l'onestà nel narrare, per cui certo non solo mi sono ritrovato, è stata una grossa emozione sentirlo dire dal Santo Padre.
2: Come cambia oggi la scrittura di fronte alle sfide moderne, l'intelligenza artificiale, questi social così pervasivi?
4: Per quanto mi riguarda, la scrittura, esattamente come l'arte o in ogni sua forma, avrà sempre un principio irriducibile nell'umanità. Ci metteremo poco, io credo, o almeno spero, a distinguere ciò che è fatto con l'intelligenza artificiale come qualcosa di serie B rispetto al man-made, al fatto dall'uomo, come l'arte vera, la scrittura vera. Un esempio facile, che penso sia capitato a tutti gli autori presenti qui. Un paio d'anni fa un mio amico mi ha detto, guarda, ti faccio vedere come l'intelligenza artificiale può scrivere un libro nel tuo stile. È abbastanza impressionante, perché non solo riconosco il mio stile, riconosco proprio le singole frasi, da dove le ha prese l'intelligenza artificiale. Cioè è bravissima a combinare tutto quello che c'è già, tutto quello che le è stato dato in pasto. Ma da qui a scrivere soltanto una parola nuova ce ne passa parecchio. Non lo so, io penso spesso che la scrittura abbia qualcosa in comune con l'essere viandanti, con l'essere pellegrini. Io sono arrivato qui 3 volte con lo zaino in spalla, anche da Canterbury, anche da lontano. E scrivere e fare un pellegrinaggio hanno in comune il fatto che non arriva subito il risultato. Serve grande tenacia, serve grande fede, serve grande pazienza. Nel fatto che la meta non arriverà stasera se ti metti a correre, è sempre distante 80 giorni comunque, e quindi sei chiamato ad avere affidamento. Se non si preoccupano gli uccelli del cielo di dove porranno il nido, possiamo stare tranquilli anche noi, ecco.
2: Qual è il ruolo qual è il rapporto tra la storia personale e la storia nella sua letteratura?
4: La storia personale, che lo vogliamo o no, filtra attraverso la sua sensibilità e le conoscenze che abbiamo e quelle che non abbiamo, tutto reale. Per quanto mi riguarda, la narrazione, che sia parola orale o parola scritta, è qualcosa che ha sempre avuto a che fare strettamente con la comunità. Cioè, i miei nonni, la sera, non guardavano la televisione, si riunivano nell'ambiente più fresco della fattoria in questa stagione, o nel quello riscaldato meglio in inverno, e stavano intorno al fuoco delle storie. E per cui facciamo tutti noi, facciamo un'attività antichissima e io credo preziosa, non lo dico per quanto autore prezioso, ma perché ognuno di noi è anche ascoltatore e lettore ovviamente.
2: Cosa significherebbe per un 17enne di oggi uscire dal gruppo?
4: Esattamente quello che significava 30 o 100 anni fa. Essere capaci del coraggio dell'anticonformismo, non nel senso di farsi i capelli viola, ma nel senso di provare a pensare con la propria testa e non vergognarsi dei propri sentimenti.
1: Mi piace questa risposta, tra le altre l'ultima, no? Non c'è bisogno, o meglio, se vuoi fare i capelli viola, per carità, va bene, però non vergognarsi dei propri sentimenti, forse è una delle chiavi più formidabili, no? Per uscire dal gruppo. E poi abbiamo Davide Mencarelli, un amico.
2: Daniele Mencarelli.
1: Daniele, scusa, che appunto quando lo conosci sbagli il nome. Sto dicendo un amico perché è stato più volte proprio qui a Radio Vaticana con voi, Daniele.
2: Daniele Mencarelli, sì, e tra l'altro lui è uno di quei narratori che nasce dalla poesia. Nel 2013 noi abbiamo tra l'altro rappresentato attraverso Radio Vaticana con la voce un suo testo, la croce e la via, e i suoi testi importanti, romanzi importantissimi, i più famosi forse sono La casa degli sguardi, che lo ha fatto veramente riconoscere, e poi Tutto chiede salvezza, e con lui ascoltiamo proprio questa attenzione alla parola.
1: Grazie Eugenio, ci lasciamo così con te, ascoltiamo appunto Mencarelli.
5: Il Papa ha detto che la scrittura è un atto di umanità, concorda con questa affermazione?
6: Assolutamente sì, siamo in un'epoca che tende a in qualche maniera ragionare molto, discutere molto sull'importanza delle discipline, delle arti. Io credo che la scrittura sia sempre contemporaneamente un atto di umanità e un atto politico. Questi due elementi sembrano oggi scissi, ma in realtà sono la stessa cosa. Parli di umanità nel momento in cui fa politica e viceversa. Il Papa ha anche proposto tutta una serie di parole che vanno riscoperte, dall'empatia, la compassione, la pietà, e la condivisione, l'uguaglianza, tutte parole che questo momento storico improvvisamente è tornato a mettere in discussione.
5: Qual è il ruolo della letteratura oggi in questo mondo che è dominato dai social media, da queste rivoluzioni dell'intelligenza artificiale?
6: Ma la parola letteraria è la parola più posata, è la parola ponderata, e in questo senso non può competere con tutte quelle parole istantanee che poi durano secondi, minuti. Deve rimanere letteratura, e il grande lavoro è che dobbiamo educare i nuovi lettori a questa parola che chiede attenzione, chiede cura nel momento in cui viene prodotta e viene scritta, ma anche nel momento in cui viene letta. Avere tempo per la letteratura, avere tempo per se stessi e gli altri.
5: Qual è oggi l'importanza della poesia?
6: Io credo che oggi la poesia sia un atto eversivo rispetto a questa nevrotizzazione della realtà. La poesia ricorda all'uomo che certe domande non sono nuove, l'uomo se le è sempre fatte, e che ha perso la lingua che interpretava e dava voce a quelle domande.
1: E dunque, così, Daniele Mencarelli termina qui la prima puntata di Radio Vaticana con voi estate. Stefania Ferretti,
3: Andrea De Angelis,
1: grazie per essere stati con noi. Vi ricordiamo, saremo durante questa stagione estiva con voi al mattino, e voi siete sempre protagonisti scrivendoci al 335 12 43 722 dalle 9:05 fino alle 10. Voglio salutare Michela che ha scritto: buongiorno a voi ovunque siamo, la forza e la preghiera passa attraverso di noi. E poi ancora Carlotta, Franco e tanti altri, Stefania.
3: Sì, grazie a tutti voi, grazie a Damiano Caprio in regia. Restate all'ascolto di Radio Vaticana, noi torniamo con Radio Vaticana con voi estate domani mattina intorno alle 9. Ciao.

10 l'informazione: il presidente ucraino Zelensky ha esortato i suoi alleati a prendere decisioni forti al vertice NATO che si terrà domani e dopodomani ad Ankara. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è incoraggiata a continuare a squarciare gli edifici residenziali. Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore, ha aggiunto Zelensky. L'attuazione del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è difficile ma possibile, ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano e già negoziatore con gli USA, Mohammed Ghalibaf. Intanto a Teheran è in corso il terzo giorno delle cerimonie funebri della defunta guida suprema Ali Khamenei. L'OPEC, l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio, ha concordato un ulteriore rialzo della produzione di greggio a partire d'agosto, aumentando l'offerta globale in un momento in cui i prezzi sono in calo per la graduale riapertura dello stretto di Hormuz. L'informazione torna alle 11:00.

0: ascoltando Radio Vaticana.
1: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Nella nostra programmazione estiva, a partire da oggi, 6 luglio, e fino al prossimo 12 settembre, vi proporremo quotidianamente, nei giorni feriali, dai nostri archivi una serie che ha ottenuto un grandissimo successo. Ideata da Laura De Luca, che ha coinvolto moltissimi autori e altrettanti attori, vi proponiamo Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
2: Pagine e fogli.
3: Antologia cristiana di ogni tempo.
2: Presenta.
3: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
4: Giulio Divo incontra la pecora Dolly. La pecora Dolly è Morena Rastelli.
5: Signora pecora? Mi scusi, signora pecora? Signora pecora Dolly?
6: Finalmente.
5: Scusi?
6: Dicevo, finalmente mi chiama per nome. Non mi piace essere chiamata solo pecora. Mi fa sentire una fra i tanti, come se fossi in un gregge.
5: Oh, mi scusi, non era mia intenzione farla sentire una del gregge. Però...
6: Però?
5: Però non pensavo che le dispiacesse essere chiamata pecora, dato che lei è una pecora.
6: Sì, tecnicamente sono una pecora. Però mi hanno dato un nome, e un nome fa la differenza fra l'uno e i tanti. Ma se ci tiene a generalizzare, posso chiamarla uomo, e così siamo pari.
5: A proposito, mi perdoni, non mi sono presentato. Mi chiamo Giulio, Giulio Divo. Sono un giornalista italiano freelance, specializzato in divulgazione scientifica. Mi hanno dato l'opportunità di intervistarla per un servizio su un noto settimanale italiano. Io spero che l'abbiano avvisata, non è così?
6: Sì, avevo sentito qualcosa. Onestamente devo confessarle che non mi hanno chiesto se fossi d'accordo o meno. Ma dato che sono qui e che da qui non mi posso muovere, procediamo pure con l'intervista. Del resto potrebbe essere un'esperienza nuova e interessante anche per me. Comunque sia, molto piacere. E mi perdoni se non le porgo la zampa da stringere, ma mi è impossibile da imbalsamata.
5: Non si preoccupi, comprendo, anzi, non volevo certo metterla in imbarazzo. Comunque sia, se attende un solo secondo, accendo il mio registratore portatile. Ecco qui, un attimo. Ok, possiamo cominciare. Allora, signora pecora.
6: E dai!
5: Signora pecora Dolly, lei non mi ha lasciato finire.
6: Così va meglio. Prego, faccia pure la prima domanda.
5: A questo punto partirei dal nostro primo approccio. Come mai è così suscettibile rispetto al fatto che la chiamino pecora?
6: Ma direi che ne va della mia unicità, cosa a cui tengo molto, a torto o a ragione. Del resto, non credo che lei sia giunto dall'Italia per intervistare una pecora nel senso di una pecora qualsiasi. Immagino piuttosto che lei sia venuto fin qui per intervistare me, giusto? Beh, io non sono solo una pecora, ma sono la pecora Dolly, un nome che non mi fa impazzire, ma che almeno mi distingue dalle altre.
5: Oh, e che cosa c'è che non va nel nome che le hanno dato, Dolly?
6: Non mi piace, perché è un nome da bambola, da giocattolo. Se a questo aggiunge che sono il frutto di un esperimento di laboratorio, direi che è un nome abbastanza ironico, non pensa? Però mi rendo conto che un nome pecorino non avrebbe molto senso per voi. A questo punto credo che non mi sarebbe dispiaciuto un nome più drammatico, magari shakespeariano, mi faccia pensare. Ofelia. Ecco, la pecora Ofelia avrebbe avuto un'altra dignità.
5: Questa è già una notizia interessante, però è un nome tragico. Voglio dire, Ofelia fa una brutta fine.
6: Peggior della mia? Non scherziamo. È annegata in un fiume, ok. Ma lei non era stata clonata e poi abbattuta dopo aver subito un invecchiamento precoce. Ma andiamo oltre, la prego. Non penso che vorrà sprecare il tempo dell'intervista per parlare del mio nome e del mio senso tragico dell'esistenza.
5: Sono sorpreso. Tutto mi sarei atteso, fuorché di incontrare una pecora che conosce l'Amleto.
6: A stare in un museo si imparano molte cose. Ci sono le guide, dicono sempre qualcosa di interessante. Ma soprattutto ci sono le persone. Non hai idea di quante cose...

0: cosa abbia sentito con queste orecchie. La gente parla, parla, parla. Spesso sono conversazioni stupide, ma non sempre. Si impara sempre ad ascoltare gli altri, sa? Comunque sia, non ho molto di meglio da fare che ascoltare, e quindi alcune di quelle discussioni hanno colpito la mia immaginazione, e attraverso l'immaginazione riesco a fuggire un po' da questa realtà che, ne converrà, è un po' troppo uguale a se stessa.
1: Se posso permettermi, sono già molto stupito della piega che sta prendendo questa intervista. Lo trovo stupefacente se penso che davanti a me ho una...
0: pecora?
1: Senza offesa, dico davvero.
0: No, non mi offende, si figuri. Sono luoghi comuni duri a morire, mi rendo conto. Però, vede, la mia vita non è stata una passeggiata all'aria aperta a brucare l'erbetta. Del resto, mi guardi, le sembro una pecora come tutte le altre?
1: È una domanda trabocchetto? Le rispondo sinceramente, sì e no. A prima vista non noto differenze particolari. Cambia il contesto, questo è vero. Trovare una pecora in un museo è bizzarro. Voglio dire, lei non è lo scheletro di un T-Rex o una mummia egizia. D'altronde, sapendo la sua storia personale, non riesco a sorprendermene fino in fondo.
0: Che strano aggettivo ha usato. Personale.
1: Perché lo considera strano?
0: Perché in realtà ho avuto poco di personale in vita mia. La mia esistenza è stata data in pasto al pubblico fin dal momento della mia nascita. Ogni tappa di crescita, ogni pietra miliare del mio sviluppo. Tra media generalisti e specializzati penso di aver avuto lo stesso numero di servizi fotografici, non dico di un'attrice di Hollywood, ma di una starletta della TV, quello sì.
1: Noto un tono di rimpianto. Ha vissuto male il fatto di essere sempre stata sotto i riflettori?
0: Riflettori o non riflettori, le dico la verità. Ho vissuto male, punto, fin da quando ero un'agnellina. Dopodiché aggiungo che, sì, la notorietà non mi ha reso le cose più semplici. Voglio dire, se una pecora ha l'artrite, chi ne parla? Glielo dico io, nessuno. Quando a me è venuta l'artrite, apriti cielo, chi diceva che era colpa del fatto che sono un clone, chi invece diceva che era una cosa accidentale, non mi sarebbe dispiaciuta una punturina di antidolorifico, questo sì, ma le ripeto, non è stata una passeggiata fin dall'inizio, la notorietà non mi ha aiutata a vivere meglio, da nessun punto di vista, di questo ne sono sicura.
1: Le va di parlare dell'inizio? Era il febbraio del 1997.
0: Sono nata il 22 febbraio. Una data indimenticabile per la scienza, a quanto dicono.
1: Oh, ma questo è sarcasmo.
0: Sarcasmo, dice? No, dai. Piuttosto scetticismo, quello sì. Sono una pecora. E pertanto il mio cervello è in grado di valutare soprattutto le cose che sono importanti per una pecora. Su ciò che entusiasma gli umani non ho ancora un'opinione forte e il salto di specie sicuramente non mi aiuta. Probabilmente nella vostra neocorteccia più sviluppata c'è il segreto di questo entusiasmo che io, con quella che ho, non riesco ad apprezzare.
1: Beh, lei rappresenta il primo tentativo riuscito di clonazione di un essere vivente superiore.
0: Questo lo sapevo. E quindi?
1: E quindi, prima di lei, nessun'altra pecora, maiale, cavallo o mucca era mai stato clonato. Le sembra poco?
0: Aspetti. Io so che cosa sono e come ci sono arrivata su questo mondo. E sono convinta, pur nella mia ignoranza, che deve essere stato complicato, ingegnoso clonare un essere vivente superiore, come mi ha definito lei. Tanto di cappello all'ingegno umano. Solo che non ho mai compreso l'utilità pratica di questa impresa scientifica. Tutto qui.
1: Ah, se per questo, glielo spiego io. Lei rappresenta il prototipo attraverso il quale si cercava di migliorare la razza senza passare attraverso gli incroci. Perché tramite le tecniche tradizionali di incrocio tra le razze non si ottiene sempre quello che si vuole. Volevano pecore che producessero più lana. E la via genetica è ancora adesso considerata quella più veloce per arrivare subito al risultato. Un bel risparmio in termini di tempo, non crede?
0: Sì, ciao, questa è bella. O forse una balla, se mi concede il gioco di parole. Sa quante pecore c'erano solo in Scozia nel 1997? Beh...
2: ragazzi? Beh, glielo dico io, 9 milioni e 9 milioni di pecore sono sufficienti per dare lana in quantità a tutti gli scozzesi, e ne avanza pure. E inoltre vuol farmi credere che la lana che produciamo fin dalla notte dei tempi ha bisogno di essere geneticamente migliorata. No, dai, sarò una pecora, ma non sono stupida. Ha l'aria di essere una giustificazione per fare altro. E senza offesa, il tono da libro stampato con cui mi ha risposto ne è la conferma.
1: No, noi... mi permetto di contraddirla. Sa, mi sono documentato prima di venire qui. Quella che le ho citato è la motivazione ufficiale che è stata addotta da parte di Ian Wilmut e il suo team. Se lo ricorda Ian, vero? È lo scienziato che l'ha clonata.
2: Sì, certo. Sarò pure invecchiata precocemente, ma non ho avuto l'Alzheimer. Ian, certo. E come potrei dimenticarlo? A proposito, scusi la digressione, ma lo ho mai visto? Si faceva sempre ritrarre in fotografia accanto a me, mentre mi dava da mangiare. E sorrideva sempre dietro quel barbone fulvo. A proposito, credo che dalla sua barba si potesse ottenere un grazioso gilet. Lo chiamavano il padre della pecora Dolly. Beh, sa che cosa ho da dire in proposito? Che questa definizione mi ha sempre dato i nervi. Lo scriva pure. Avrò anche un manto di lana, ma di sicuro non ho peli sulla lingua.
1: Perché le ha sempre dato i nervi? Non lo considera un padre? In senso lato, ovviamente.
2: Proprio no. Non ho mai pensato che Wilmut potesse essere un padre per me. Lui è uno scienziato che ha fatto i suoi interessi e nient'altro. Quindi definire Wilmut mio padre non ha senso. Anche perché, se ci ha mai fatto caso, non c'è mai stata reciprocità. Tutti voi giornalisti avete sempre scritto di come Ian fosse il mio padre, ma nessuno ha mai scritto che io ero sua figlia. E anche lui se n'è ben guardato, se lo immagina a una conferenza mentre dice mia figlia Dolly.
1: È arrabbiata con lui.
2: Sono una pecora e per definizione non sono brava a portare rancore, però mi sento di rimproverargli il fatto che questo esperimento fosse evidentemente fine a se stesso. Doveva clonare un essere vivente per dimostrare che gli era possibile farlo, e ha fatto il possibile per arrivare al risultato prima degli altri. E ci è riuscito, cosa che evidentemente nella logica umana deve avere un suo merito. Trovo però strano che si guardi a me come ad un successo scientifico. Lo dicevo prima e lo ripeto. Non ho fatto una bella vita da questo punto di vista. Mi sento più agnello sacrificale che pecora, se me lo concede.
1: Agnello sacrificale. Però, questa è una definizione molto forte.
2: Non me ne vengono a mente di più calzanti. Agnello lo sono stato. E sono stata sacrificata in nome del progresso tecnologico e biologico. Potrei anche spingermi oltre e definire comunque la mia vita come una vita di passione.
1: Non esageri adesso. Questo atteggiamento mi sembra un po' fuori luogo. Lascia spazio ad interpretazioni filosofiche che mi sembrano le interessino, dato che ha ampiamente sottolineato di non avere dimestichezza con il pensiero astratto. Non capisco dove voglio arrivare.
2: Io cercherò di non esagerare, ma lei non mi attribuisca conclusioni a cui non sono arrivata. Io mi mantengo su un piano di realtà. E quando dico che ho avuto una vita di passione, mi riferisco solo e soltanto alle sofferenze del quotidiano. Ho avuto una vita breve e dolorosa. Mi hanno ispezionata in ogni angolo del corpo, dentro e fuori, per vedere come funzionava questo giocattolo clonato. Sono invecchiata precocemente e morta dopo 6 anni per un'infezione polmonare. Sa quanto vive una pecora allevata all'aria aperta, in media? 15 anni. Le più fortunate arrivano persino a 20. Mi sembra evidente che qualcosa non è andato per il verso giusto. Questo è il dato di fatto, non una questione di lana caprina. Dopodiché, tornando alla questione scientifica, se volete considerare un successo mettere al mondo un essere vivente che vive male e dura un terzo rispetto a quelli concepiti in maniera naturale, fate pure. Ma lei sta intervistando me. E dal mio punto di vista, non è stato un granché.
1: Aspetti. Giunge troppo presto a una conclusione negativa. Ad esempio, non si sente risarcita dal fatto che, attraverso di lei, è stato compiuto un passo avanti nel progresso scientifico. Da umano non posso fare a meno di ricordarle che la strada della conoscenza è sempre stata costellata di prove ed errori. È una questione di metodo. E la cosa non riguarda solo gli animali, come forse potrebbe pensare. Hai idea, solo per fare un esempio, di quanta gente ci ha rimesso la vita nel tentativo di creare una macchina volante prima che i fratelli Wright riuscissero a spiccare il volo?
2: Sì, so tutto. Non scordi che abito per 24 ore al giorno in un museo. Certe cose le ripasso tutti i giorni. Certo, alcuni uomini hanno più o meno consapevolmente sacrificato la propria vita in nome del progresso scientifico. E se vuole le faccio io un altro esempio. Madame Curie è morta per gli effetti dei raggi X a cui si era sottoposta. Ma i raggi X oggi sono un fondamentale strumento diagnostico, pertanto si tratta di un sacrificio che ha avuto un senso profondo, epocale direi. Ora vorrei proprio sapere che cosa ha portato in termini di progresso scientifico la mia clonazione.
1: Va bene. La sua clonazione è stata un successo parziale e lei non ha avuto la vita che ci si attendeva potesse avere. Io sono convinto che Wilmut avrebbe senz'altro preferito ottenere dall'esperimento una pecora sana e longeva. Però, se devo essere sincero, noi umani ci aspettavamo che un giorno uno scienziato avrebbe annunciato una clonazione di questo tipo. Un cane, un cavallo, un alce, un cammello. È capitato a lei per prima, ma semplicemente perché le innovazioni scientifiche sono spesso il frutto di una corsa parallela tra ricercatori che inseguono lo stesso risultato. Belle Meucci, Tesla Marconi, Sabin e Koprowski.
2: L'umano ha gettato la maschera. Tutti lo sanno e nessuno lo dice. Il valore dell'esperimento era la clonazione in sé. E nient'altro che la clonazione. Il resto era fumo negli occhi. Era un esperimento scientifico. Ma le finalità di quell'esperimento andavano oltre ciò che era stato dichiarato. E il primato era più importante del risultato. Il problema è sempre quello. La falsa morale.
1: Falsa morale?
2: Certo, la falsa morale di quella scienza che non ha il coraggio delle proprie azioni. Ma ha idea di come preferisca quei pazzi di israeliani in questo momento? Almeno loro dicono che la clonazione fa parte del loro disegno di evoluzione della specie umana. Sono fuori di testa. Ma c'è una sincerità nella loro follia che me li rende più simpatici.
1: Israeliani? Quelli che sono convinti che noi esseri umani siamo il frutto di un esperimento genetico alieno. Non mi prenda in giro.
2: No, non la prendo in giro. Non so se i israeliani poi prendono in giro voi o persino loro stessi, ma questo mi interessa poco. E comunque non voglio parlare di teorie, ma di pratica. Loro clonano, o almeno dicono di volerlo fare con un obiettivo dichiarato. Sappiamo che cosa dobbiamo aspettarci da loro. Io come faccio a sapere che cosa devo aspettarmi da Wilmut e da quelli come lui?
1: Bisognerebbe chiederlo a lui.
2: Eh no, si arrende? Ma chi è il giornalista, lei o io? Chiedere conto alle persone che hanno un potere, che cosa intendono fare del loro potere, è un dovere che appartiene ai giornalisti, non alle pecore, e nemmeno alle vittime del potere stesso. Sarebbe come aver preteso agli ebrei una richiesta formale a Mengele perché la smettesse con i suoi esperimenti.
1: Esagerata.
2: Si calmi. Era un paradosso. Ma in questo modo le lascio almeno intravedere i pericoli di una scienza che non deve rendere conto ad alcuno di ciò che fa e degli scienziati che possono nascondersi dietro giustificazioni di comodo per portare avanti esperimenti che hanno a che vedere con il senso stesso dell'esistenza terrena e su cui dovrebbero essere più prudenti, a parer mio.
1: Che cosa propone allora? La cessazione di ogni esperimento genetico? La mordacchia al progresso?
2: No, l'adozione del principio di buon senso. E per buon senso intendo quel concetto di umanità che è troppo spesso riposto in cantina o in soffitta, salvo poi ripescarlo quando fa comodo e comunque sempre troppo tardi. Adorno disse che non c'è più Dio dopo Auschwitz. Io volerei più basso e direi che si è eclissato l'uomo dopo Auschwitz. Capisce quello che intendo dire? E anche lì una distorta idea di scienza, di eugenetica, si era fatta largo fra le menti di una delle popolazioni più colte e preparate del mondo, il popolo tedesco a cavallo fra le due guerre.
1: Auschwitz è un colpo basso. e collegare la scienza e l'eugenetica nazista è un altro colpo basso. Questo modo di ragionare è troppo semplicistico. Comprendo che lei, in quanto vittima della scienza, non la veda di buon occhio, ma non c'è paragone tra le situazioni. La scienza è amica e non nemica. La scienza compie miracoli quotidiani, salvando la vita alle persone e migliorando le condizioni di vita della gente. Quella non era scienza, era disumanità, che utilizzava una pseudoscienza di regime per legittimare il proprio sadismo, folle e dichiarato. Il suo punto di vista sulla scienza è oscurantista, ma non solo, è degno dei peggiori sofisti. Lei utilizza una deriva logica che porta tesi accettabili alle conseguenze estreme, facendole diventare inaccettabili. Ma è intellettualmente scorretto, lo sa?
2: Dolly la pecora sofista, non male. Lo scriverà sul suo articolo?
1: Se è questo quello che vuole.
2: Onestamente, non mi importa che cosa scriverà. A me basta vedere le vostre facce quando venite al museo per capire il pericolo che correte.
1: Che facce abbiamo?
2: Affascinate e annoiate al tempo stesso. È una strana sensazione. Sapete, vivere lo stupore, ma allo stesso tempo questa sensazione, anziché generare domande, scivola via. Come se aveste assistito ad uno spettacolo di fuochi artificiali. Ciò che conta è la superficie, il pacchetto ben confezionato. Non siete più capaci di fermarvi, pensare, scavare, trarre idee e conclusioni dalle vostre esperienze. Vivete tutto in una dimensione estetica. Tante facce, tutte uguali. Le vedo e so che cosa pensano. Toh, la pecora Dolly, che carina. E poi il vuoto. Vi avvicinate a quella che considerate una conquista scientifica epocale con la stessa attitudine che vi porta al parco dei divertimenti. È Disneyland.
1: Ci fa così superficiali?
2: Non superficiali necessariamente, ma assuefatti. E come potrebbe essere altrimenti? Vivete in una realtà drogata in cui ogni cosa viene propinata come fantastica, magica, irripetibile, storica, eccezionale, meravigliosa, e chi più ne ha più ne metta. Poi, a scavare, fate tutti più o meno le stesse cose. Avete tutti più o meno le stesse preoccupazioni. Vivete le stesse frustrazioni. Mi viene in mente una frase.
1: Che frase?
2: Una di Jean-Paul Sartre. Tutte le metropoli hanno un'unica grande giornata che si ripete all'infinito. Sa una cosa? C'è da chiedersi chi sia il vero clone a questo punto.
1: Non la seguo.
2: Io, pecora clonata, ho avuto una vita pessima, ma unica, maledettamente irripetibile. Voi, naturalmente concepiti e relativamente liberi, ammazzate la vostra libertà dentro un'esistenza clonata. Non so se vi invidio.
1: Non ci casco, la sua formulazione è retorica. Torniamo ai sofismi.
2: Non voglio mica convincerla, sa. È solo un punto di vista. Però mi dica seriamente, quando si trova in una grande città, non ha la sensazione di essere in un formicaio o in un alveare?
1: Forse, se mi guardassi da un pallone aerostatico, potrei anche avere questa illusione. Ma so che non è così. Quando sono in una grande città, in campagna, sul cucuzzolo di una montagna o davanti al mare, io mi sento io. Ho i miei pensieri, la mia vita interiore.
2: La sua intelligenza personale.
1: Esattamente, la mia intelligenza personale. Che non ha niente a che vedere con l'intelligenza collettiva di un formicaio o di un alveare, se me lo consente. Ehi, mi è parso di vederla sorridere.
2: Imbalsamata come sono, sarà un gioco di luce su questa smorfia fissa. Le pecore non sorridono.
1: Eppure.
2: Sia serio, le pare che sia in condizione di sorridere? Comunque, la sua rivendicazione di unicità era divertente. Ben motivata, dico davvero.
1: Grazie, anche se ogni tanto ho la sensazione che qui si stiano ribaltando i ruoli. A volte è lei che intervista me più di quanto non sia io ad intervistare lei.
2: A casa mia si chiama conversazione, sa com'è. Ma le confesso una debolezza. Dato che non mi capita spesso di parlare con qualcuno, ne approfitto per conoscere un po' meglio le opinioni degli altri esseri viventi, senza distinzioni di razza, sesso e religione. E specie, ovviamente.
1: Perché ho la sensazione che quest'ultima sua frase sia in realtà un'accusa diretta a me?
2: A lei? No, lei è una brava persona. Alla sua specie, forse. Anche se non amo generalizzare.
1: Intende che noi umani non siamo poi così interessanti da conoscere?
2: Siete interessati alla scienza e non alla conoscenza. Si tratta, secondo me, di ambiti differenti. Voi privilegiate la scienza perché la interpretate come una progressione del pensiero. Io preferisco la conoscenza. Presuppone un moto a spirale in cui il vero progresso è la capacità di allargare il cerchio iniziale con uno più ampio che lo abbraccia e lo conserva al tempo stesso. E non c'è conoscenza senza empatia.
1: Empatia?
2: E certo, empatia. Non c'è progresso senza amore. Non c'è uomo senza umanità. Avete scoperto i neuroni a specchio e non li usate. Sondate le leggi del caos universale e non vi commuovete davanti al volo di una farfalla, la stessa che potrebbe generare la famosa tempesta in Cina. Voi umani non siete senza speranza, siete senza speranze, nel senso che non sperate più. Eppure vi basterebbe davvero così poco per essere davvero meritevoli del titolo che vi siete autoattribuiti, cioè quello di animali più intelligenti del pianeta. Ma più separate la vostra intelligenza dalla sana animalità, e più diventate sterili, stupidi, schiavi delle vostre stesse leggi, quelle che potreste cambiare a vostro piacimento per rendere la Terra quel luogo meraviglioso che potrebbe ancora essere, invece di perdervi dietro a speculazioni, clonazioni. Senta, posso darle un consiglio?
1: Un consiglio? Sì, dica pure.
2: Non perda la sua capacità di stupirsi e di guardarsi attorno. Non smetta di cercare, ma sappia riconoscere le cose di valore che è riuscita a trovare senza volerlo durante il cammino. Non dia a nessuno la possibilità di prevedere le sue mosse, ma non perché le debba tenere nascoste, semplicemente perché queste devono essere una sorpresa anche per lei. Si metta alla prova e rida della sconfitta, perché spesso sono proprio le vittorie la peggiore disgrazia che possa capitare ad una persona. Rida delle cose serie e trascuri le inezie, ma non abbia mai la supponenza di pensare che inezie e piccole cose siano sinonimi. Usi la sua libertà in maniera rispettosa della libertà degli altri. E, visto che è un giornalista, provi a trasmettere lo stupore che spero la possa accompagnare da qui a sempre.
1: Più che un consiglio, sembra un testamento spirituale. Io sono senza parole.
2: Le troverà, è il suo mestiere, no?
1: Già, il mio mestiere. A proposito, è finito il tempo, ma posso farle un'ultima domanda?
2: Prego.
1: Lei mi ha ricordato qual è il mio mestiere. Mi ha detto parole intense su ciò che dovrei fare d'ora in poi. Ma lei, invece, che cosa si attende dal futuro?
2: Beh, ho un sogno, ma non so se sarà realizzabile.
1: Quale?
2: E io sono stata imbalsamata, ma la pelle è ancora la mia, originale.
1: E allora?
2: Spero che da un frammento della mia pelle si possa estrarre il DNA, fecondare un ovulo e clonarmi per una seconda volta.
1: E che cosa se ne farebbe di un'altra vita?
2: Scapperei, che altro?
3: Giulio Divo ha incontrato la pecora Dolly. La pecora Dolly era Morena Rastelli.
4: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
5: Radio Vaticana Italia 105 FM.

Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Le 11 l'informazione: ha preso il via a Teheran il corteo funebre dell'Ayatollah Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa lo scorso 28 febbraio da bombardamenti USA e israeliani. Si tratta del terzo giorno di celebrazioni per la defunta guida suprema, a cui stanno partecipando milioni di persone. E proprio oggi il ministro della difesa israeliano Katz ha affermato che il suo paese ha assassinato Khamenei per aver guidato un piano per distruggere Israele e ha nuovamente minacciato di eliminare qualsiasi leader iraniano tenti di promuovere tali azioni. È di fondamentale importanza che il mondo, in primo luogo Stati Uniti e Europa, escano dal vertice NATO di Ankara con decisioni forti a sostegno della difesa aerea ucraina, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Per la sostituzione di un ponte ferroviario a Firenze, alcuni guasti alla stazione di Milano, si registrano forti ritardi fino a 40 minuti e la soppressione di alcune corse lungo i collegamenti ferroviari tra nord e sud dell'Italia. L'informazione torna alle 11.59.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Il rischio è che si dice tanto e poi di conseguenza si ascolta poco. Ma è proprio da qui che nascono le relazioni più autentiche. Lo sa bene Lavinia Pizzo che con il suo brano ci invita a riscoprire il valore dell'intesa silenziosa. Intesa che troveremo anche in quel di Castelfranco Veneto che da domani trasformerà la grande musica in un'opportunità d'incontro. Proprio perché le note, le canzoni, prima di essere suono, sono ascolto. Restate con noi. E quando sono le 11:06 saluto e ringrazio Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana e naturalmente non dimenticatevi di condividere i vostri messaggi al 335-1243722. Ma a proposito di musica come opportunità di incontro, non possiamo dimenticarci di Ultimo, protagonista 2 giorni fa di un evento storico, il concerto a Tor Vergata. Il concerto evento che ha battuto ogni record e per questo motivo comunque si tratta sicuramente della pagina più importante della carriera del cantautore romano. 250.000 spettatori, più di quelli presenti al Modena Park in occasione dell'evento di Vasco. Ecco, uno degli aspetti che ha contraddistinto poi questo evento è il boom del turismo musicale. Infatti, come riporta Il Mattino, il 62% degli spettatori non era di Roma. 155.000 persone che hanno viaggiato da tutta Italia per essere parte di questo evento. Un pubblico di tutte le età. Un pubblico che appunto ha condiviso un'esperienza grazie alla musica, perché alla fine le canzoni fanno proprio questo, danno voce ad intere generazioni che ripongono nelle note i propri sogni, le proprie speranze e le proprie fragilità.
1: Da quant'è che non sbagli senza più?

canzoni si rispecchiano intere generazioni, persone di ogni età che hanno condiviso l'esperienza di un concerto storico, quello del 4 luglio. A Tor Vergata infatti ci sono messaggi al 335-1243722 da parte di Veronica. Non è stato un concerto, è stata un'emozione collettiva. Sentire 250.000 persone cantare Pianeti insieme è qualcosa che non dimenticherò mai. Ma c'è anche Giordano, ultimo, riesce sempre a farmi sentire come se stesse cantando solo per me, anche davanti a una folla immensa. Ecco, così lui ha condiviso l'esperienza, la gioia appunto di questo evento sui social. Stanotte ho scritto la canzone più importante della mia vita. Ultimo sicuramente divide, perché comunque non a tutti piace, ma questo secondo me è anche l'aspetto più interessante di un artista. Ma nonostante poi quello che può essere un giudizio soggettivo, una cosa è certa: partendo dalla sua cameretta ha fatto un qualcosa di eccezionale. Con la sua musica ha scritto un pezzo di storia e l'evento di sabato nella testimonianza. Una testimonianza che forse sarà condivisa anche sul grande schermo, così ha scritto il cantautore ai suoi fan. Staremo a vedere. Intanto, insieme a Daniele Giorgi, facciamo un salto indietro nel tempo, perché quando sono le 11:11 è il momento dell'almanacco. Buon 6 luglio amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e oggi lo facciamo seguendo una parola che appartiene profondamente alla musica: trasmettere. Trasmettere un'emozione, un'esperienza, una tradizione, perché alla fine ogni canzone nasce da un'eredità raccolta da qualcuno e consegnata a sua volta a chi verrà dopo. La musica è questo, un dialogo che attraversa il tempo, un filo invisibile che unisce generazioni, stili e sensibilità diverse. Vediamo appunto cosa ci racconta il 6 luglio, che potremmo definire quasi come il giorno che ha cambiato la storia della musica. Infatti era il 1957 quando a Liverpool due adolescenti destinati a cambiare la storia della musica si incontravano per la prima volta, John Lennon e Paul McCartney. Da quell'incontro sarebbe nata una delle collaborazioni artistiche più straordinarie di sempre, dimostrando come il talento cresca quando trova qualcuno con cui dialogare. Era il 6 luglio del 1946 quando nasceva Sylvester Stewart, conosciuto dal mondo come Sly Stone. Con la sua musica batté confini tra funk, soul, rock e psichedelia, ispirando generazioni di artisti e dimostrando che innovare significa anche saper unire linguaggi diversi. Data importantissima, 6 luglio del 1985, quando si concludeva il Live Aid, il concerto globale che riuscì a trasformare la musica in un gesto concreto di solidarietà, ricordandoci che una canzone può diventare molto più di uno spettacolo, può essere un messaggio condiviso da milioni di persone. E in fondo è proprio questo il compito della musica: non solo emozionare, ma lasciare qualcosa a chi ascolta. E oggi continueremo a parlarne insieme. Intanto noi ci ascoltiamo dei Queen, protagonisti al Live Aid del 1985 con Radio Gaga.

0: siamo qui in diretta alla regia 9 di Palazzo Pio insieme a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro. Ci sono messaggi al 335-1243722 da parte di Antonio. L'energia dei Queen è stata incredibile, sembrava che lo stadio fosse nelle loro mani, che poi oltretutto l'esibizione dei Queen a Live Aid e anche la scena finale del film Bohemian Rhapsody, film che parla appunto della storia di Freddie Mercury e dei Queen. Ma si sente spesso parlare di empatia, una dote essenziale per comprendere l'anima di chi abbiamo di fronte a noi. Una dote che comunque, ecco, sicuramente possiamo dire che non appartiene a tutti, forse perché riconoscersi nell'altro richiede uno sforzo non indifferente. Non servono parole ma presenza, e in questo silenzio profondo trovano spazio le note di Carezza, il nuovo brano di Lavinia Pizzo che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuta a Cosmusic.
1: Oh, ciao a tutti, grazie per l'esperienza.
0: Lavinia, possiamo dire che anche la musica è uno strumento importante per entrare in empatia con gli altri, anche perché a volte le canzoni nascono proprio grazie a questo?
1: Direi soprattutto la musica, perché al di là delle canzoni e delle parole cantate, il suono è quello che più entra in empatia con le persone. Basta che l'orecchio sia pronto per ascoltare, perché a volte si chiude pure quello, mannaggia, però se si è pronti per ricevere il messaggio, la musica è proprio il veicolo migliore, penso.
0: Molto curioso anche il titolo Carezza, simbolo appunto di contatto ed empatia. A volte è proprio quello di cui abbiamo bisogno, quindi una carezza, un abbraccio, una presenza silenziosa ma costante.
1: Certo, e può essere un gesto fisico anche, o semplicemente una carezza anche solo pensata, sentire la vicinanza e la presenza di chi ci vuole bene. La nascita anche di questa canzone è un po' simbolica.
0: Sì, perché comunque c'è una storia particolare dietro. Ti volevo chiedere appunto se puoi condividerla con chi ci ascolta.
1: Certo. Quando insegno, molto spesso propongo ai miei allievi, sia allievi che vengono a studiare il pianoforte o anche allievi piccolini di tutte le età, di provare a creare dei ritmi e poi da alcuni ritmi creare delle melodie, magari metterci anche delle parole. E in particolare questo gioco, diciamo, l'avevo proposto a un mio allievo non vedente, che è ancora adolescente adesso, ma quando l'avevamo fatto aveva proprio iniziato la prima fase dell'adolescenza. E così da un ritmo è nata poi una piccola melodia, una bozza di melodia, e poi gli ho chiesto: ma Jonathan, proviamo a fare così, mettiamo delle parole, di cosa vorresti parlare? E lui mi ha detto: quando litigo con mia sorella, che è difficilissimo poi riuscire a fare pace, però ci riusciamo poi sempre. E questo ragazzo ha anche delle disabilità, oltre al fatto di essere non vedente, e per lui riuscire a esprimere una cosa del genere era qualcosa di molto importante.
0: Proprio
1: e
0: perché...
1: quindi da un gioco è nato questo.
0: Questo brano appunto che parla non solo di empatia ma anche appunto di quanto sia fondamentale l'armonia interpersonale, quindi quell'equilibrio basato sulla comprensione, sull'ascolto attivo e soprattutto sul rispetto reciproco tra individui, quindi essere parte uno dell'altro, dello stesso sogno, proprio come poi canti tu nella tua canzone.
1: Certo, perché può essere un sogno che qualcuno può vedere come un obiettivo comune, ma anche no, perché può essere la vita, intesa come la vita, che non si sa dove porti, e può essere quasi un'illusione a volte, ma è qualcosa di comune. Del resto è il cammino si fa insieme, non si è mai da soli, ma può anche essere riferito invece al cammino di ognuno di noi. Infatti chi vorrà andare ad osservare e a curiosare il video della canzone, in realtà è Lavinia che parla con Lavinia, è una situazione un po' particolare, e in quel caso gli occhi poi diventano un veicolo fondamentale, ma quando la canzone era nata, insomma la bozza di questa piccola melodia era nata, solo proprio l'empatia emotiva e solo anche il piccolo contatto fisico era quello che contava, ecco.
0: Non è un caso appunto che spesso si sente dire che gli occhi sono lo specchio dell'anima.
1: Infatti, ma chi magari non può contare su questo senso, forse ne ha altri che mette in gioco, che sono anche più profondi spesso. E infatti è nata proprio questa riflessione quando siamo riusciti ormai 3 anni fa a tirare fuori una piccola parte del mio allievo che voleva proprio uscire a tutti i costi.
0: E questo comunque è un aspetto fondamentale, cioè il rapporto allievo-insegnante, proprio perché alla fine dei conti c'è uno scambio. La tua canzone, nata proprio da questa esperienza, ne è un esempio, ecco. Quindi in questo contesto l'insegnamento, ecco, diventa un arricchimento per entrambi. Cosa che però non è molto comune, perché spesso può capitare che cioè non sempre si verifica questo tipo di condizione, di rapporto.
1: Beh, ci sono due modi, a me piace ricordarlo, ci sono due modi per esprimere chi aiuta, conduce qualcuno ad imparare. E uno appunto insegnare e l'altro è educare. È una cosa reciproca e soprattutto, se si ricorda da dove vengono queste due parole, insegnare è qualcosa che si mette, che segna qualcuno, che mette quasi un marchio, ecco. Educare invece è quello che ti fa fuori, quello che già si sa in qualche maniera ma che bisogna solo sviluppare. Ed è uno scambio continuo, perché anche chi educa e chi conduce nel percorso di imparare qualcosa, se riesce a entrare veramente in comunicazione, impara tantissimo da chi ha davanti e soprattutto coglie ogni piccola occasione, magari cambiare tutte le carte in regola del percorso che aveva pensato, per riuscire non ad accattivare l'attenzione ma proprio a portare meglio dentro a quello che si sta imparando. Perché è inutile seguire un percorso precostituito, un po' come nella vita. Se ci sono neanche degli inciampi, ma delle piccole occasioni e delle piccole cose impreviste, beh, quello è tutto da cogliere per andare avanti nel percorso. Sono tutte opportunità.
0: Diciamo che ogni tanto è anche importante andare comunque fuori dagli schemi, proprio come hai detto tu, cioè bypassare quelli che sono degli schemi precostituiti, perché poi comunque quelli alla fine dei conti sono dei limiti. E immagino e penso che comunque un insegnante comunque debba andare oltre quelli che sono appunto questi aspetti, e questa sicuramente è la sfida più grande. E soprattutto questo poi immagino che renda anche un insegnante più empatico, ecco, rispetto ad un altro. La mia è una curiosità, perché poi basta ascoltare le prime note della tua canzone per rendersi conto anche da dove ha origine la tua scrittura. Tu hai studiato pianoforte al conservatorio, però ecco, in questo brano, che è un brano comunque molto delicato, con la presenza del pianoforte e degli archi, ecco, unisce le tue due anime, quella pop e quella classica, e immagino comunque sia stato un percorso importante. E volevo chiederti, naturalmente tu svolgi un'attività come insegnante, scrivi canzoni, però ecco, per chi volesse entrare in contatto con il tuo mondo, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Sul mio canale YouTube, basta cercare Lavinia Pizzo, mio nome e cognome, e anche su un profilo Facebook che si individua guardando il simbolo, ecco, l'immagine del profilo, perché rimanda alla musica. E poi su Spotify anche si può ascoltare Carezza, e su Instagram, insomma, o qualche canale social di questo genere.
0: Grazie Lavinia per aver portato qui a Cosmusic la tua musica, una musica appunto capace di entrare in empatia. Un grande in bocca al lupo.

0: abbiamo appena finito di parlare insieme a Lavinia Pizzo dell'importanza della musica come strumento in grado di farci entrare in empatia con chi abbiamo accanto. Lo fanno gli artisti quando decidono di condividere la propria esperienza, trasformando così un concerto in un'occasione di incontro e di crescita. Questo è lo spirito che animerà da domani il Castelfranco Veneto Jazz Festival, una rassegna che per 5 giorni animerà il Veneto all'insegna del jazz e non solo. Chi ci aiuterà a capire i dettagli di questo evento è Gianluca Carollo, direttore artistico dell'evento. Benvenuto a Cos Music, direttore.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana. Buongiorno a lei.
0: Grazie, direttore. Ecco, partiamo da quello che sarà il punto di forza di questo festival. Alcuni musicisti, oltre ad essere presenti come concertisti, saranno coinvolti anche in attività didattiche.
1: Assolutamente, è il motivo proprio della nascita di questo festival che, ricordo, è organizzato dal Conservatorio di Castelfranco Veneto e da quest'anno anche è entrato in maniera più importante anche il Comune di Castelfranco Veneto, ma inizialmente è proprio questa che era la forza di portare degli artisti di fama nazionale e internazionale che poi facevano delle masterclass per gli studenti del Conservatorio e quindi per le nuove generazioni che si trovano appunto a contatto diretto con artisti del calibro, per esempio di quest'anno sarà di Rubalcaba, da Fabrizio Bosso, ci sono tanti nomi importanti anche quest'anno.
0: Fabrizio Bosso, che è stato anche ospite di Cos Music, e ne approfitto dell'assist per salutarlo. Ecco, direttore, è molto importante sottolineare il fatto che comunque queste masterclass non saranno rivolte solamente agli studenti del Conservatorio di Musica Agostino Steffani, ma sono aperte a tutti praticamente.
1: No, esattamente, principalmente è per loro, però poi apriamo anche previo istituzione, insomma, anche alla possibilità di esterni, insomma, fino a un certo numero. Quindi assolutamente sì.
0: E questo comunque è un aspetto fondamentale che rende il Castelfranco Veneto Jazz un festival per giovani. A rafforzare oltretutto questa qualità è il fatto che molti dei concerti che prenderanno parte questi giorni sono ad ingresso gratuito.
1: Assolutamente sì, sono quasi tutti a ingresso gratuito, a parte il primo che apriamo con il botto, con questo gruppo di All Star, ricordo Rubalcaba, Chris Potter, Lely Grenadier e Eric Harland, e poi l'ultimo con Maria Pia De Vito, anche questo sarà a pagamento, un concerto, un bellissimo concerto anche questo, anche lei terrà una masterclass per gli studenti di canto e poi tutto il resto è tutto gratuito. Ci sarà un jam session dopo i concerti principali fino a luna di notte presso la Villa Barbarella, che è la sede del conservatorio, dei percorsi pittorici del pittore Walter Marin, che eseguirà anche dei live painting durante la jam session. Insomma, saranno tante cose, le due notti blu, il 9 e il 10.
0: È molto curiosa questa cosa, perché noi qui nella capitale siamo abituati alla notte bianca.
1: Allora, sì. Esattamente, di certo è sempre la notte bianca, mi sono inventato un po' la notte blu perché essendo il blu, diciamo, il colore più vicino al jazz e quindi volevo cambiare un po' la notte bianca con la notte blu, che è la notte blu del jazz, e quindi qua ci sarà, in queste due serate che da quest'anno raddoppiano proprio perché sono andate bene, è nata nel 2024 ma è andata così bene che quest'anno è stata raddoppiata e ci saranno concerti dalle 7 in poi nei vari locali con studenti del conservatorio, ex studenti e altro, e alle 9:15 il concerto presso la piazza del Sagrato del Duomo di Castelfranco Veneto, con il 9 il concerto di Mauro Tolini alle 8 volante con ospite Chiara Luppi, e il 10 Fabrizio Bosso, anche questi tutti gratuiti. Fabrizio tra l'altro presenta il suo nuovo lavoro discografico, che è quindi quasi una prima esecuzione, insomma, quindi ecco. E poi gli altri due concerti serali di Maria Pia De Vito, Rubalcaba e i Company, con il quartetto di All Star della First Meeting, saranno in teatro, presso il Teatro Accademico, che è un teatro bellissimo, che è Castelfranco, che oltretutto Castelfranco è una città bella anche da visitare, perché è un bocconcino, insomma, un centro storico medievale.
0: Ecco, a proposito, direttore, perché naturalmente, soprattutto per chi non è veneto, forse non sa bene dove è ubicato Castelfranco, Veneto, dove si trova? Comunque immagino non molto distante da Padova, Vicenza.
1: Allora, praticamente Castelfranco Veneto è in mezzo, è nel centro tra Vicenza, Padova e Treviso, è a mezz'ora da tutte queste città, quindi spesso ci sono anche delle jam session, anche molti ragazzi, è bello vedere il posto, soprattutto che arrivano dalle varie province, dai vari conservatori, è un momento appunto di congregazione e stanno bene insieme, anzi bisogna far guerra per farli smettere, perché non vorrebbero mai smettere, andare avanti fino alle 3-4 di mattina a suonare, ed è bello vedere questa cosa, insomma, questo entusiasmo che c'è fra i giovani che fanno qualcosa di bello. Ecco.
0: Questo però è un aspetto fondamentale, e oltretutto il lavoro che sta svolgendo il Conservatorio Agostino Steffani è molto importante, perché comunque non è molto comune. Vedere una realtà del genere, direttore.
1: Esattamente, e per questo ringrazio anche il nostro direttore Paolo Troncon, che ha creduto sempre, come il direttore che c'era prima, che è Stefano Canazza. Diciamo che si sono alternati i direttori, ma hanno sempre creduto molto in questo festival, perché hanno visto anche loro, hanno capito che era una cosa importante e univa soprattutto anche i giovani, perché la musica, insomma, fatto in questo modo è veramente uno strumento eccezionale per l'unione, insomma, per l'interplay che crea anche tra i giovani, tra i ragazzi che hanno un grande entusiasmo.
0: Anche perché poi, direttore, gli artisti che prenderanno parte a questa rassegna sono artisti che provengono da tutto il mondo, quindi ecco, questa qualità, ecco, rende il Castelfranco Veneto Jazz Festival un festival, ecco, a livello internazionale. Direttore, mi senti? Abbiamo avuto un problema con il collegamento telefonico, io direi di andare su con la musica e poi ritorniamo qui con il direttore.

rientriamo quando sono le 11:40. C'è stato un piccolo problema di connessione telefonica, ma questo è anche il bello della diretta. Direttore, ci sei? C'è un problema, non riusciamo a connetterci. Comunque, ecco, arrivano messaggi al 335-1243722 da parte di Filomena. Castelfranco è un borgo medievale molto carino, con cinta muraria intorno al centro storico, con passeggiata e corso d'acqua tutto intorno. Castelfranco da visitare, e non solo nelle serate jazz. E questo è il consiglio della nostra ascoltatrice al 335-1243722. Prima appunto di chiudere questa parentesi dedicata al Castelfranco Veneto Jazz Festival, vorrei sottolineare anche l'appuntamento, ecco, l'omaggio a Miles Davis. Ecco, un omaggio che appunto viene fatto da tantissimi festival, un artista immenso che grazie alla sua musica continua ad essere ricordato. Io ringrazio il direttore, anche se non siamo riusciti poi a ripristinare il collegamento. Direi di chiudere proprio con un'altra canzone, perché comunque siamo in estate, e quindi vi saluto sulle note di Summer di Calvin Harris, ricordandovi l'appuntamento di domani sempre alle 11:05 sulle frequenze di Radio Vaticana. Da Daniele Giorgi alla parte tecnica e Damiano Caprio è tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana, ciao!

0: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei ad Agenda Classica, la trasmissione che vi porta in giro per l'Italia e per l'Europa alla ricerca di cose particolari sulla musica classica. E oggi veramente sarà una cosa molto particolare. Abbiamo in diretta il maestro Girolamo Deraco, compositore e organizzatore musicale, che ha avuto un'idea molto particolare della quale vogliamo parlare con lui. Maestro Deraco,
1: ci sei in diretta? Grazie maestro, grazie, sono in diretta, sì.
0: Bene, allora intanto grazie per aver accettato la nostra richiesta di intervista. Noi non faremo finta di non conoscerci e quindi non ci daremo certo. Del lei. Però Girolamo Deraco non è qui solamente perché siamo amici, ma perché si è posto una questione molto importante: l'attenzione delle persone si dice che nel mondo dei social sia di una durata molto breve, e allora questo per la musica classica è un po' un problema, perché non esistono pezzi che durano quanto un reel. Ecco, questo però non è più vero, perché invece adesso esiste un pezzo che dura quanto un reel. L'ha scritto Girolamo Deraco e prima lo ascoltiamo e poi ne parliamo. Eccolo qui, 8 secondi punto 9, anche un po' più lungo di quello che era previsto, maestro Deraco. Questo pezzo si chiama Taci, ma come è nato?
1: Diciamo che l'idea, come sempre, nasce da un'esigenza, prima personale, nel senso non di essere umano ma di artista. Io avrei voluto tanto avere un teatro per fare un'opera, perché sono un operista, e all'epoca, giovane compositore, uscito dal conservatorio, non è che fosse una cosa tanto semplice. Quindi questa idea mi è sempre rimasta dentro, anche con varie, come si può dire, influenze di diverse cose. Mi ricordo una volta a Berlino, scendo giù nella metropolitana, e c'era un poster con scritto The moment in the music hardly exists, il momento nella musica è tutto, è tutta una somma di idee che poi si catalizzano in un momento solo e nasce Taci. L'idea nasce proprio quando ero a Malta in vacanza, e la mattina alle 6:30 dico, salto sul letto e dico, finalmente ho trovato la parola. La mia fidanzata di all'epoca, che ora è mia moglie, si gira di botto e mi dice, ma che urli, cosa è successo? E gli dico, no, ho trovato finalmente la parola. Perché, come tu conosci bene, Marcello, per fare bene un'opera lirica ci vuole una drammaturgia, un concept che sia forte, che stia in piedi. Io stavo cercando la parola che potesse contenere tutto, che fosse titolo, che fosse azione teatrale, che fosse libretto, che fosse il suono, perché la parola Taci comprende all'interno anche dei suoni che io, col quale ho sonorizzato l'orchestra. Quindi cercavo, come si può dire, la stella, la lucetta, la cosa che poteva far sì che potesse lanciare tutto. E allora nasce questa azione teatrale che tu hai sintetizzato fortissimamente in un'idea di reel. Nasce questa idea teatrale in cui c'è questa cantante sul palco che canta l'opera con un cronometro alle spalle e tutta l'orchestra a disposizione. Il punto sta come siamo riusciti a metterla in scena. Quella stessa mattina a Malta, che ho avuto l'idea, mi arriva un messaggio di un concorso di composizione operistica in Ungheria. Che ti devo dire? Una delle regole era fai l'opera lunga quanto vuoi. Io, da buon italiano, l'ho interpretata, lunga significa anche corta, è venuto fuori Taci.
0: Allora, visto che abbiamo la fortuna di poter ascoltare un'opera per due volte, per intero, cosa che capita rarissimamente, io la vorrei ascoltare di nuovo per capirla meglio. Taci, di Girolamo Deraco. E l'abbiamo ascoltata di nuovo, perché Girolamo Deraco è un compositore prevalentemente di opere, non solo ovviamente, ma non è solamente un compositore che le opere le scrive, è anche un organizzatore che ha messo su un'associazione che si chiama Cluster. Cluster in musica significa un grappolo di note, di solito molto dissonante, ma in questo caso significa compositori, interpreti del presente. E con questa associazione Cluster ha organizzato il Puccini International Opera Composition Academy a Lucca, e questa è un'associazione che ha una visione molto particolare dell'opera contemporanea. Allora, Girolamo Deraco, qual è il punto dal quale siete partiti con questa associazione, con questo concorso e festival?
1: Sì, grazie veramente per questa opportunità, Marcello, perché sai bene che è importante parlare di quello che succede nel paese e non solo, ovviamente. No, l'idea nasce perché comunque se noi scriviamo un'opera lirica, anche super contemporanea, e mettiamo l'orchestra in buca, in quel momento sì, in realtà stiamo facendo un'opera, ma anche con un format che è molto vecchio, quindi in realtà non lo so quanto è contemporanea, cambia stilisticamente ovviamente nel linguaggio, ma il format è quello. Quindi in realtà anche le grandi opere, diciamo, contemporanee che andiamo a ascoltare oggi in teatro hanno un format molto vecchio. Questa è stata la prima idea. La seconda ovviamente è legata a Puccini, la città dove il corso viene fatto. Puccini era veramente un grande drammaturgo, un grande innovatore dell'opera a modo suo ovviamente, e quindi ci siamo ispirati anche alla sua idea di essere drammaturghi, cioè di studiare il palcoscenico e di portarlo in scena con delle cose che potessero essere molto, come possiamo dire, legate all'essenza dell'ascoltatore, perché questa è una cosa fondamentale a cui Puccini teneva molto. E ora vengo alla sintesi anche qui di tutto. Noi prevalentemente utilizziamo il format di opera da camera. L'opera da camera non ha più la buca con l'orchestra, è faccia a faccia con l'ascoltatore, l'ascoltatore viene messo di fronte alla realtà sonora, soprattutto della vocalità ovviamente, e vive, come posso dire, quasi in prima persona quello che succede sul palco senza avere l'ostacolo. Questa cosa qui ci permette, in 9 anni di festival, il prossimo anno sarà il 10º anno, di aver messo in scena 89 opere da camera. Noi d'estate facciamo un corso, partirà quest'anno il 23 luglio e dura una 20 giorni, selezioniamo 6 o 7 compositori da tutto il mondo e poi li mettiamo in scena nel festival a maggio che si chiama Puccini Chamber Opera Festival. In questa occasione i ragazzi, noi prevalentemente lavoriamo nel mondo dell'educational, i ragazzi, i compositori che vengono a studiare con noi finalmente possono vedere quello che mettono su carta. Noi tendiamo a non correggere tutto, lasciamo anche gli errori, perché così quando andiamo sul palco possono rendersi conto che magari avevano calcolato male l'idea, e così possono avere l'opportunità di avere un feedback forte. E in questi anni ci siamo divertiti molto, perché abbiamo avuto compositori da tutto il mondo che in parte ti rivelerò che hanno anche fatto il nostro upgrade personale, no? Perché noi stessi così possiamo avere informazioni di quello che succede, che ne so, a Taiwan, così come in Paraguay, o cosa può essere Cuba, così come può essere la Cina, Hong Kong, Stati Uniti, eccetera, eccetera. Quello che succede un po' nel mondo, ovviamente anche nell'Europa.
0: Beh, quindi è sempre bene confrontarsi tutto il mondo in qualsiasi ambito, e soprattutto nella musica, perché noi fortunatamente utilizziamo una lingua che si capisce ovunque. Però vogliamo ancora ascoltare un'altra idea, un altro frammento di lavoro di Girolamo Deraco, per capire anche che fare opere oggi non significa necessariamente utilizzare linguaggi incomprensibili ai più, significa soprattutto ripensare il modo, come diceva appunto il maestro Deraco, di leggere il teatro, il rapporto tra il palcoscenico e il pubblico. Proviamo ad ascoltare un frammento di Addio Fratelli e vedremo che è un linguaggio che forse si richiama anche in qualche modo al verismo, ma sicuramente si segue molto piacevolmente.

0: come dicevamo, Addio Fratelli di Girolamo Deraco è un'opera che abbiamo sentito proprio un piccolissimo estratto, che si segue molto tranquillamente, piacevolmente, perché però è il pensiero che c'è dietro, il modo di rapportarsi con il pubblico che è diverso. Ma prima di mandare l'ultimo ascolto, abbiamo 30 secondi per il maestro Girolamo Deraco, che se ha scritto un'opera in 8, in 30 secondi ci può sicuramente sintetizzare quello che succederà oggi, questa estate a Lucca, nella promozione della opera contemporanea. Maestro,
1: guarda, l'invito veramente di cercare di essere diretti sul pubblico. Quello che abbiamo ascoltato ora, Dio Fratelli, drammaturgicamente richiedeva quel tipo di stile, perché era un'opera sulla migrazione italiana agli inizi del Novecento in Sud America. Questa è una commissione Ministero degli Esteri, per cui dovevamo andare in scena con un'opera che suonasse quantomeno in quella direzione. Ecco perché abbiamo ascoltato, diciamo, un simil verismo. Poi può succedere che un'opera richieda un altro tipo di linguaggio, un altro tipo di stile, perché deve essere legata prettamente all'idea di fondo. E questo potrebbe essere, diciamo, allo spirito col quale noi ci accingiamo a fare opera oggi. La opera si modula negli spazi, nel tempo, nella drammaturgia e nelle idee. Non è solamente un linguaggio fino a se stesso, che può essere solo personale, no, perché io scrivo così. No, la grandezza di oggi è essere grandi artigiani con fortissimo talento, e noi cerchiamo di andare in questa direzione.
0: E allora ci vuole elasticità, e sicuramente ce l'ha Girolamo Deraco e ce l'ha questa associazione Cluster, composizione interpreti del presente. Noi sentiamo un ultimo brano, Sussicran Virtual Complex, che è già partito, e ringraziamo Girolamo Deraco e auguri per il festival e per l'associazione. Grazie.
1: Grazie Marcello.
0: Un saluto da Marcello Filotei, che vi invita a rimanere sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Le 11.59 l'informazione è salito a 14 morti e 16 feriti in Ucraina. Il bilancio del massiccio attacco russo con missili e droni su Kiev: sono stati dispiegati 400 soccorritori per gestire le conseguenze dell'attacco, ha detto Zelensky. L'epidemia di Ebola continua a espandersi nella Repubblica Democratica del Congo. Al 1 luglio sono stati confermati 1.460 casi, 452 decessi nella vicina Uganda, 2 i morti, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'ultimo bollettino. Il ministro della difesa israeliano Katz ha affermato che il suo paese ha assassinato Khamenei per aver guidato un piano per distruggere Israele e ha nuovamente minacciato di qualsiasi leader iraniano che tenti di promuovere tali azioni. Per la sostituzione di un ponte ferroviario a Firenze, guasti alla stazione Milano, si registrano ritardi fino ad un'ora su tutti i collegamenti ferroviari da nord a sud dell'Italia. L'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina degli Apostoli, per Papa Leone, per i Vescovi, Sacerdoti e Diaconi, perché lo Spirito Santo li renda sempre più conformi al Vangelo che essi annunciano, seminatori della parola di verità e fedeli dispensatori dei divini misteri.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: Primo mister.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Nel primo mistero della gioia si contempla l'annuncio dell'angelo a Maria. Pater noster qui es in cedis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera

0: Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Dio prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Terzo mistero della gioia, la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
2: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: idacha benina inki maria kun fori ofe olawangbo awure fe polobrian po atrele fu jesu esenu
1: santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen
0: inki maria kun fori ofe olawangbo awure fe polobrian po atrele fu jesu esenu
1: santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori o fe olangbegbo awore fe polobrianpo asere fu Gesù e senu.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori o fe olangbegbo awore fe polobrianpo asere fu Gesù e senu.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori o fe olangbegbo awore fe polobrianpo asere fu Gesù e senu.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori o fe olangbegbo awore fe polobrianpo asere fu Gesù e senu.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori o fe olangbegbo awore fe polobrianpo asere fu Gesù e senu.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori o fe olangbegbo awore fe polobrianpo asere fu Gesù e senu.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori o fe olangbegbo awore fe polobrianpo asere fu Gesù e senu.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: In che Maria confori o fe olangbegbo awore fe polobrianpo asere fu Gesù e senu.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria

0: Quarto mistero della gioia, la presentazione al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Quinto ed ultimo mistero della gioia, Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno,
0: clemente, o Pio, dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
0: Signore pietà.
2: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
2: Signore pietà,
0: Signore pietà.
2: Santa Maria,
0: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
2: Madre della grazia divina,
0: prega per noi.
2: Madre della speranza,
0: prega per noi.
2: Madre purissima,
0: prega per noi.
2: Madre castissima,
0: prega per noi.
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
2: Madre immacolata,
0: prega per noi.
2: Madre degna di onore,
0: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
2: Vergine prudente,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci o Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. E a noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Preghiamo con le parole di Papa Francesco a pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, oh Signore,
1: e splenderne sulla luce perpetua, riposali in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Convinto che un po' sopra in là, un tresto grigio. Il cielo è ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio. E a volte non ci riesco più. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia. Non ho ancora visto fuori, ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima. Siga, caffè, siga. Che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti. In un mondo che confonde i diritti coi privilegi, c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti. Ma han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime se asciugano.

per lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

two. Hey, hey jerk, you work. This boy's got better things to do.

cosa ci fai qui? Non vorrei mica

Le 13 l'informazione è salita a 14 morti, 80 feriti in Ucraina, il bilancio del massiccio attacco russo con missili e drone che nella notte ha preso di mira Kiev, ha spiegato Zelensky in un post X. Pubblicato il documento di preparazione dell'incontro di ottobre 2026 sull'esortazione apostolica Amoris Laetitia, convocato da Papa Leone con i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali in occasione dei 10 anni dell'esortazione apostolica di Papa Francesco. Il movimento islamista palestinese Hamas ha annunciato lo scioglimento dei suoi organi di governo nella striscia di Gaza dopo quasi 20 anni al potere, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'amministrazione del territorio come previsto dagli accordi. E il portavoce di Hamas, nel corso di una conferenza, ha chiesto ai mediatori e al presidente Trump di fare pressioni per l'apertura di valichi all'ingresso degli aiuti nella striscia di Gaza. Ci impegneremo per garantire il successo del lavoro del comitato tecnico, ha aggiunto il portavoce di Hamas. L'informazione torna alle 14.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mia gradita ospite in collegamento da Gargallo, in provincia di Novara, Sonia Spinello, cantante e autrice. Grazie per essere qui, Sonia.
3: Ciao Luigi, grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori. Sono felicissima di essere qui.
2: Perché di recente uscita Eterea, nuovo album di Sonia Spinello pubblicato da A-Beat Records.

0: lavoro. Poi ne parleremo insieme durante questa intervista. Etherea è un concept album che racconta davvero anni. Anni di vita. Io dico sempre che per me la musica è quasi una sorta di psicoterapia che noi ci raccontiamo e abbiamo questa esigenza anche di portare dei messaggi, dei concetti, dei pensieri, delle filosofie. E credo che Etherea possa incarnare tantissime donne, in realtà.
1: Un primissimo ascolto da Eteria, cosa selezioniamo? Sonia.
0: Allora, io partirei da Mirrors, che è un brano dove io ho scritto un testo, una melodia sulla mio Sandy Erisati, e proprio apre l'album, è proprio l'inizio di questo viaggio.

0: avete ascoltato Mirrors, specchi di Sonia Spinello, Sonia Candellone sulla Gnosian numero 3 di Satie. Siamo in compagnia di Sonia Spinello per presentare questa novità di 8-Bit Records, ovvero Etherea. Sonia, cosa hai voluto narrare all'ascoltatore, se volessimo intendere i titoli dei brani quasi fossero capitoli di un libro? Poi tu sei anche scrittrice, quindi sei pratica della materia, Sonia.
1: È esattamente così, hai centrato come sempre, tra l'altro, Luigi, perché tu hai una sensibilità davvero incredibile. Sono proprio capitoli di vita, per questo anche la mia scelta dei brani di questa mattina, degli ascolti di questa mattina, sono proprio in un ordine preciso, sono in ordine di apparizione dell'album. Mirrors è proprio il momento in cui questa donna si guarda allo specchio e vede che qualcosa sta cambiando, ma non è solo un guardarsi fisico, è un guardarsi più profondo, più spirituale, quindi il cambiamento che ovviamente ognuno di noi fa nella vita, sia esteriormente perché cresciamo, invecchiamo, cambia il nostro sguardo, cambia il modo di vedere le cose, e penso sia anche giusto questo, perché ogni persona ha bisogno di un'evoluzione, no? Non solo di un cambiamento fisico, ma di un'evoluzione interna che ci porta a diventare quello che ho anche scritto quando parlavo di Etherea, la versione migliore di noi. L'ho scritto anche nel mio libro, tra l'altro, è quello un po' l'indirizzo, no? Cercare di arrivare ad essere ciò per cui siamo qui. Ecco.
0: Altro ascolto da Etherea, Sonia.
1: Allora, direi Nothing is like before, che è proprio la giusta conseguenza di Mirrors, cioè nulla è più come prima, niente è più come prima.

0: Ed era Nothing Is Like Before di Sonia Spinello, nostra ospite, con la quale stiamo presentando questa novità discografica, tutto questo suo nuovo lavoro discografico, ovvero Etera, pubblicata da Ebit Records. Parliamo di minimalismo in musica in relazione anche ai testi. Appunto, il minimalismo musicale domina la scena di quest'album. Ricordiamo gli autori coinvolti, a parte te, diciamo, ci sta Satie, Van Ven, Fitkin. Perché il minimalismo e come hai lavorato i testi in relazione al minimal presente musicalmente parlando?
1: Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che questo lavoro legato alla musica classica contemporanea è arrivato grazie a Sonia Candellone, che è la straordinaria pianista con cui ho avuto la fortuna e il piacere di poter lavorare in questo progetto. Sonia è appunto una pianista classica. Per la prima volta io mi sono confrontata con una musicista di estrazione classica, ma veramente solo di estrazione classica, perché Sonia non ha mai sperimentato il jazz, per darti un'idea, cosa che invece se ricordi con Roberto Holzer, che è un pianista, anche Eugenia Canale, tutti e due arrivano dalla classica, ma poi hanno sperimentato nel jazz. Invece Sonia è proprio una purista ed è tra l'altro una grande esperta, un'appassionata, un amante della musica classica contemporanea. E io proprio sentendo suonarla in pianoforte solo, un repertorio bellissimo, veramente incredibile, poi lei ha un tocco pazzesco, mi sono innamorata di questi brani. Proprio ho avuto una folgorazione per il repertorio di Sonia, per il suo modo di suonare. E quindi le ho chiesto di buttarsi insieme a me in questa avventura e di provare a concepire insieme questo album. Ed è stata lei a farmi conoscere questi artisti, quindi io lo ammetto, non ero così ferrata su questo genere. Mi ha aperto un mondo e mi ha aperto anche una nuova sfida, perché comunque scrivere dei testi, delle melodie su alcuni di questi brani non è stato per nulla semplice, devo dirti la verità. Su alcuni, come si suol dire, ho sudato parecchio. In realtà poi abbiamo un amore comune, che è Erik Satie. Io l'ho adorato fin da bambina, in particolar modo la Ginopédie, però è quella che poi abbiamo scelto per il prossimo brano che presenteremo, non voglio anticipare, è sempre stato uno dei miei brani preferiti, una sorta di culla, di coccola per me. E riuscire a confrontarmi con questa musica, con questo stile, è stata un'impresa. Mi ha dato anche la possibilità di scrivere in maniera diversa, completamente diversa, di scrivere una musica che, se vuoi, è un'altra sfaccettatura forse della mia personalità, del mio carattere. E in questo per me Sonia è stata molto ispirante. E ne è uscito, secondo me, un lavoro, non dovrei dirlo io, però davvero interessante, perché miscelare questo stile poi con un canto che si spinge più verso, se vuoi, la sperimentazione, il jazz. Poi non mi piace dare etichette, io non amo le etichette, però sicuramente è una bella contaminazione quella che c'è tra la melodia e l'armonia di questi brani, e crea qualcosa di unico. Ecco, questo poi lo stanno dicendo un po' tutti, e quindi mi fa molto, molto piacere. Difficile da incasellare come gli ultimi lavori, gli ultimi dischi, difficile da etichettare. Mi piace questa cosa. E devo ringraziare appunto Sonia, che ha voluto con me lanciarsi in questa sfida, che anche per lei all'inizio non è stato semplice. Ci siamo davvero messe alla prova, però l'abbiamo fatto davvero con tanta profondità e amore.
0: Altro ascolto, Sonia, cosa selezioniamo?
1: Allora, proprio, e poi ti racconterò qualcosa. Where are you?

0: Ed era Where Are You di Sonia Spinello, basandosi appunto sulla gimnopedia numero uno di Satie. Siamo in sua compagnia per promuovere quest'album, appunto, Eterea, pubblicato da Abit Records. Cosa volevi dirci riguardo a Where Are You, Sonia?
1: È stato molto contrastante, nel senso che Where Are You, come ti dicevo, è sulla Ginopedia, che è uno dei miei brani preferiti, ma talmente c'è un brano iconico, è talmente intoccabile per me, perché è sempre stato la mia culla, il mio riparo. Ogni qualvolta, anche da ragazzina, mi sentissi bisognosa di una coccola, di essere tranquillizzata, di essere calmata riguardo al potere della musica, di essere rassicurata, io andavo ad ascoltare questo brano, quindi mi ha accompagnato davvero per tutta la vita. E quando ho provato a scrivere questa melodia e il testo, riascoltandolo, poi io ho avuto paura, ho detto io non lo pubblico questo pezzo, mi sembrava quasi di mancare di rispetto, non so, di non essere all'altezza, davvero mi sono messa tanto tanto in discussione. E poi devo ringraziare anche ancora una volta qui Sonia Candellone, perché è stata proprio lei a dirmi: ma no, scherzi, è bellissimo, questo brano così funziona benissimo. A un certo punto mi ha proprio detto: pensa che io adesso non riesco più ad ascoltarlo senza la voce. Quando lo sento, per me è come se fosse sempre nato così, cioè è nato in questa maniera, con la voce, col tuo canto, con questa melodia, e quando lo sento senza mi manca un pezzo. E quindi mi sono convinta e l'ho pubblicato, e l'abbiamo pubblicato sull'album, e devo dirti con grande stupore, ma veramente, soprattutto mio stupore, è uno dei brani che sta piacendo di più in assoluto. Quindi, come dire, ho tirato un sospiro di sollievo e mi sono detta: caspita, ha funzionato questo connubio, ma si vede che è arrivato così tanto l'amore anche per questo brano. E poi all'interno del disco, Where Are You è proprio un pezzetto in cui c'è una ricerca, ma la ricerca di un'altra anima, quindi che è quasi duplice, no? Perché è come se questa donna stesse cercando una parte di sé che non riesce più a trovare, quindi lo fa attraverso il sogno, lo fa attraverso la visione, lo fa in ogni angolo di ogni il luogo dove si ritrova, ma parla anche di un'altra anima che sente la necessità di incontrare. Questo disco ha molto a che fare anche sempre con il discorso della meditazione, tu sai bene, col discorso della reincarnazione, cioè del pensiero. Che comunque l'anima viaggia, no? L'anima è qualcosa di potentissimo e che unisce le persone, l'amore, no? Il cuore, che unisce tutti noi. E quindi il sentire anche le persone a distanza, anche senza poterle vedere fisicamente, però poterle in qualche modo percepire attraverso la propria energia.
0: Altro ascolto, cosa
1: Allora,
0: ascoltiamo?
1: qui all'interno dell'album c'è un trittico bellissimo, questa suite meravigliosa di Fitkin, che è veramente The Con Gators, tre brani, uno più bello dell'altro, e devo dire che molto complessi da suonare, Sonia li suona in maniera divina. Ecco, questi sono stati alcuni dei brani per cui io ho proprio perso la testa per il modo di suonare di Sonia, sì, davvero, letteralmente. E noi sentiamo She, che è il primo brano che apre questa suite.

0: qui. Ed era She di Sonia Spinello, basato sul The Congators di Fitkin, di Graham Fitkin. Siamo in compagnia di Sonia per ascoltare questa novità discografica di Abbey Records, ovvero Eterea. E parliamo di impasti timbrici che sono quanto mai affascinanti. Hai cucinato, tra virgolette, benissimo. Come hai guidato i tuoi compagni di viaggio? Abbiamo citato Sonia Candellone, appunto, che salutiamo da questi microfoni, ma salutiamo anche Daniele di Bonaventura al bandoneon e Achille Succi al clarinetto basso e contrabbasso, nonché Piotr Schmidt alla tromba. Sonia.
1: Allora, è sempre stato molto chiaro nella mia testa quali suoni volessi all'interno di questo lavoro, quali colori volessi. Poi tu sai bene, perché ci conosciamo da prima, anche con Eugenia, con Flo, quanto la ricerca timbrica, la ricerca dei colori, anche pensare alla voce come uno strumento vero e proprio che si misceli ad altri strumenti e all'energia degli altri musicisti, per me sia importante. Da subito ho sentito che Achille doveva esserci in questo lavoro. Io adoro Achille Succi, lo adoro musicalmente, lo adoro come persona, è uno straordinario musicista, una straordinaria persona di grande eleganza, grande raffinatezza. Cosa possiamo dire? Cioè, è un musicista incredibile. La sua sensibilità sapevo che si sarebbe sposata perfettamente con questo lavoro. Tra l'altro, lui suona moltissimi strumenti e io gli ho proprio chiesto di utilizzare il clarinetto basso, che adoro. Adoro proprio timbricamente, e poi il clarinetto contrabbasso, che è uno strumento incredibile. Io la prima volta che lo vidi rimasi abbastanza stupita, perché a parte che è uno strumento enorme, proprio grande fisicamente, ci sono piccolina, ti conto che nella custodia del clarinetto contrabbasso probabilmente ci potrei stare anch'io. Quindi uno strumento imponente, proprio con queste note profondissime. Infatti per me Achille, io l'ho sempre visto dall'inizio come le fondamenta di Eterea, cioè tutto quello che sta sotto, la terra, la pulsazione, la profondità, il sostegno, il supporto, perché Achille è anche questo come musicista e come persona. È una persona affidabile, come dire, radicata, ecco. E il radicamento di questi strumenti, dei colori, delle note, della profondità di questi strumenti, è come se conducesse tutto il resto che fluttua al di sopra e si costruisce un pezzettino alla volta su ogni brano, strutturalmente tutti i colori e i timbri per ogni brano poi diverso dall'altro. Invece Piotr l'ho scoperto grazie ad una cara, carissima amica, che tra l'altro è la mia agenzia stampa e team manager, che è Paola Tieppo, che saluto.
0: Salutiamo.
1: Che è persona straordinaria, anche lei sono fortunatissima, perché sono circondata da un entourage di musicisti e di persone che collaborano con me, che sono anche amici, quindi una bellissima energia. Paola mi ha fatto scoprire Piotr, e Piotr incarna proprio il musicista in stile nord europeo. Lui è polacco, è uno forse dei trombettisti più importanti della scena, se li abbiamo il forse, della scena nord europea. E quando l'ho sentito sui suoi lavori mi sono innamorata del suo modo di suonare. Per cui, siccome la mia direzione musicale va sempre di più verso un jazz nord europeo, lo dicono anche insomma tutti i giornalisti che hanno recensito finora questo lavoro, dicono questo, che è un disco in stile perfettamente CM, quindi siamo lì. E Piotr è stato perfetto, tra l'altro, senza svelare troppo, proprio in questo trittico di Fitkin fa delle cose pazzesche, cioè emula anche suoni di uccelli, cioè proprio è riuscito ad entrare perfettamente nell'energia di questa suite, che è il momento della trasformazione, È il momento dove questa donna è sul baratro, anche un po' persa, e poi ritrova dentro di sé questa forza per poi spiccare il volo. E lui il volo lo fa spiccare attraverso la sua tromba, quindi incredibile. Poi attraverso le mani di Sonia, che suonano il secondo brano, che dopo She, che è di una bellezza infinita. E poi, che dire, Daniele Di Bonaventura. Credo che anche lui non abbia bisogno di presentazioni, è uno dei più rappresentativi e incredibili musicisti che abbiamo in Europa. Non peraltro ha vinto proprio un premio, forse 2 o 3 anni fa, come miglior musicista jazz d'Europa. E quando gli ho proposto di lavorare su questo album, sinceramente non sapevo cosa aspettarmi come risposta, e quando mi ha detto che ne sarebbe stato onorato, avrebbe avuto proprio grande piacere di farlo, io mi sono quasi commossa, perché gli ho mandato i brani da leggere, da visionare, ci ha fatto i complimenti e ha detto: sono molto felice di poterne far parte. Quindi lui con la sua musica, con i suoi colori, con il suo strumento, ha portato la sua magia all'interno di questo disco. Devo dire, senza qua anche qua anticipare, poi l'ultimo brano che andremo a presentare, che è un po' la conclusione di questo viaggio, di questo concept album. Daniele è perfetto, è proprio perfetto. Sembra proprio che sia stato scritto a quattro mani questo semplice ma profondo brano.
0: Altro ascolto da Eterea, Sonia, cosa selezioniamo?
1: Allora, a questo punto direi proprio il brano che dà il titolo all'album, quindi Eterea.

0: Ed era brano di Sonia Spinello e Sonia Candellone. Siamo in compagnia di Sonia Spinello per presentare questa sua novità discografica, ovvero Eterea, pubblicato da Beat Records. Sonia, possiamo considerare Sospesa, Silence, Low e appunto Eterea come tappe di un cammino, di un percorso emotivo che ti sta caratterizzando e che di fatto non può essere etichettato o ascritto a un solo genere musicale? E inoltre, quanto è necessario, ma anche bello, essere emotivamente autentici nel fare musica, poi nel tuo caso in particolare?
1: Guarda Luigi, io ti ringrazio per questa domanda, ma soprattutto sono felice di averti conosciuto, perché davvero hai una sensibilità, una cura, un'attenzione al lavoro che fai che è abbastanza raro. E quello che dici è esattamente quello che è accaduto. Per me la musica è sempre stato un compagno di vita. È un modo per manifestare se stessi, per raccontarsi, per esprimersi, ma davvero ogni album che hai elencato è un frammento di vita, è un pezzo di vita. Racconto, io non riesco mai a inventare, questa è una domanda che mi hanno fatto tempo fa, non riesco mai ad inventare delle storie quando scrivo la mia musica, per altri motivi sì, ma quando sono i miei album, i dischi con cui insomma, che sia io l'autrice o che collabori con altre persone, essendo la cantante, la voce, di solito racconto di me, ma non esclusivamente di pezzi di vita mia, quindi di esperienze che possono essere soltanto legate a me, ma magari anche di esperienze legate a persone che ho incontrato, a viaggi che ho vissuto, a situazioni che ho visto, che ho percepito, che ho sentito. C'è verità, c'è autenticità, ed Eterea arriva dopo appunto questo grande cambiamento che c'è stato in me, e quindi quando parli di sensibilità, di emotività, mi viene da dirti che non poteva che essere così questo disco, cioè questa grande trasformazione, perché davvero rispetto a tutti gli altri album, anche se diciamo l'inizio di questo cambiamento è arrivato, è avvenuto molto tempo fa, ma qui c'è stata proprio una rottura in tutti i sensi, perché io ho cambiato casa, ho cambiato vita, c'è stata una rottura importante nella mia vita, quindi ho proprio ripreso in mano tutto e mi sono detta: forza e coraggio, si riparte da capo. E quindi è come una seconda chance. Eterea arriva proprio a raccontare la storia parlo in terza persona a volte, che non è tanto bello, però perché all'inizio non volevo raccontare che fosse autobiografico, poi alla fine invece parlando con diversi giornalisti è uscita questa cosa, alla fine lo dico, però questa donna che poi sono io, ma in realtà potrebbero essere tutte le donne che io ho incontrato nella mia vita, perché ogni persona vive rotture, vive drammi, vive cose meravigliose, cioè la nostra vita è un saliscendi di emozioni, ok? E qui sono tutte espresse concettualmente attraverso i suoni, gli intrecci musicali, addirittura qualcuno mi ha detto anche attraverso gli accordi, no? Tu dicevi Eterea ha dentro anche del blues. Tra l'altro Eterea è il brano che si discosta di più da tutto l'album.
0: È vero, sì, sì.
1: Cioè, è quello che in realtà meno lo rappresenta, ma è proprio per questo poi che forse abbiamo deciso di chiamarlo Eterea questo brano, perché è così fuori, e poi è forse il più lungo addirittura, proprio a livello di minutaggio. Anche questo è quasi una suite, anche qui ci sono dentro tanti passaggi diversi di questa vita, di questa trasformazione, e la cosa più bella è che si passa da questa donna che in qualche modo non riconosce per un certo periodo la sua femminilità, la sua parte proprio più profonda femminile, e poi la riscopre, la ritrova. E il blues ha anche qualcosa un po' di sensuale, no? Cioè, come musica. E quindi anche in questo brano lo uso, tra virgolette, questa parola, c'è un po' di sensualità, sempre con eleganza, con forza, c'è l'intensità della donna, no? Della forza femminile, c'è il femminile a tutti gli effetti.
0: Sonia, siamo quasi in chiusura. Chi desideri ringraziare per quest'album e naturalmente cosa bolle in pentola per te? E se possibile diamo anche riferimenti internet, social e quant'altro per chi volesse raggiungerti.
1: Sì, magari prima di ringraziare i miei collaboratori, ringrazio te per questa
0: Troppo buona.
1: opportunità. E poi, senz'altro, guarda, voglio ringraziare tutti i musicisti che hanno collaborato, questi fantastici musicisti che hanno collaborato con me, Sonia, in primis Sonia Candellone che ha condiviso con me questo lavoro. Voglio ringraziare Beat Records che da ormai più di 10 anni crede nella mia musica e nei miei lavori. Il meraviglioso Stefano Merio, perché quando si registra da lui, quando si ha la possibilità di essere nelle sue mani, il lavoro sonoro che ne esce è incredibile. Ringrazio Luca D'Agostino per le immagini, per le foto, gli scatti, i video che ci ha fatto durante le registrazioni, che abbiamo utilizzato anche per l'album, per tutta la grafica dell'album. E anche Milva Zanetta, che è questa straordinaria pittrice che interpreta il femminile come poche, e grazie a lei abbiamo avuto anche la possibilità di utilizzare un suo quadro all'interno del booklet che c'è dentro al disco Eteria. E se posso permettermi, vorrei lanciare io l'ultimo brano di
0: Sì, diamo
1: ascolto.
0: però anche i tuoi riferimenti internet social, insomma,
1: Sì,
0: come, se sei raggiungibile
1: certo.
0: per chi volesse saperne di più.
1: Assolutamente. Intanto ho un sito personale dove le persone possono trovare tutto, dalla parte dell'insegnamento, il libro che ho scritto, tutti i dischi, tutti i lavori che ho fatto, gli spettacoli teatrali che faccio, le date, abbastanza aggiornato, c'è un po' tutto lì, ecco, lì è raccolto un po' tutta l'essenza del mio lavoro. Ho un profilo personale su Facebook e un profilo personale su Instagram, quindi facilmente rintracciabile.
0: E adesso a te l'onore e l'onere di presentare l'ultimo
1: Grazie.
0: brano, col quale salutiamo il pubblico all'ascolto.
1: Grazie, grazie. Anch'io saluto il pubblico e ringrazio. L'ultimo brano è proprio il brano che chiude l'album, che è l'unico brano in francese dal titolo Ma Réalité, che è il brano che mi commuove sempre di più quando lo ascolto. C'è tanta malinconia, ma c'è anche, lascia questa speranza della rinascita, del cambiamento che ha avuto la sua importanza, ecco, all'interno di questo percorso.

0: E con l'album Eterea di Sonia Spinello, pubblicato da A-Beat Records, Luigi Picardi, ma soprattutto la sua graditissima ospite, ovvero
1: Sonia Spinello,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie mille.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le notizie delle 14 della Radio Vaticana. Zelensky chiede decisioni forti in favore dell'Ucraina al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per quasi due decenni, decisione voluta per l'attuazione del governo civile chiesto dal Board of Peace di Trump. Pubblicato il documento di preparazione dell'incontro di ottobre 2026 sull'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. In Ucraina almeno 14 morti per i massicci raid aerei russi di questa notte. Intanto attenzione puntata sul vertice NATO al via domani ad Ankara. Gli alleati prendano decisioni forti, l'esortazione del presidente ucraino Zelensky. Sentiamo Eugenio Bonanata.
2: Per gli osservatori l'Ucraina rappresenta un banco di prova immediato per il vertice NATO di domani e dopodomani ad Ankara, in Turchia. Si attende la conferma di un impegno economico sostanzioso, ma Kiev chiede le licenze per produrre direttamente missili Patriot. In queste ore è tornato a parlarne anche il presidente Zelensky, il quale ha invocato decisioni forti da Ankara a sostegno della difesa aerea ucraina. Finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, ha sottolineato, la Russia è solo incoraggiata a continuare a squarciare edifici residenziali. Sulla stessa linea Ursula von der Leyen, Kiev ha urgente bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea, ha affermato la presidente della Commissione europea, assicurando che la questione sarà affrontata al vertice NATO. A ricordarne la necessità anche la nuova pioggia di missili e droni russi che questa notte si è abbattuta su Kiev e sull'intera regione, provocando una strage. Il bilancio è salito ad almeno 14 morti e 76 feriti. Mosca sostiene di aver colpito siti di produzione di armamenti, ma per le autorità ucraine nel mirino sono finiti edifici civili.
1: Ma sull'escalation degli attacchi aerei incrociati tra Ucraina e Russia e il sostegno della NATO a Kiev, sentiamo l'analisi del vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, Ettore Greco.
3: Stiamo assistendo ad una intensificazione degli attacchi da una parte e dall'altra. Si può parlare di escalation in un certo senso, si deve al fatto che adesso i russi colpiscono sempre più anche edifici residenziali e sono in grado di produrre questi droni molto più che in passato. Nel contempo l'Ucraina ha mostrato una crescente capacità di colpire in profondità nel territorio russo, quindi infliggendo dei danni molto significativi ai russi.
1: La NATO vuole rispondere agli appelli di Zelensky varando un altro pacchetto di aiuti da ben 140 miliardi di euro, però ci sono anche là alcune spaccature e gli Stati Uniti non metteranno mano al portafoglio.
3: Sì, questo è un dato di fatto però che esiste già da quando si è sediato di fatto Trump alla Casa Bianca, quindi sono gli europei che stanno facendo carico di queste spese per gli armamenti da inviare in Ucraina, armi che gli europei non hanno ancora e che devono acquistare dagli americani. C'è peraltro un meccanismo specifico per questo acquisto.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato tecnico per l'attuazione del governo civile e per facilitare la transizione amministrativa e governativa del Comitato Nazionale per l'Amministrazione, voluto dal Board of Peace di Trump. Ma è un conflitto, quello di Gaza, che non conosce una vera tregua e che incide anche sulla situazione in Cisgiordania, dove si moltiplicano le aggressioni dei coloni contro i palestinesi. Paola Simonetti ha sentito Andrea Beduto, responsabile della comunicazione dell'associazione Pro Terra Sancta.
4: Cisgiordania riscontriamo che c'è un progressivo smantellamento di quella che è la presenza territoriale, economica e anche politica palestinese. Si stima più di 33.000 palestinesi che sono ancora sfollati. Accanto a questa violenza dei coloni che è diventata di fatto sistematica, riscontriamo una enorme difficoltà delle persone anche di poter risiedere in quelle che erano le loro case. Sempre le Nazioni Unite stimano circa 6 attacchi di coloni al giorno. Sono stati costruiti più di 1.000 posti di blocco.
5: Sotto attacco sono spesso da parte dei coloni anche i villaggi cristiani, è così?
4: È così, noi purtroppo stiamo facendo grande fatica a operare a Taibe, che è l'unico paese rimasto tradizionalmente cristiano della Cisgiordania. Gli attacchi sono sempre più frequenti, la disoccupazione è arrivata al 60%, ci sono attacchi anche contro gli ulivi, i proprietari palestinesi, impedendo che a ottobre ci sia il tradizionale raccolto delle ulive. Per tante famiglie di Taibe diventa l'unica possibilità di sostentamento economico durante l'anno.
1: La ripresa del traffico di petroliere attraverso Hormuz, seppure con varie incertezze e cambiamenti, e l'aumento della quota di produzione del petrolio annunciata oggi dall'OPEC per agosto, tengono il prezzo del petrolio intorno ai $70 al barile. Passiamo all'attività del Santo Padre, pubblicato il documento di preparazione dell'incontro di ottobre 2026 sull'esortazione apostolica Amoris Laetitia, convocato proprio da Papa Leone con i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali in occasione dei 10 anni dell'esortazione apostolica di Papa Francesco. Cambiamo argomento, mari sempre più caldi e quanto emerge dal rapporto sul clima in Italia realizzato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, temperature che hanno registrato un aumento costante dal 2000 ad oggi. Al microfono di Edoardo Valentino, la dottoressa Emanuela Piervitali, ricercatrice dell'ISPRA, nonché curatrice del rapporto.
6: Le temperature del mare sono purtroppo molto alte. Giugno ha toccato un record al livello globale dei mari e oceani, quindi il nostro rapporto analizza i dati del 2025 e i trend di lungo periodo. Il 2025 per la temperatura del mare si posiziona al secondo posto della serie, che parte dal 1982, quindi un valore rilevante con un'anomalia, quindi una differenza di temperatura rispetto alla temperatura del periodo climatologico 1991-2020, che si attesta su 1,18 gradi, quindi più di un grado di riscaldamento rispetto alla media.
7: Cosa può fare l'uomo per contrastare questo?

0: Viario a Firenze sulla tratta che passa nel capoluogo toscano. Il traffico è ridotto del 50%. Problemi alla circolazione sono dovuti anche ad un guasto avvenuto alla stazione di Milano. Andiamo in Africa. L'epidemia di Ebola continua a espandersi nella Repubblica Democratica del Congo. Al 1 luglio sono stati confermati 1460 casi e 452 decessi. Nella vicina Uganda invece i casi confermati sono 22 i morti. Lo ha reso noto l'ultimo bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'epidemia. Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. La poesia si fa teatro civile, diventa podcast Radio Vaticana. Vatican News propone dal 30 giugno sul suo sito L come Luana. Il poemetto dedicato a Luana D'Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro nel 2021. Il servizio è di Fabio Colagrande.
1: No. Lullaby, non avere paura.
2: Un poemetto scritto per essere affidato prima di tutto alla voce. In L come Luana, Ugo De Vita intreccia versi e prosa in una partitura essenziale, fatta di pause, ritmo e silenzi, che evita ogni retorica e trasforma una tragedia individuale in una riflessione universale sulla dignità del lavoro e sul valore della vita.
1: Lulla. No, Lulla, la macchina. Lulla.
2: La versione podcast di Radio Vaticana Vatican News esalta proprio questa dimensione orale. La parola diventa respiro, interpretazione, ascolto. La L del titolo non è soltanto quella di Luana, ma è anche di lavoro, lotta, lutto e luce. Pubblicato nel giorno del compleanno della giovane operaia, il podcast restituisce forza a una memoria che continua a interrogare la coscienza civile e a chiedere che nessuna morte sul lavoro venga dimenticata.
0: Per questa edizione è tutto. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

Le 15, Marina Tomarro in studio. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime e dei feriti per i bombardamenti russi nella notte su Kiev e sull'intera regione. Secondo le autorità locali, raid aerei hanno ucciso almeno 10 persone nella regione. Nella capitale almeno 9 persone sono morte e 46 ferite. Ci spostiamo in Medio Oriente, dove Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per quasi 2 decenni, aprendo la strada ad un comitato tecnocrato per l'attuazione del governo civile e per facilitare la transizione amministrativa e governativa del Comitato Nazionale per l'amministrazione voluto dal Board of Peace di Trump. Ed è iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Pubblicato il documento di preparazione dell'incontro di ottobre 2026 sull'esortazione apostolica Amoris Laetitiae, convocato da Papa Leone con i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali in occasione della 10 anni dall'esortazione apostolica di Papa Francesco. È tutto, l'informazione torna alle 16.

porti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. E adesso parliamo di un festival che ci sta veramente a cuore. Tra l'altro quest'anno è un anno veramente importante perché è giunto alla sua 20ª edizione. Stiamo parlando del Salina Doc Fest, che si svolge dall'8 al 12 luglio a Salina, naturalmente, sempre organizzato da Giovanna Taviani, che è un piacere enorme ritrovare ai nostri microfoni. Ben ritrovata, Giovanna.
1: Buongiorno, un piacere tutto mio.
0: Senti, ma com'è possibile che siano passati 20 anni?
1: Anche io non ci credo. Cioè, cominciamo 20 anni fa qui nell'isola che chiaramente io amo, dove insomma abbiamo casa, però senza una sala cinematografica, senza, appunto, con grandi difficoltà logistiche, come un esercito di chisciotti, diciamo, organizziamo un festival del documentario sapendo che una cosa tra amici così, e in 20 anni, non so, siamo diventati un punto di riferimento, certo, per il cinema del reale.
0: Allora, sei in una terra appunto meravigliosa, non nell'isola di Salina. Le isole Eolie fanno parte in qualche modo anche della mitologia e della grande letteratura greca, e quest'anno, tra l'altro, il vostro tema ha veramente a che fare proprio con Omero e con l'Odissea. Infatti il titolo che avete dato a questa edizione è Odissee contemporanee.
1: Sì, esatto.

0: diciamo, affrontare. Sì. Da lì, per una serie di convergenze, ho pensato di incentrare questa edizione sulle odissee, odissee contemporanee, odissee dislocate, attualizzate, odissee anche interiori, il viaggio, mai come in queste isole che sono isole di viaggi, di fughe, di approdi, no? Non si poteva ambientare meglio un tema del genere. Fra l'altro il viaggio di Ulisse, che dura 10 anni di battaglia di Troia, di guerra, e 10 anni di viaggio, si svolge nel Mediterraneo, l'80% del viaggio in Italia, e lui passa anche, come sapete bene, dalle isole Eolie e dal re Eolo dei Venti.
1: E proprio all'Odissea, tra l'altro, quindi veramente come tema, è dedicata la serata inaugurale, quella di mercoledì 8 luglio, con la presenza di un regista italiano ma internazionale, veramente è uno dei registi che non sbaglia un colpo, magari forse non lavora quanto ci piacerebbe appunto vedere.
0: No? Assolutamente.
1: Umberto Pasolini.
0: Esattamente, Umberto Pasolini, italo inglese non si sa come, però sì, lo consideriamo a tutti gli effetti un ospite internazionale in arrivo sull'isola. Lui esordisce come produttore con la sua casa di produzione, che ricordo ha prodotto anche quel film campione di incassi che fu Full Monty. Sì. E poi esordisce a Orizzonti di Venezia, dove prende il premio come migliore regia con Still Life.
1: Sì,
0: e prosegue la sua attività un po', appunto, diciamo mirata, puntuale, con, insomma, non fa un film dopo l'altro, ecco. E adesso arriva, appunto, cos'è, di 2 anni fa, con questo Itaca in ritorno. A cui l'Odissea, quindi l'ultima parte dell'Odissea, il ritorno, dove lui dice che con gli sceneggiatori si è proprio ispirato ai reduci del Vietnam.
1: Sì.
0: Cioè, dove comunque Ulisse, che è Ralph Fiennes, è un Ralph Fiennes vecchio, con il corpo bruciato dal sole, che appena arriva a Itaca bacia la terra. È un'Itaca, sì, lui ha girato a Corfù e nel Peloponneso, ma è un'Itaca senza tempo, no? Potremmo essere nel presente, come sì, nel 2000 avanti Cristo, 2000 dopo Cristo, ecco. E insieme a Juliette Binoche nelle vesti di Penelope, e quindi racconta il post avventure di Ulisse, no? Il momento in cui si torna a casa e si torna alla vita. Uh-huh. E quindi si deve ricordare per dimenticare.
1: Sì, ed è un film potentissimo contro la guerra, che è l'altro grande tema che voi trattate appunto nel vostro festival quest'anno.
0: Sì, infatti, ecco, io ho utilizzato, diciamo, l'Odissea mi è venuta in aiuto proprio come SOS che vorremmo lanciare con tutti gli artisti che vengono a Salina, dall'isola di Salina, contro la guerra, o meglio un'Odissea, rileggere l'Odissea, riportarla a scuola, rileggere l'Odissea, far vedere film sull'Odissea come antidoto alla guerra, ma soprattutto a questo crollo dell'umanità, no? A questa disumanizzazione dello sguardo, perché in fondo Ulisse è il più umano degli eroi del mito. Sì, è l'uomo dalla mente colorata, dice Omero, no? È l'uomo dal multiforme ingegno, è l'uomo mendace, è l'uomo astuto, però è anche l'uomo che prova rimorso, senso di colpa, la nostalgia, no? Questo nostos, no?
1: Sì.
0: La nostalgia non tanto per la casa, certo, gli affetti, il figlio, ricordiamo che è un padre che ha abbandonato il figlio, altro tema molto moderno, ma è anche proprio la nostalgia per la vita. È come se in questi 10 anni di viaggio lui si fosse trovato prigioniero, no? Nelle diverse isole, con questa tensione che abbiamo tutti ad evadere, no? Però che il ritorno a casa. E quindi questo è, insomma, è un tema a cui veramente appunto non poteva che aiutarmi a fare questa sezione, che vedrà come protagonista l'ospite internazionale iraniana, esule a Parigi, che è Sapide Farsi, con il suo grido di guerra contro la guerra, che

0: Put Your Soul, che vinse a Cannes, su questa giornalista Fatma di Gaza che morì una settimana prima di andare a Cannes sotto i bombardamenti.
1: Naturalmente il centro, diciamo, del festival sono i documentari, però non è solo questo, perché poi ci sono anche, tu prima parlavi dell'Odissea come di un romanzo, e c'è anche molta attenzione alla letteratura. Vogliamo parlare un po' di questi incontri?
0: Sì, questa è la forza del festival, secondo me. Io vengo dalla letteratura, quindi sì, famiglia cinematografica, documentarista, però in realtà mi sono laureata con Luperini, romano a cui dedico proprio un pensiero perché è venuto a mancare quest'anno ed era nel comitato d'onore del festival. Ho sempre pensato, diciamo, che mi piaceva molto creare le connessioni tra i linguaggi, cioè il Salina Dog Fest è un festival di incontri, è un festival di incontri tra le persone e tra i linguaggi, un festival interdisciplinario. Penso che nel mondo moderno e contemporaneo bisogna un po' stare al limite, no? Saltare da un linguaggio all'altro, e forse in quegli snodi che si trova il potenziale per un nuovo linguaggio. E quindi la letteratura, che ha sempre avuto un ruolo importante nel nostro festival, meglio, abbiamo sempre, diciamo, scelto e invitato degli scrittori o sceneggiatori che di pari passo a noi documentaristi tornassero in qualche modo a raccontare la realtà, a muovere lo sguardo intorno. E quindi quest'anno abbiamo Daria Bignardi, perché la sezione, una delle sezioni più importanti dell'Odissea sarà Isole, prigioni, solitudini. Lei ha scritto questo libro che io ho scoperto in un carcere. Ogni prigione è un'isola, dove racconta appunto da una parte il suo amore per le isole, dall'altra parte la sua esperienza come volontaria a San Vittore, e quindi, diciamo, fa un discorso molto interessante, questo memoriale autobiografico sul nesso che c'è tra libertà e prigionia. Che cos'è la libertà, no? Quindi isola, isolamento, solitudine. E sì, poi accanto a lei, che vince, lei vince il premio Ravesi, uno dei premi più prestigiosi che demmo, consegniamo a Roberto Saviano al primo anno, per dire, Niccolò Ammaniti. Niccolò Ammaniti, insomma, non c'è bisogno di presentarlo, grande scrittore che lavora sul mito, quindi il Custode, presenterà il Custode, la Medusa, la Gorgone, no? La Medusa era la dea, è il mostro che pietrificava con lo sguardo chi la guardava, no? Era una ninfa bellissima prima. E ci presenterà questo libro e lui vince il premio Wilmar.
1: Sempre nell'ambito appunto degli incontri letterari, c'è anche un'attrice che tra l'altro ha legato anche il suo volto proprio alla bellezza delle Isole Eolie. Sto pensando a Valeria Golino.
0: Sì, Valeria Golino torna a Salina come protagonista nel ruolo di Goliarda Sapienza del film Fuori, e verrà accompagnata da Mario Martone, il regista del film, un film che ho molto amato, e da Ippolita Di Maio, la sceneggiatrice. È un film che ho molto amato e che racconta racconta proprio l'esperienza carceraria di Goliarda Sapienza, questa grandissima scrittrice siciliana che però appunto viveva a Roma, fu la compagna di Citto Maselli e finì appunto, e lei è l'autrice di quel romanzo postumo meraviglioso che è L'arte della gioia, e lei finì a Rebibbia, dove scoprì la gioia dell'amicizia. Quindi anche qui vedete ancora una volta il tema delle carceri. Quindi è un festival, sì, che parla di miti lontani, ma anche di miti presenti e di antimiti, insomma della cronaca. Ecco, il mito e la cronaca che vanno di pari passo.
1: Sì. Un altro volto appunto femminile del nostro cinema, di grande bellezza, di grande intensità, è quello di Isabella Aragonese, che sarà anche lei ospite del vostro festival.
0: Sì, Isabella la seguo da tempo perché mi piace molto, anch'io la considero uno dei volti più interessanti non solo del panorama cinematografico contemporaneo, ma anche teatrale. Lei insomma lavora tanto sul mito, sull'attualizzazione del mito, ha fatto un'Ifigenia bellissima, insomma è una che sulla tragedia greca ne sa qualcosa, e al tempo stesso ha interpretato ruoli contemporanei di donne sfiancate dal lavoro, no? Penso solo al Cuore amore di Daniele Vicari, per dire solo un esempio. Quindi diciamo anche lei lavora al confine tra mito e cronaca, tra passato e presente. E lei è qui come voce narrante del documentario La Quinta Stagione, dedicata a 5 giovani chef italiane, tra cui la nostra giovane Martina Caruso, chef stellata del Signum. Isabella fa la voce narrante, quindi verrà qui per parlare insieme del cinema, della cultura, dell'enogastronomia, in memoria di Clara Rametta, che vorrei ricordarla, era la sindachessa di Malfa, e che è scomparsa anche lei, madre di Martina Caruso, del Signum, quest'anno.
1: Sì, voi avete anche una sezione dedicata alla musica, musica doc.
0: Sì, questa è una sezione che abbiamo creato per il pubblico, quindi con documentari che vanno la sera alle 10.30 in due luoghi diversi dell'isola, sotto le stelle, da Sugar Man fino al documentario su Yoko Ono e John Lennon uscito l'anno scorso, ma anche il documentario su i CCCP, il documentario italiano su Rino Gaetano, e quindi insomma Passione di Turturro, che è meraviglioso, quindi diciamo per dare così anche spazio ai più giovani che magari hanno voglia di distrarsi sotto le stelle vedendo comunque dei grandi documentari del passato e del presente. Come evento speciale di questa sezione, sempre la sera di giovedì 9 a Malfa, abbiamo scelto il documentario di Tony D'Angelo dedicato al padre Nino D'Angelo, che non sarà presente al festival ma ci ha lasciato un video saluto.
1: Noi spesso abbiamo parlato appunto nel corso di questi anni anche delle difficoltà ad organizzare un festival, e soprattutto organizzarlo poi appunto su un'isola, quindi insomma anche con tutte le problematiche che questo può comportare. Però tu hai continuato con una resistenza, resilienza e veramente un impegno straordinario. Dicevamo, siamo arrivati a 20 anni, ormai non pensi più di smettere.
0: Dai, infatti guarda, non so ancora se è tutto un se sto sveglia o se sto dormendo, tutto un sogno, son desta, perché non posso credere, tutte le volte è una fatica incredibile. Considerate che un'isola dove ora sono venuta giù, per dire, perché non c'è campo, sto sotto un albero di fico a fare questa intervista, quindi pensate che un giorno sì, un giorno no, non va via la rete, la connessione wifi è molto debole, non c'è una sala cinematografica, l'isola è comunque l'isola, la gente viene qui in vacanza, non ha voglia di, poi sapete come sono i tempi gattopardeschi di chi vive in Sicilia in un'isola, no? Quindi è proprio l'opposto dell'organizzazione di un festival, dove tutto deve essere proprio, siamo in 25 a lavorare su queste cose. Però appunto forse è un sogno, tant'è vero che ci siamo ispirati per il concept a una tavola sognante, che è del nostro maestro che verrà qui premiato, che è Milo Manara, che ha realizzato un'Odissea raccontata da Telemaco, illustrata, e abbiamo questo veliero con questo Ulisse che ha l'alter ego in Pasolini, il volto di Pasolini, quindi l'uomo del dubbio, dell'incertezza, del rimorso, che si muove in questo mare pieno di agitato sotto un cielo di aloni gialli, che sono appunto soli e lune insieme. Ecco, questo è l'immaginario che mi porto dentro rispetto a questi 20 anni.
1: Bene, allora auguri, buon compleanno, si potrebbe dire, insomma, al nostro festival.
0: Grazie mille a tutti voi, e ci vediamo a Salina per chi volesse venire. Certo. www.salinadocfest.it, avete ancora tempo per farvi un weekend culturale sotto le stelle.
1: Meraviglioso, grazie a Giovanna Taviani.
0: Grazie Rosario, grazie a tutti voi.

0: Cari amici, molti di voi avranno già visto Disclosure Days di Steven Spielberg e ne vogliamo parlare, ma questa volta da un punto di vista leggermente differente, che non sia appunto la critica cinematografica. Ne parliamo cioè con un professore di astronomia e astrofisica all'Università di Tor Vergata, il professor Amedeo Balbi, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, al di là del godimento che ovviamente lo spettatore riceve dal vedere un film d'azione, un film così perfettamente costruito nelle tensioni che appunto si creano e così magnificamente interpretato da questo quintetto di attori veramente straordinari, vediamo che cosa resta nella memoria e come in qualche modo appunto tocca l'emozione invece di qualcuno che il cielo è abituato a guardarlo in un altro modo o comunque leggendo degli altri segni.
1: Sì, beh, diciamo, sempre partendo dal presupposto che si tratta ovviamente di un'opera di fantasia e di fantascienza, che quindi va giudicata in quanto tale, ha una prospettiva nei confronti della ricerca di vita intelligente nell'universo che, diciamo, è piuttosto parziale, nel senso che è essenzialmente circoscritta alla questione dei presunti, appunto, avvistamenti di quelli che una volta venivano chiamati oggetti volanti non identificati, UFO, e che adesso invece si chiamano con un'altra sigla, UAP, ovvero, insomma, l'idea che la Terra sia visitata da mezzi e da navi spaziali provenienti da altri pianeti. Quindi, diciamo, il punto di vista del film e di Spielberg sulla questione della vita intelligente nell'universo è sostanzialmente circoscritto a questo tipo di fenomeni, che sono fenomeni che però, diciamo, dal punto di vista della ricerca astrofisica invece non hanno un interesse particolare, non si ritiene che ci siano in questo fino a questo momento evidenze che si tratti appunto di qualcosa che possa avere una provenienza esterna al nostro pianeta e che quindi possa dirci qualcosa effettivamente sul problema della vita intelligente nell'universo. La questione, ovviamente, la domanda che, insomma, il film in qualche modo si pone e che molti di noi, se non la maggior parte di noi, si pongono, ovvero se siamo soli nell'universo, è ovviamente una domanda che ha un interesse scientifico molto forte e che la scienza investiga, ma appunto con i mezzi dell'astronomia e con l'osservazione a distanza di altri pianeti, nella speranza che questo possa fornirci appunto delle prove, delle evidenze scientifiche.
0: Lei ha usato la parola circoscritto, no? A proposito del film, quasi a voler così in qualche modo sottolineare un limite dell'immaginazione, mentre invece forse l'attesa appunto può essere addirittura più grande rispetto a quello che appunto il racconto filmico ci mostra.
1: Sì, perché è come se in un certo senso questo tipo di racconto fantastico poi in fondo sia un racconto che parla, come normale che sia, come giusto che sia, parla di noi piuttosto che di quello che c'è al di fuori e di quello che va oltre noi. E quindi in questo senso forse anche la rappresentazione dell'intelligenza aliena spesso è null'altro che una proiezione delle nostre aspettative, delle nostre speranze, in qualche modo anche nel film di Spielberg, ma così come in altre opere di fantasia, anche una sorta di ancora o di scialuppa di salvataggio, o comunque di come dire, di possibilità di redenzione per l'umanità, di salvezza per l'umanità, e anche a volte con dei con dei sottotesti che sembrano appunto quasi religiosi. Nel film si tocca un po' anche questo aspetto, sì, anche se in maniera molto implicita. Dal punto di vista appunto invece di quello che potrebbe esserci là fuori, forse le cose potrebbero essere ancora più misteriose, più complicate, più diverse, veramente aliene rispetto a quello che sono le nostre aspettative.
0: Come si è appassionato di astronomia e di astrofisica? Voglio dire, proprio il bambino, il ragazzino che guardava il cielo, non so, a 10 anni, a 13 anni, già pensava a questo lavoro che poi adesso le sta facendo?
1: In parte sì, è una cosa che già quando ero insomma bambino mi interessava, mi affascinava, e poi vabbè, per una serie di ovviamente di circostanze sono riuscito anche insomma a farlo effettivamente diventare una professione, ma devo dire che in parte nasceva anche proprio da questo tipo di domande il mio interesse, cioè nasceva anche proprio da domande del tipo quella, insomma, se siamo soli nell'universo, e in parte anche dalle suggestioni che venivano proprio dalla fantascienza. Quindi devo dire che opere come queste che Spielberg ha fatto più volte tra l'altro nel corso della sua carriera hanno sicuramente avuto un'influenza anche nel percorso che poi mi ha portato a diventare astrofisico.
0: Mm-hmm. A proposito della solitudine, ecco, mi sembra di poter leggere nel film che fondamentalmente la grande lezione che i due personaggi che in qualche modo hanno, come dire, un contatto, no, con quest'altro mondo, con quest'altri esseri, possiedono, la loro caratteristica principale è proprio quella invece di una maggiore empatia rispetto agli esseri umani, una capacità veramente di dire all'altro essere umano: non sei solo, io ti vedo, io ti capisco, io ti comprendo. Sembra essere un'esigenza profondamente umana piuttosto che una scoperta.
1: Assolutamente sì, infatti era una delle cose a cui mi riferivo quando pensavo a questa idea dell'alieno e dell'extraterrestre, in fondo come una proiezione delle nostre aspettative, dei nostri desideri, di qualcuno che ci capisca, di qualcuno che ci faccia sentire meno soli, e quindi con questa ricerca di altre forme di intelligenza fuori dalla Terra siano un modo anche un po' per colmare una sorta di vuoto, di solitudine quasi esistenziale, no? E questa però è allo stesso tempo una cosa che da un lato è assolutamente comprensibile, soprattutto per quanto concerne poi ovviamente un'opera di fantasia, un'opera narrativa, un'opera cinematografica in cui ovviamente si parla direttamente a noi esseri umani, alle nostre emozioni, però allo stesso tempo trascura il fatto che la nostra capacità di empatia è direttamente legata in qualche modo anche alla nostra, al modo in cui siamo fatti, al modo in cui noi stessi riusciamo a comprenderci fra noi, e che non è affatto scontato che questa cosa possa essere estesa ad altre forme di vita intelligenti che possono eventualmente esistere fuori dalla Terra. Ci aspettiamo magari che siano molto più simili a noi e molto più in grado di comprenderci e di comunicare con noi di quanto invece possa essere lecito attendersi sulla base di quello che conosciamo. D'altra parte anche sulla Terra, quando noi pensiamo ad altre specie viventi sul nostro pianeta che pure sono apparentate con noi in maniera molto forte, perché tutta la vita sulla Terra poi è sostanzialmente apparentata, però insomma le altre specie viventi noi difficilmente riusciamo a stabilire un contatto così diretto, così empatico, o riusciamo a comunicare in maniera così chiara, no? E quindi immaginare di poterlo fare anche con esseri che si sono evoluti in ambienti, in contesti completamente diversi, insomma è abbastanza, come dire, difficile da immaginare.
0: Mi sembra che il film poi vada un po' su due direzioni, o meglio, una direzione è evidente ed è quella che mostra quando in qualche modo sembra che questi esseri assumano le sembianze di animali, quasi che ci fosse una forma di ricorso ad una istintualità altrettanto misteriosa probabilmente per l'essere umano di oggi, così abituato alla sua razionalità, ma in qualche modo appunto imparentata, come diceva lei adesso, perché appunto altri esseri viventi del globo terrestre, da una parte. Dall'altra ho anche la sensazione, questo mi è venuto pensandoci in seguito, di una forma quasi di soggezione che noi possediamo nei confronti di un'altra forma di intelligenza, appunto, che dovrebbe essere nell'universo, ma che inevitabilmente riteniamo più evoluta della nostra. Anche questo non è detto.
1: Certamente, infatti, anche questo non è detto, e in realtà se guardiamo alla storia della vita sulla Terra, che è l'unica che possiamo studiare, che per il momento è l'unica che conosciamo, ci rendiamo conto di quanto sia stato tortuoso e lungo il percorso che ha portato poi all'evoluzione di organismi più complessi e poi appunto a una forma di intelligenza come la nostra. E questo insomma ci deve farci anche un po' pensare su quella che potrebbe essere la traiettoria evolutiva eventualmente su altri pianeti, intanto che la nostra forma di intelligenza è una forma di intelligenza, ma non è necessariamente una forma di intelligenza universale. Noi tendiamo a pensare che sia in qualche modo come dire, l'unica forma di intelligenza possibile, ma non è così, e ne abbiamo tutto sommato dimostrazioni anche da parte della vita sulla Terra, perché esistono appunto specie animali che sono indubbiamente intelligenti a modo loro, ma con cui è difficile appunto stabilire una comunicazione o addirittura impossibile. E poi c'è appunto un altro aspetto che è quello a cui facevo riferimento prima, cioè della complessità dello sviluppo di forme complesse, che richiede ovviamente tempi molto lunghi, e che quindi porta a sospettare che se esiste vita fuori dalla Terra, come cerchiamo di capire ormai da molto tempo senza successo, ecco, se esiste vita fuori dalla Terra potrebbe essere una vita magari molto più semplice tra virgolette della nostra. Nessuna vita è semplice, perché anche un batterio è una forma incredibilmente complicata, ma ecco, sicuramente ha un tipo di complessità diversa da quella di un essere animale o di una specie come la nostra. Ecco, la vita potrebbe essere molto comune in forma più semplice, ma magari estremamente rara nelle forme più complesse.
0: Mi chiedevo, cosa prova un astronomo quando guarda il cielo stellato?
1: Dovrebbe provare quello che prova qualunque essere umano la prima volta che le osserva. Io immagino che sia questa, sì, insomma, una sensazione abbastanza universale, che è una sensazione che ha a che fare da un lato con la meraviglia, lo stupore, no? Il fatto di osservare qualcosa che va molto al di là, al di sopra della nostra singola esistenza individuale, e poi appunto qualcosa che apre una serie di interrogativi, no? su quale sia il nostro posto in tutto questo, su quale sia la nostra origine, dove e poi in parte anche appunto questa idea di capire se oltre a capire il nostro posto, anche capire qual è, insomma, se siamo soli o no nell'universo. Io cito sempre da questo punto di vista una frase famosa di Blaise Pascal, no? Che diceva che quando appunto faceva queste riflessioni sull'universo e su che cosa siamo noi nell'universo, sospesi un po' tra il piccolissimo e il grandissimo, e noi stiamo un po' lì in mezzo, e poi diceva anche questa cosa che il silenzio degli spazi infiniti mi spaventa, no? Perché effettivamente quando ci confrontiamo con questa immensità è difficile non provare una sorta di vertigine.
0: E una coscienza anche così di, in qualche modo, di fragilità, no? E di piccolezza.
1: Sì.
0: Grazie, allora, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

Oggi vi ho portato un disco che amo molto, è la Collection Latina di Mina, da cui ascoltiamo proprio il brano che apre il disco e che ci ricollega in qualche modo anche all'intervista che abbiamo ascoltato in precedenza. Si intitola infatti Puro Teatro.

0: Le 16 Marina Tomarro in studio. Sono saliti a 18 i morti degli attacchi russi stanotte sull'Ucraina, che hanno preso di mira la capitale Kiev e la sua regione. Lo ha rilasciato le autorità locali, precisando che 12 persone sono morte a Kiev, altre 6 nella sua regione, circa 46 feriti. L'operazione militare speciale russa in Ucraina si sta gradualmente trasformando in una guerra su vasta scala, poiché i finanziatori occidentali stanno di fatto partecipando ai combattimenti a fianco di Kiev. Lo ha affermato Peskov, portavoce del presidente russo Putin, in un'intervista rilanciata dalle agenzie russe. E ci spostiamo in Medio Oriente, dove Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per quasi 2 decenni, aprendo la strada ad un comitato tecnocrato per l'attuazione del governo civile e per facilitare la transazione amministrativa e governativa del Comitato Nazionale per l'Amministrazione, voluto dal Board of Peace di Trump. Negativa la reazione di Israele, l'apparente dimissione del governo di Hamas, in cui tutti i membri rimangono nel loro ruolo, è uno spin mediatico priva di significato. Hamas teme di essere accusato di violare gli accordi e continua solo a prendere tempo, afferma una fonte governativa. È tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a croyé mes choses.
4: Pantheon, il semblance de son.
5: La maniera restita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Cari amici, benvenuti in diretta. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo di migranti, perché il ministro dell'interno Piantedosi in qualche modo parla di successi nel contrasto all'immigrazione illegale. Lui ha detto oggi ci sono 14.000 nuovi arrivi irregolari di migranti e sono raddoppiati i rimpatri. Poi parleremo del vertice NATO sull'Ucraina, vertice molto atteso nonostante continuino i combattimenti, e ancora il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, per far sì davvero che i nostri centri urbani siano sempre meno presi di mira dalle auto. Allora, appunto, questi sono gli argomenti, eccolo là. Io sono Alessandro Guarasci, invece in regia c'è Gabriele Di Domenico. E allora, appunto, iniziamo questa puntata del Mondo alla Radio parlando di migrazioni, perché il portavoce della Commissione Europea ha commentato le parole di sabato del Papa a Lampedusa e ha ribadito l'impegno di Bruxelles sul fronte dei soccorsi e della lotta alle reti dei trafficanti. Allora, letteralmente, cosa ha detto il portavoce? Salvare vite in mare è un tema che ci sta a cuore da molto tempo e continua ad esserlo anche oggi. La Commissione è impegnata assieme ai partner internazionali in un'azione globale contro il traffico di esseri umani. Allora, il ministro Piantedosi ha snocciolato alcuni numeri, ha detto: quando siamo arrivati al governo c'erano 157.000 sbarchi e 5.000 rimpatri, oggi dopo siamo arrivati a 14.000 nuovi arrivi e nello stesso tempo, lui parla dei primi sei mesi del 2026, nello stesso tempo una quota di rimpatri pari a quella che si faceva prima in un anno intero, quindi li abbiamo praticamente raddoppiati. Dobbiamo dire che secondo l'UNHCR sono 2.758 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di giugno.

0: noi siamo gli unici che operiamo, gli unici sanitari che operiamo direttamente in mare a bordo delle motovedette della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Un medico e un volontario per ogni motovedetta, e quando c'è un'allerta, un allarme, una richiesta, le motovedette escono e noi siamo a bordo con loro per portare ai migranti il primo soccorso di cui hanno bisogno.
1: Ecco, c'è stato un calo degli sbarchi nel 2026, ma voi che cosa avete registrato? Quali problemi avete evidenziato, soprattutto nel soccorrere e assistere questi migranti?
0: I problemi, le problematiche che vediamo noi sono sempre gli stessi, perché i numeri sono sempre molti, anche se possono essere diminuiti, ma le problematiche sanitarie sono sempre le stesse e vanno dalle ferite, dalle ustioni da idrocarburi, dalla scabbia, cioè sono tutti sindromi, insomma sintomi, e li ritroviamo comunque anche se possono esserci meno arrivi.
1: Ecco, parlando con queste persone, che poi sicuramente avrete un rapporto con loro, un contatto, sì, che cosa vi dicono? Attilio, a lei che cosa rimane dentro di queste persone? Perché a volte, per esempio, continuiamo a ritrarre la figura del migrante in modo un po' spersonalizzato, poi però voi entrate direttamente in contatto con loro.
0: Beh, quando sei su una motovedetta e li aiuti, a parte il loro timore, all'inizio hanno il timore di queste persone che non conoscono e gli si avvicinano, ok? Perché nonostante noi abbiamo le nostre insegne e con scritto medico, infermiere, cioè siamo riconoscibili, comunque il timore di queste persone che si avvicinano dopo tutto quello che hanno passato, a volte anche mesi di viaggio, per poi essere salvati, sono un po' sono spaesati, ma quello che ti resta è che quando anche solo gli dai un po' d'acqua, gli dici una parola, cioè loro ti sorridono, cioè loro per un sorriso è la cosa che ti apre veramente, ti fa capire che queste persone, quello che stai facendo per queste persone dopo tante vicissitudini che hanno passato.
1: C'è qualche storia in particolare che le è rimasta dentro, Attilio?
0: Allora Alessandro, io ero qui il 3 ottobre del 2013 quando ci sono stati 300, cioè quando alla Tabaccara è affondato il barcone con 365 migranti a bordo. Mi resta il capire che cos'è l'importanza ogni giorno di essere qui per queste persone, per quello che facciamo, il fatto che quel giorno tutta la comunità di Lampedusa, non solo noi, che eravamo qui con le nostre squadre, ma tutti, non c'era più una barca in porto, perché erano usciti tutti per salvare queste persone. E poi, e quindi è questo poi quello che abbiamo visto, le immagini che avete visto in televisione, per chi l'ha vissuta, restano ancora dentro.
1: Attilio, lei è un sanitario, questa attività perché lo fa e perché, soprattutto il fatto di essere un volontario, che cosa le dà in più alla sua professione?
0: Io sono un volontario soccorritore, come professione non faccio il medico o l'infermiere, sono un soccorritore che ha operato sulle motovedette, che ha fatto i suoi corsi come soccorritore 118. In quello che faccio nel mio volontariato, esperienze di questo tipo ti fanno operare ancora più in profondità, ancora con maggiore dedizione. Non è un lavoro, ma forse è più di un lavoro, una cosa ancora più importante.
1: Adesso parliamo di Ucraina perché, come probabilmente sapete, domani e dopodomani ad Ankara ci sarà il vertice NATO proprio per cercare di capire come aumentare anche gli aiuti all'Ucraina. Allora, dobbiamo dire che purtroppo dal punto di vista dei combattimenti i bombardamenti continuano perché diversi droni ucraini hanno colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, mentre sono saliti a 18 i morti negli attacchi

0: russi di stanotte sull'Ucraina, che hanno preso di mira la capitale Kiev e la sua regione. L'aeronautica militare, poi, sempre l'Ucraina, ha intercettato una serie di missili e droni, per la precisione 36 missili e 326 droni. Dunque c'è molta attesa per quello che succederà ad Ankara, e su questo sono intervenuti anche i leader mondiali, perché Trump si è detto sicuro che Putin vuole finire la guerra in Ucraina. Ne parleremo appunto alla NATO. Il segretario generale della NATO, Rutte, precisa: Putin sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev. Dunque, il panorama sembra piuttosto in evoluzione, e di questo ha parlato con Marco Guerra, greco, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali.
1: Stiamo assistendo ad una intensificazione degli attacchi da una parte e dall'altra. Si può parlare di escalation in un certo senso, perché abbiamo visto questi ultimi attacchi russi nel corso delle ultime settimane, adesso negli ultimi giorni, particolarmente massicci. Quelli di ieri contro Kiev è stato uno dei più sanguinosi, e si deve al fatto che adesso i russi colpiscono sempre più anche edifici residenziali o strutture civili, che producono naturalmente molte vittime, e poi usano anche nuovi tipi di armi, in particolare droni con motore a reazione che sono in grado di sfuggire alla difesa ucraina e percorrono molto rapidamente il tratto fino all'obiettivo, e sono in grado di produrre questi droni molto più che in passato. Hanno una capacità industriale che hanno rafforzato. D'altro canto vediamo che continuano a colpire anche con missili balistici. L'attacco di ieri hanno usato numerosi, sicuramente almeno 25 missili balistici, però nel contempo l'Ucraina ha mostrato una crescente capacità di colpire in profondità nel territorio russo e di quindi neutralizzare anche impianti, strutture militari, anche strutture di comando molto importanti, quindi infliggendo dei danni molto significativi ai russi. Di recente anche questi attacchi in Crimea, che è una base logistica fondamentale, hanno mostrato che l'Ucraina sta seguendo una strategia per cercare di impedire che questa proiezione, che è venuta soprattutto dall'Ucraina, dei russi nelle regioni limitrofe.
2: I droni quindi sono uno strumento sempre più determinante in questo conflitto, anche gli attacchi missilistici. Fatto sta che Zelensky è tornato a chiedere un rafforzamento delle difese aeree agli alleati europei e all'America. Ecco, è una guerra che si vince su questo fronte, ma si combatte anche ancora sul terreno in Donbass.
1: Beh, da tutto quello che sappiamo nel Donbass, le valutazioni diciamo più attendibili, i russi non riescono ad avanzare. Adesso hanno detto di aver occupato Kostiantynivka, ma diciamo questo è smentito. In ogni caso questi progressi, ci sono stati dall'una e dall'altra parte, sono stati assolutamente limitati. Quindi nel Donbass la situazione rimane stabile dal punto di vista delle zone occupate dall'Ucraina e dalla Russia. Mentre invece vediamo questa intensificazione degli attacchi, e naturalmente i droni sono aerei, e i droni sono un po' la chiave di questa guerra, perché sono estremamente versatili, possono essere usati per una serie di missioni difficili da individuare, da battere, perché sono piccoli, ma anche vengono inviati a sciami, quindi riescono a saturare anche le difese, e naturalmente la cosa importante è che per abbatterli servono molto spesso dei missili che sono molto costosi, quindi la difesa è molto complicata. Zelensky sta insistendo da tempo per riuscire ad avere soprattutto il sistema Patriot, ha naturalmente delle piattaforme Patriot che può usare, ma gli mancano praticamente i missili intercettori, che quindi la richiesta adesso pressante agli alleati è quella di fornire questi missili che servono per la difesa. Ha mandato di recente anche una lettera a una quarantina di paesi per ottenere queste armi che sono essenziali per la sua difesa.
2: La NATO vuole rispondere agli appelli di Zelensky varando un altro pacchetto di aiuti da ben 140 miliardi di euro. C'è l'accordo in vista del vertice di Ankara. Ecco, è un sostegno determinante quello della NATO, però ci sono anche là alcune spaccature. Gli Stati Uniti non metteranno mano al portafoglio.
1: Sì. Questo è un dato di fatto però che esiste già da quando, diciamo, si è sediato di fatto Trump alla Casa Bianca, cioè sono state sospese gli invii da parte degli Stati Uniti, l'acquisto dagli Stati Uniti per inviare queste armi. Quindi sono gli europei che stanno facendo carico queste spese per gli armamenti da inviare in Ucraina, e molto spesso poi si tratta in realtà di armi americane, perché sono quelle che servono in questo momento, come appunto abbiamo parlato dei sistemi antimissili e di difesa. Ci sono molte altre armi che gli europei non hanno ancora, che devono acquistare dagli americani. C'è peraltro un meccanismo specifico che gli europei hanno messo in piedi per questo acquisto.

0: Allora, noi adesso cambiamo argomento, parliamo di mobilità, perché pensate, da inizio anno sono 214 i pedoni morti in seguito appunto a incidenti stradali. La Lombardia purtroppo in testa con 33 decessi. Allora, anche di questo parlerà il Festival Eco, Festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti, che sarà a Roma il 15 e 16 settembre. Dunque, dall'educazione ambientale alla forestazione urbana, dalle infrastrutture ai servizi, dalla mobilità elettrica alla logistica, all'economia circolare, fino appunto a sicurezza e salute. Insomma, sono davvero tanti i temi di cui si parlerà in questo festival. Una cosa è certa: l'Italia detiene il primato europeo per tasso di motorizzazione, con circa 70 auto ogni 100 abitanti e picchi che superano le 800 vetture ogni 1000 abitanti in città come Torino e Catania. Allora, nei fatti questo si traduce in una grave congestione urbana. Palermo e Roma sono le città più trafficate e tra l'altro in pesanti ripercussioni proprio sulla qualità dell'aria. Insomma, chi interverrà al festival, e tra poco ne sentiremo alcuni dei protagonisti, delinea una situazione non facile proprio per le città italiane.
1: Giuseppina Fusco, presidente Fondazione Filippo Caracciolo, troppe auto nelle nostre città?
2: Sì, abbiamo un utilizzo dell'auto che purtroppo ci pone al primo posto in Europa. Roma, tre volte il tasso di motorizzazione che hanno Parigi e Londra, Milano due volte, quindi siamo proprietari di veicoli, ci muoviamo con i veicoli a quattro ruote e purtroppo questo è un fattore critico se il sistema del trasporto pubblico di linea non è in grado di far fronte alla pressione della domanda. Una domanda che nei centri urbani tende a crescere, la popolazione si concentra sempre di più in città, nelle aree suburbane, questo determina un crescente pendolarismo, casa lavoro, casa scuola. Abbiamo, grazie a Dio, tanti turisti, ma questo significa ancora più pedoni, questo significa più ciclisti, più utilizzatori di monopattini. Bene per l'economia, ma molti più rischi per il futuro della nostra mobilità, sia in termini di ambiente, sia in termini di sicurezza.
1: Ecco, ma voi allora quale ricetta proponete?
2: Le ricette sono tante, sono molteplici. Noi che in questi ultimi anni proprio stiamo studiando il settore urbano per valutare quali sono le misure da adottare, devo dire che Roma, Milano si stanno adeguando a ciò che è stato fatto anche già da molti anni però a Londra, a Parigi e alle altre città con cui ci confrontiamo. Significa intervenire sui pilastri della mobilità, significa intervenire sulle infrastrutture, sui veicoli e sotto il profilo dell'automobile oggettivamente i progressi che si stanno realizzando sono enormi. Avremo sempre più auto munite di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, avremo sempre più auto connesse, capaci di muoversi richiedendo sempre meno l'apporto del conducente fino all'auto che si guida da sola. Non è più un futuribile, è un percorso che sta andando avanti molto velocemente e quindi l'auto sarà sicuramente elettrica e sicuramente auto che si guida da sola.
1: Maria Annunziata Giaconia, direttore operations regionale di Trenitalia, come state pensando di incrementare il trasporto su ferro?
3: Stiamo lavorando per un'intermodalità sempre più estesa, perché riteniamo che per una mobilità sempre più sostenibile l'integrazione tra le varie modalità di trasporto pubblico possa essere la chiave vincente. Abbiamo anche lavorato per digitalizzare anche il processo di acquisto, perché tanto più facile acquistare il biglietto, quindi il biglietto digitale, il tap in tap out, tanto più togliamo quelle barriere che possono esserci nell'uso del trasporto pubblico. Abbiamo anche investito oltre 7 miliardi per cambiare tutta la flotta dei treni regionali.
1: Alessandro Cavo, consigliere Alessandro Cavo, consigliere Confcommercio per i centri storici. I nostri centri storici, quelli italiani, sono troppo presi di mira dalle auto?
4: La svolta è concentrarci nuovamente con l'attenzione sui centri storici per far sì che diventino un ecosistema sostenibile per tutti. Solo così il commercio, che è quello che a noi primariamente interessa, potrà rifiorire nelle sue attività, che non sono solamente presidi economici, ma sono anche presidi sociali e un valore comune di tutto il quartiere. E quindi così, rigenerando l'ambiente, anche i residenti, i domiciliati, i turisti potranno trovare un ambiente accogliente in cui magari, oltre a venire a visitarlo, potranno anche trasferirsi un giorno. Sono centri storici che hanno patito negli ultimi anni. In 13 anni abbiamo perso il 25% del nostro commercio di vicinato nei centri storici. Dobbiamo rigenerarli per rigenerare il commercio, ma anche e soprattutto per rigenerare la vivibilità di quei quartieri.
0: E allora, avete sentito, è necessario cambiare le città italiane, insomma, meno centrate sull'utilizzo dell'auto. Io vi lascio per circa 4 minuti e mezzo e poi linea a Gianmarco Murroni.

0: Progetti mirati a una nuova consapevolezza del rapporto tra città e campagne che cambia attraverso l'arte. Tutto questo attraverso la didattica dell'arte, il coinvolgimento delle comunità, con l'obiettivo di sostenere la responsabilità sociale, culturale e ambientale d'impresa e per migliorare lo spazio pubblico creando connessioni tra arte, cultura e rispetto della fragilità. Questa è la mission dell'Associazione Arte Continua. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Mario Cristiani.
1: Io con degli altri amici, insomma, siamo cresciuti lì nella zona che va da San Gimignano, Poggibonsi, ecco, la Val d'Elsa, e volevamo fare un discorso come poter, come dire, aggiornare l'identità d'arte che hanno le città, diciamo, caratterizzano un po' questa zona della Toscana. Ma questo è un po' un discorso, diciamo, un po' metaforicamente un discorso un po' sull'Italia, cioè su, o comunque su come fare in modo, diciamo, che l'arte diventi qualche cosa che non è solo, come dire, per cui devi sempre pagare un biglietto, chiedere un permesso o cosa. Cioè in Italia, diciamo, ma in tantissime città europee l'arte era proprio un patrimonio, diciamo, della vita quotidiana delle persone, cioè accompagnava proprio lo spazio in cui viveva qualunque persona. E secondo me questa educazione, diciamo, su vasta scala ha creato anche questo buon rapporto, diciamo, tra l'uomo e il suo ambiente. Infatti, insieme alle opere d'arte che noi realizzavamo chiamando dei curatori, uno italiano e uno che veniva da fuori dall'Italia, però tutti, diciamo, erano già riconosciuti, diciamo, come facenti parte un po' della comunità internazionale dell'arte, perché volevamo chiamare i più bravi artisti a lavorare, diciamo, in dialogo con gli artisti che già erano stati scelti nel tempo e che diventavano un dono per le generazioni come la mia, insomma. La mia famiglia, diciamo, non è una famiglia di persone colte o che hanno studiato, quindi per me l'accesso, diciamo, all'arte è stato perché appunto bastava entrarsi in una chiesa qualunque di tutte quelle che ci sono nel nostro territorio e già vedevi dei grandissimi artisti, appunto, che, come dire, raccontavano la vita del Vangelo, ma raccontavano la Bibbia, ma raccontavano anche la vita quotidiana delle persone che vivevano in queste piccole città, insomma. Quindi c'era una specie di educazione di alto livello anche per chi appunto la domenica entrava così alla cerimonia della messa e poteva in qualche maniera, come dire, entrare in contatto con i più grandi artisti della capitale di Firenze o di ecco, questo ruolo, diciamo, per me, questo dono che io avevo ricevuto dal passato, mi sembrava ingiusto, insomma, non trovare il modo di farlo nella mia vita, insomma.
0: Certo, di sottolinearlo anche in qualche modo, di metterlo in luce.
1: Sì, cioè trovare il modo per cui questi grandi artisti di oggi potessero in qualche maniera essere disponibili per qualunque persona si trovasse a passare, a vivere in queste piccole città, insomma.
0: Certo.
1: Quindi creare un passaggio, diciamo, un legame tra quello che magari succede nei posti grandi, importanti, e quelle che sono la vita quotidiana di tante persone. Ecco, per me il punto era cosa c'è nella tua città oggi, in modo che tu, se vuoi fare il turista, lo fai perché hai voglia di andare a vedere qualcos'altro, non perché non c'è niente dove stai. Questi territori, diciamo, queste piccole comunità sono dei presidi di umanità, anche perché diciamo, se nelle città più grandi sicuramente i rapporti sono molto più impersonali, sono molto più come dire, distaccati, e invece secondo me nelle piccole comunità, se tu inserisci degli elementi, come dire, di intelligenza, di sensibilità, di poesia, selezionati appunto nel mondo, uno può essere contento anche di stare dov'è.
0: Quindi, certo. Ma in che modo viene fatto, diciamo, questo, Mario? In che modo viene fatto nella pratica?
1: Allora, in pratica, diciamo, l'associazione, che appunto è una non profit, chiama dei curatori, amici, diciamo, perché oramai è 35 anni che viene fatto dei progetti dall'associazione. E quindi, essendo un'attività non profit, tutti sono un po' più disponibili, diciamo, a non avere prezzi di mercato, e a finire a fare qualcosa per la comunità. Quindi i curatori insieme a noi scelgono poi gli artisti che faranno il progetto e troviamo poi il modo, insomma, un po' di contributi pubblici, un po' di altri amici, diciamo, che credono un po' nell'arte, mecenati, ok. E poi, insomma, io ho sempre contribuito anche quando non avevo tutti i soldi. Infatti poi a un certo punto mi sono ipotecato pure la casa per far rimanere queste opere. Insomma, un po' un'azione collettiva, sapendo che nessuno, diciamo, approfitta degli altri e delle opere di artisti come Anthony Gorman, come Anish Kapoor, come Mimmo Paladino, come Kiki Smith, sono ora patrimonio permanente di queste città.
0: Certo, ma questo è un modo tramite l'arte anche per ripensare le città, ripensare il territorio.
1: Sì, esatto. Per me, diciamo, lo scopo sarebbe, ora sembrerà una vischerata, ma insomma, io quando ho cominciato questa cosa qui, quando avevo 20 anni, 24, 25 anni, volevo fare in modo che rimanesse una città come San Gimignano, però con gli artisti più importanti di oggi, ma come un fatto di vita quotidiana, cioè in maniera organica, diciamo, continuare il costruito, l'abitato, il vissuto, però coinvolgendo questi artisti come era stato fatto nel passato, in qualche modo, cioè quello che è stato donato a me, perché io l'ho avuto gratuitamente di poter vedere Benozzo Gozzoli nella chiesa di San Gimignano, no? Nel Duomo. E allora, cioè, ho detto, ma perché noi no? Cioè, perché noi no? L'artista, diciamo, è una figura che sta un po', che cuce, insomma, cuce, diciamo, poeticamente sia il rapporto con la natura, ma anche con le persone che, appunto, magari hanno più difficoltà, insomma, a entrare in relazione con quegli altri, hanno più difficoltà anche nella vita, insomma.
0: Certo.
1: Quindi partire dalle parti più svantaggiate per farle diventare un po' l'esempio di come potremmo ripensare anche tutto le città.
2: Adotta pazzo che ta Maria me, adotta pazzo che ta Maria me.
0: La riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e storico potrebbe essere la carta vincente per Taranto. La città sta vivendo un momento di forte depressione economica, legata anche al fatto che finora non è stata trovata nessuna alternativa valida per il rilancio dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è pessima da tutti i punti di vista. Il capoluogo ionico vive una crisi profonda. Dal 2024 i dati INPS mostrano un crollo demografico con saldo naturale negativo di oltre 2.900 persone, un'occupazione ferma al 40,7% e un welfare sotto pressione crescente. Ora, una serie di associazioni, grazie a un bando della Fondazione Con il Sud, si sono messe insieme per gestire un bene storico della città vecchia, l'ex convento San Gaetano, e farne un centro polifunzionale per tutto il quartiere, come ci dice il parroco della cattedrale, Monsignor Emanuele Ferro.
3: Allora, parliamo di una zona di Taranto che è, potremmo dire, il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere e un'isola, ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse. Opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano in realtà nel frattempo era diventato patrimonio del comune. Il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con una riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge, attraverso l'associazione Simbolum, una data di associazione, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur diciamo tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere e pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viversi insieme.
4: Ecco, senta, la città vecchia,
3: sociale,
4: la città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
3: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, di attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto, per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata, diciamo, una vocazione di questo centro che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
4: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
3: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardata.
0: Partire dalla tradizione artistica per raccontare un territorio con il rispetto per ciò che già esiste, l'impegno costante a comprenderne il linguaggio, le radici, le dinamiche sociali e simboliche, tenendo ben presente che solo attraverso lo studio della storia, la condivisione autentica e la forza generata da un lavoro comune sia possibile immaginare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio. È uno degli obiettivi del progetto Tessere, che sarà presentato a Nule nel nord Sardegna, nel territorio della città metropolitana di Sassari, il 18 gennaio. Ne parliamo con il direttore artistico della rassegna, l'architetto Angelo Zirano. Angelo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, ti ringrazio.
0: Grazie della disponibilità, ma partiamo proprio dal progetto. L'evento Tessere sarà presentato, l'abbiamo detto, il 18 gennaio. Innanzitutto, come nasce questa idea e di cosa tratterà, ecco, questo progetto?
5: Allora, l'idea nasce dalla forte volontà dell'amministrazione locale e regionale di valorizzare questi antichi saperi. Noi parliamo di un centro come Nule, dove, ma in diversi centri della Sardegna, dove la tessitura ha un iter millenario, quindi con tutta una serie di risvolti storici e culturali legati alla comunità e al territorio. Quindi questo patrimonio immenso che si tramanda da generazione in generazione è alla base della forza potenziale di questi territori.
0: E dunque in questo caso arte che diventa in qualche modo territorio.
5: Sì, consideriamo che questa operazione di sviluppo, di studio attraverso i secoli, quindi anche nel Novecento diverse figure importanti, studiosi, artisti regionali si cimentano, si confrontano con le tessitrici e creano uno sviluppo, un continuo aggiornamento, uno studio di queste manualità, di questi antichi saperi che vengono portati avanti e poi tramandati di generazione in generazione. Ma l'aspetto fantastico in questo caso della tessitura e di tutte le artigianalità locali è che è una presenza costante delle donne, cioè di questa. Dopo 20 anni è stato riaperto la casa della tessitura, la casa delle donne, dove si incontrano queste fiere conoscenti di questa manualità, hanno la possibilità di condividere insieme, di studiare insieme, di portare avanti questa creatività artigianale ma anche artistica, e anche di confrontarsi e di poter insieme lavorare per un mercato più ampio, un confronto più ampio, trasportare questo sapere anche i mercati nazionali e internazionali.
0: Certo, ma la tradizione, la cultura, come può offrire anche poi opportunità di sviluppo per il territorio e per le persone che abitano quel territorio?
5: Allora, la base del nostro lavoro è stato proprio questo, l'ascolto, essere accolti da questa comunità, studiarla, capire queste manualità, però questo ha diversi valori di sviluppo, sia il valore di sviluppo di nicchia di un'opera d'arte, ma anche consideriamo che Nule ha un'azienda tessile, un'azienda che dalla materia prima fino ai filati e alla produzione di una tessitura anche industriale. Ma tutto insieme questo costituisce un valore culturale. E lo spazio dedicato a questa esposizione storica e alle tessitrici diventa anche un luogo di accoglienza dove movimenti turistici nazionali e internazionali si possono avvicinare a queste piccole comunità, quindi creando anche un indotto diverso, un indotto dovuto anche all'accoglienza, all'enogastronomia, eccetera. Quindi i risvolti sono molteplici sul territorio.
0: Angelo, abbiamo detto il 18 gennaio verrà presentato il progetto, l'evento, ma un evento appunto che proseguirà nei giorni poi successivi.
5: Allora, l'importanza di questo evento è che avrà una durata fino adesso si sono dal confronto tra le tessitrici e designer contemporanei si sta producendo anche una nuova linea, diciamo, di design, quindi con 6 tappeti che vedranno la fine dei lavori a fine gennaio. Però è nell'intenzione dell'amministrazione di fare un percorso per tutto il 2026-2027 dove altri designer verranno chiamati a confrontarsi con le tessitrici, e quindi questo lavoro continuerà, creerà anche un contagio, perché già piccole giovani tessitrici stanno nascendo, e quindi si crea anche una trasmissione di questi saperi, cioè la nostra volontà più forte è di garantire la tutela e la trasmissione di questi saperi.
0: E dunque l'importanza anche di preservare, ecco, queste tradizioni, i saperi, affinché non si perdano e siano sempre di esempio per le generazioni anche future. Grazie Angelo Zirano, architetto direttore artistico del progetto Tessere. Grazie Angelo.
5: Grazie a voi, buona serata.
0: Noi chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie a voi che ci avete seguito finora, ci lasciamo in musica con i Tazenda, un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Grazie a te per la richiesta.
3: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

saliti a 18 i morti degli attacchi russi di stanotte sull'Ucraina, che hanno preso di mira la capitale Kiev e la sua regione. L'Ucraina intanto ha chiesto di convocare una riunione d'emergenza nel Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'operazione militare speciale russa in Ucraina si sta gradualmente trasformando in una guerra su vasta scala, poiché i finanziatori occidentali stanno di fatto partecipando ai combattimenti a fianco di Kiev. Lo ha affermato in un'intervista Peskov, portavoce del presidente russo Putin. E anche il presidente americano Trump ha detto: Putin vuole finire la guerra in Ucraina, anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice NATO, della vertice della NATO, ha aggiunto. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per quasi due decenni, aprendo la strada ad un comitato per l'attuazione del governo civile e per facilitare la transizione amministrativa e governativa del Comitato Nazionale per l'Amministrazione, voluta dal Board of Peace di Trump. Negativa la reazione di Israele. E tutto, l'informazione torna alle 18:00.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
2: Trump torna a dominare la scena internazionale, nuovo affondo contro Meloni con un post che riapre lo scontro di giugno, mentre sul fronte sportivo la sua telefonata a Infantino per Balogun scuote i mondiali. Alla vigilia del vertice NATO di Ankara la tensione sale, Zelensky si prepara al faccia a faccia con gli alleati e intanto un nuovo attacco russo devasta Kiev. Disagi sulla rete ferroviaria, lavori a Firenze rallentano l'alta velocità, guasto a Milano Centrale, in mattinata blocca treni tra ritardi e cancellazioni. Buonasera da Elena Seno. In apertura le tensioni riaperte dal presidente statunitense Trump con l'Italia. Dopo il nuovo attacco alla premier Meloni, Palazzo Chigi sceglie di non replicare. Il servizio di Augusto Cantelmi.
3: Sopire, troncare, troncare, sopire. Di fronte al nuovo attacco di Trump a Meloni a Palazzo Chigi ci si affida al motto manzoniano per spegnere al più presto l'ennesimo scontro con Washington. Bocche cucite, l'ordine di scuderia che coinvolge tutte le forze di maggioranza. Le uniche dichiarazioni concesse a Tajani, per il quale le parole di Trump si commentano da sole, e a Crosetto le persone passano, i legami con gli Stati Uniti restano. Nel meme pubblicato sui social di Trump campeggia una foto con la frase «Serve un ordine restrittivo», il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata, come raccontato da Trump. Anche in questo caso dunque un attacco volgare verso la premier italiana vista come una specie di stalker a cui servirebbe, secondo il post di Trump, un divieto di avvicinamento nel vertice di domani dell'alleanza Atlantica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì nello studio.
2: E l'ennesima frecciata del presidente americano contro la premier italiana arriva appunto a poche ore dal summit della NATO in Turchia. Tensioni in seno all'alleanza tra Europa e Stati Uniti sulla questione fondi. Antonio Soviero.
4: La vigilia del vertice NATO ad Ankara è segnata da un'altissima tensione geopolitica e rigorose misure di sicurezza. Diverse strade della capitale turca chiuse, presidiate da un numero elevato di poliziotti, vietata qualsiasi manifestazione. Al summit di domani e dopodomani parteciperanno 32 capi di Stato e di Governo, il più atteso, manco a dirlo, è Donald Trump. Sul tavolo del vertice gli aiuti all'Ucraina, il possibile attacco russo alla Polonia e soprattutto le spese militari. Nella conferenza pre-summit il segretario generale Rutte dichiara che gli USA non stanno spaccando la NATO e che è giusto riequilibrare le spese militari. Da Ankara potrebbe uscire una NATO 3.0 a trazione, in prospettiva europea, con capofila la Germania. Il tycoon ribadirà che gli USA garantiranno la sicurezza solo a chi aumenterà fino al 5% del PIL la spesa per la difesa e gli alleati europei mostreranno invece i passi concreti per raggiungere l'obiettivo. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Intanto in Ucraina la Russia ha colpito ancora pesantemente la capitale Kiev. Sentiamo il servizio di Vito De Torre.
5: I servizi segreti ucraini avevano avvertito la popolazione che la Russia avrebbe lanciato un nuovo pesante attacco su Kiev e così è stato. Allo scattare dell'allarme missilistico decine di migliaia di persone si sono rifugiate nella metropolitana, ma non tutti sono riusciti a mettersi in salvo. Il bilancio provvisorio è di 15 morti mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. L'attacco arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Zelensky chiede decisioni forti agli alleati. La contraerea ucraina a corto di munizioni non è riuscita ad intercettare i 35 missili lanciati contro la capitale. Intanto Trump sostiene che Putin sente la pressione e vuole mettere fine alla guerra, ma sul campo non ci sono segnali di distensione. Il Cremlino parla ormai apertamente di guerra e non più di operazione militare speciale e lascia intendere una mobilitazione più ampia. Kiev invece rivendica attacchi contro 3 raffinerie russe. Vito De Torre, lì nello studio.
2: In Iran anche oggi le celebrazioni funebri dell'Ayatollah Khamenei, presenti molti familiari, ma non il figlio e successore Moqtada. Il servizio di Fabio Bolzetta.
6: Cerimonie d'addio al terzo giorno. Oggi nella piazza attorno alla torre Azadi, uno dei luoghi simbolo di Teheran, il corteo funebre del leader supremo Ali Khamenei. Lungo 20 chilometri si moltiplicano le bandiere nazionali iraniane e le immagini del leader ucciso nell'attacco statunitense-israeliano il 28 febbraio scorso a Teheran. Un'altra processione si terrà nella città centrale di Qom e mercoledì il corpo di Khamenei sarà trasferito nelle città sante sciite di Najaf e Karbala in Iraq per ulteriori riti, poi verrà sepolto giovedì nella sua città natale di Mashhad. È vendetta una delle parole che risuona tra la folla in lutto a Teheran. Vi sono il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e i familiari di Ali Khamenei, mentre assente e mai comparso in pubblico il suo successore Mojtaba, rafforzando ancora una volta l'ipotesi sul suo stato compromesso di salute causato dal ferimento sotto gli attacchi a Teheran. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: E restiamo in Medio Oriente. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo di governo della striscia di Gaza. Ci aggiorna la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
7: Hamas ha annunciato oggi da Gaza City lo scioglimento del suo comitato di governo di emergenza per trasferire i suoi poteri al comitato di tecnocrati palestinesi che ancora non hanno messo piede nella striscia, nominati mesi fa dal consiglio di pace di Donald Trump. Ne prendiamo atto, ma valuteremo le azioni e non le promesse, a risposta secca del direttivo dell'organismo creato dalla Casa Bianca per un piano di pace per Gaza, di fatto in stallo, perché nell'annuncio di oggi non è coinvolto il braccio armato di Hamas e senza la consegna, almeno graduale, delle armi difficilmente si faranno passi in avanti. Ieri il premier Netanyahu ha ripetuto che senza disarmo di Hamas non inizierà alcuna ricostruzione, neppure nel territorio occupato dall'esercito israeliano. Ormai quasi il 70% della striscia praticamente ridotto in un cumulo di macerie. Nei prossimi giorni potrebbero riprendere in ogni caso i negoziati al Cairo, nella speranza che qualcosa si muova a beneficio dei 2 milioni di palestinesi che sopravvivono da quasi 3 anni in condizioni indegne e che non sono evidentemente la priorità di nessuna delle parti in causa. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: Voltiamo pagina, giornata con pesanti disagi per chi ha viaggiato stamane in treno a causa di lavori programmati a Firenze, ma anche di guasti. Il servizio è di David Murgia.
8: È iniziata una settimana caldissima non solo per l'AFA che attanaglia l'Italia, ma anche per il trasporto ferroviario. Il traffico è interrotto fino al 10 luglio sul nodo ferroviario interessato dall'alta velocità all'altezza di Firenze per un intervento di manutenzione programmato, ma le ripercussioni sono a livello nazionale. Come se non bastasse, la giornata di oggi è stata segnata anche da guasti sulle linee rimaste attive. Il più importante alla stazione di Milano Centrale ha generato ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. La colpa, si fa per dire, di tutto questo caos per il trasporto ferroviario è la demolizione e la ricostruzione di questo cavalcavia toscano, noto come Ponte Alpino. Una prima interruzione del traffico è scattata alle 23 di ieri e terminerà alle 4 di venerdì 10 luglio, dividendo di fatto così l'Italia in due parti. Poi ci sarà una seconda tranche di lavori dalle 23 di domenica 26 luglio fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Per evitare troppi disagi è stato previsto un servizio navetta con bus tra Firenze Campomarte a Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune frecce. Davide Murgia, linea allo studio.
2: La società La di gestione dell'aeroporto di Catania comunica che in seguito alle attività vulcaniche dell'Etna permane l'interruzione delle attività di volo in arrivo, il blocco integrale alle partenze fino alle ore 20 di stasera, quindi disagi anche per chi viaggia da Catania. È accusato di tentato omicidio l'anziano di 99 anni che stamani ha sparato alla moglie ultraottantenne a Savona. L'uomo, che subito dopo i fatti era stato portato all'ospedale San Paolo per alcune scoriazioni, è stato poi sentito in caserma, mentre la moglie si trova in terapia intensiva e versa in condizioni critiche. Secondo quanto appreso, l'uomo custodiva in casa l'arma, una pistola semiautomatica, ma non aveva il porto d'armi. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto. Appello dei vescovi della regione Campania, che si rivolgono alle comunità cristiane e alle istituzioni politiche, raccogliendo l'eredità delle recenti visite del Papa a Pompei, Napoli e a Cerra. Il servizio è di Nicola Ferrante.
9: Un invito a mettere al centro la dignità della persona e il cuore dell'appello sottoscritto dai vescovi della Conferenza Episcopale Campana, che rilancia il messaggio consegnato da Papa Leone durante la sua visita nella regione a fine maggio scorso. Non possiamo ignorare la condizione delle carceri, scrivono i presuli campani. Ci preoccupano i centri di permanenza per il rimpatrio e la condizione dei migranti

0: certi temi e altri sensibili ad altri temi.
1: Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Pubblicato il percorso tematico per l'incontro che si terrà in Vaticano d'ottobre, convocato da Leone XIV a 10 anni dall'esortazione apostolica Amoris Laetitia, il servizio di Cristiana Caricato.
3: A 10 anni da Amoris Laetitia, la Chiesa torna ad interrogarsi sulla famiglia e le sue dinamiche. Presentato oggi dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e dalla Segreteria Generale del Sinodo, il percorso tematico per l'incontro annunciato da Leone XIV il 19 marzo scorso, che si terrà in Vaticano dal 7 al 14 ottobre 2026, convocati i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, ma come rivelato dal pontefice a conclusione dell'ultimo concistoro, parteciperanno anche alcune famiglie per condividere la propria esperienza, essenziale per rilanciare poi nelle chiese locali un'azione pastorale condivisa. Uno spazio reale di ascolto, discernimento, confronto, ma soprattutto concretezza. A 10 anni dall'esortazione post-sinodale, che aveva aperto delle possibilità per i divorziati risposati per accedere all'Eucaristia, si farà una verifica delle intuizioni contenute nel testo ed emerse nelle due assemblee dedicate alla famiglia. Precarietà lavorativa e abitativa, malattie, emergenza educativa e solitudini, le tante fragilità che le famiglie devono affrontare, mentre il loro ruolo nella missione della Chiesa rimane centrale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Mondiali nella bufera, la FIFA revoca la squalifica di Balogun dopo la telefonata di Trump a Infantino. L'attaccante statunitense torna in campo contro il Belgio, decisione senza precedenti che scuote il mondo del calcio. Federico Plotti.
4: Quel fallo non c'era, dice il presidente americano Trump, che rivela di aver parlato con il numero uno del calcio mondiale Infantino prima della decisione della UEFA di sospendere la squalifica del bomber statunitense Folarin Balogun, espulso per un fallo nell'ultima partita disputata dagli States contro la Bosnia. A salvare l'attaccante americano ci ha pensato direttamente la Federazione Internazionale, che ha sospeso la squalifica appellandosi a un articolo del suo statuto che finora, nella storia quasi centenaria dei campionati del mondo, non era mai stato applicato. Dunque Balogun ci sarà questa notte, calcio d'inizio alle 2 ore italiana contro il Belgio negli ottavi di finale. Trump ringrazia e lo fa pubblicamente sul suo social, alimentando però sospetti su possibili ingerenze da parte della Casa Bianca direttamente sul numero uno del calcio mondiale. Non ci sta però il Belgio, la stessa UEFA. La credibilità del mondiale è ormai compromessa, commenta l'Unione delle Federazioni Calcistiche Europee. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Tennis, Flavio Cobollivol ai quarti di finale di Wimbledon, l'azzurro sconfitto in 3-7 l'australiano Alex De Minaur per 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. E anche Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, l'azzurro ha superato in 3-7 la filippina Alexandra Ayala col punteggio di 6-4, 4-6 e 6-3. L'Italia torna a scaldarsi a metà settimana, secondo il nuovo bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Per Firenze domani prevista l'allerta arancione, da mercoledì si raggiungono anche Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Siamo al termine del nostro radiogiornale, ringrazio Sabino D'Alessandro in regia e ringrazio voi per l'ascolto.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, anche questo venerdì in onda su Radio Vaticana inizia una nuova puntata di Tracce su Tracce. Io sono Don Massimo Granieri, in regia c'è il bravo, buono e bello Bruno Orti e ci siete anche voi che potete scriverci al numero WhatsApp 335 12 43 722 potrete commentare le canzoni che oggi mettiamo in onda. Poi tutti i contenuti di questa trasmissione saranno immediatamente disponibili in podcast sul portale di Vatican News e potrete poi ascoltarci anche in replica ogni lunedì dalle 18:15 in una versione un po' più breve, small, ma comunque interessante. Oggi ci occupiamo della musica che ha raccontato la guerra e il potere e lo ha fatto senza filtri e senza censure, e anche noi di Radio Vaticana vogliamo sentirci liberi di poterlo fare con le canzoni che abbiamo scelte per l'occasione, per commentare quello che sta accadendo nella realtà, nel nostro mondo oggi. E il viaggio comincia con i James, sono una band inglese, a me piacciono tantissimo, con questo nuovo singolo, nuovo si fa per dire perché è uscito qualche mese fa, si intitola Wake Up Superman ed è una canzone che attacca in maniera piuttosto brutale e frontale Donald Trump e la deriva populista americana. E con questa canzone cominciamo Tracce su Tracce di oggi qui su Radio Vaticana.

James, wake up Superman, una canzone diretta non soltanto al presidente degli Stati Uniti, ma a tutti i dittatori, a tutti coloro che utilizzano il potere per fini personali. E alcuni versi di questa canzone sono estremamente diretti e forti. Recitano così, se, soprattutto i versi finali della canzone, anche perché stanno scrivendo già ascoltatori che mi chiedono di irradiare i brani in italiano, però oggi c'è solo una canzone in lingua italiana e comunque gli ascoltatori cercheremo di far capire il senso di ciò che si canta e si propone a tracce su tracce. Nell'ultimo verso di questa canzone recita così: sembra bianco come Cristo, e questo fa riferimento al dittatore di turno, sembra un repubblicano catturato in una morsa di ghiaccio con un anello di criptonite al dito. Questo lascia intendere tantissime cose. Descrive semplicemente un potere che svuota i simboli della fede per scopi elettorali. La band parla di leader che si vendono per loro e che ci definiscono in maniera piuttosto strana e che ci strumentalizzano, ci portano delle verità che in realtà non coincidono con la verità che è Cristo. La canzone in fondo è la cronaca di un disorientamento profondo dove il profitto manipola la percezione della realtà, cioè la verità viene sostituita con l'idolatria del successo, si perde la ragione e ahimè con dei prezzi altissimi da pagare per l'intera umanità. Visto che abbiamo scelto canzoni che parlano di guerra, non so quanti di voi si ricordano nel 1980 l'uscita di una canzone Enola Gay degli Orchestral Manoeuvres in the Dark. Fu un brano che ebbe un successo incredibile, ha venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo. Però, soprattutto in Italia, che arrivò al primo posto per diverse settimane, in pochi compresero il significato della canzone, perché il testo cita esattamente le 8:15 del mattino del 6 agosto 1945, quando la bomba Little Boy, così fu descritta, fu sganciata su Hiroshima. Esiste poi una leggenda persistente secondo cui uno dei militari dell'equipaggio si sarebbe fatto monaco di clausura nella certosa di Serra San Bruno in Calabria. Di questo fatto ne parleremo dopo aver ascoltato la canzone. Intanto arrivano commenti, messaggi degli ascoltatori, mi fa molto piacere, vuol dire che ci seguono e questo ancora di più ci incoraggia a fare bene, a proporre canzoni a volte scomode ma necessarie, come questa degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, Enola Gay, qui su Radio Vaticana.

Mi diceva Bruno Orti in regia che questa canzone, Enola Gay degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, è stata utilizzata in diverse serie TV, tra cui una, Romanzo Criminale, che penso sia ormai nell'immaginario di tutti, tranne me che non l'ho vista. Mannaggia, devo recuperare. Guardo poca TV e per niente televisione, cinema, zero, insomma, sono un orso vivente. Comunque è una canzone molto famosa, io ricordo, avevo appena 10 anni, questa canzone la si cantava, la si suonava dappertutto, però pochi capivano il senso di una canzone che in realtà parlava del dramma della guerra atomica e di questa bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945. E fa specie pensare che questo tema dell'atomica sia tornato alla cronaca, e questo veramente ci preoccupa tantissimo. C'è questa semi-leggenda legata alla cronaca di Enola Gay, che era appunto il nome dell'aereo che ha sganciato la bomba su Hiroshima, di questo militare che a un certo punto, convertito e colpito da ciò che aveva fatto, si ritirò in preghiera come monaco presso l'abbazia dei monaci a Serra San Bruno in Calabria. Essendo io calabrese, essendo io un ficcanaso, andai ben due volte a far visita alla Certosa, grazie anche al mio parroco francescano che era originario di Serra San Bruno, e rimasi a lungo un'intera giornata in compagnia di questi monaci. A un certo punto avevo la domanda sulla punta della lingua dal primo momento in cui ho messo piede in un'abbazia meravigliosa, una Certosa fantastica, in un polmone verde della montagna della Calabria. A un certo punto al priore della Certosa feci questa domanda: ma è vero che qui da voi c'è il militare che sganciò la bomba atomica in Giappone? Lui non disse né sì né no, quindi io presi quel silenzio quasi come un'affermazione, anche se poi pare che in realtà il militare dentro la Certosa di Serra San Bruno non sia il militare appunto che sganciò la bomba su Hiroshima, ma un altro pilota che pilotava l'aereo che si occupava insomma delle condizioni meteo per far sì poi che la bomba venisse sganciata. Cambia poco in sostanza, quindi pare che forse insomma qualche militare sia finito lì nella Certosa. Questo non può che farci piacere. Comunque rimane una canzone che a distanza di anni ancora evidenzia la distruzione di massa a causa della bomba atomica, che spesso viene gestita questa distruzione come una semplice opera militare tecnica priva di ogni considerazione riguardo la vita umana, e speriamo che questa cosa non accada mai più. Arrivano intanto commenti degli ascoltatori qui soprattutto sul mio profilo social Instagram, c'è il nostro numero di riferimento, però scrivono gli ascoltatori sui social. Ci scrive Luca 90, così lui si firma: sapere che Enola Gay ha venduto così tanto fa riflettere su come un dramma atomico sia diventato un successo planetario da ballare con molta leggerezza. La storia del monaco a Serra San Bruno la conoscevo anche io, ma sentirla quasi smentita oppure confermata rimette i fatti al loro posto. Io non posso né smentire né confermare, insomma, però qualche sospetto c'è. Il pop, scrive il nostro amico Luca, a volte nasconde verità che preferiamo ignorare per non smettere di divertirci. Devo dire che questo è un modo di pensare che a me piace moltissimo. È vero, a volte il pop addolcisce la pillola. Comunque adesso in scaletta c'è un'altra canzone, Patti Smith con la versione di un brano famosissimo dei Tears for Fears. La canzone si intitola Everybody Wants to Rule the World.

0: solo su Instagram, anche se oggi stranamente il profilo Instagram è impazzito perché scrivono in tanti, vuol dire che Radio Vaticana viene ascoltata anche attraverso l'app dedicata all'ascolto appunto della nostra radio preferita, però arrivano anche messaggi al 335 12 43 722, il nostro numero WhatsApp. Ci scrivono: vi sto ascoltando in diretta dalla Guinea Equatoriale, penso insomma sia l'effetto del viaggio del nostro pontefice, come al solito alla grandissima Don Massimo, grazie di cuore. Insomma, ringrazio chi ha scritto questo messaggio, fa un certo effetto essere ascoltati in Guinea, proprio dietro l'angolo, insomma, tra l'altro la troviamo. Era Patti Smith con questa cover Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, una canzone che doveva chiamarsi in origine Everybody Wants to Go to War, cioè tutti vanno alla guerra, invece tutti vogliono comandare il mondo. Titolo preso in prestito da una canzone dei Clash, Charlie Don't Surf, dove all'interno c'è proprio questa frase. Patti Smith, che poi insomma ha una lunga storia di impegno contro la guerra, ricordo canzoni come Radio Baghdad o Peace Able Kingdom, insomma ce ne sono tantissime nel suo repertorio, possono essere ascoltate e riflettere sul senso, anzi sulla insensatezza della guerra. E per fare ciò, per aiutarci nella riflessione musicale riguardo il tema della guerra, come al solito faccio riferimento, mi poggio sulla spalla di un gigante, Gianluca Veltri, nostro giornalista critico musicale di riferimento. Gianluca, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Don Massimo. Salve a tutti coloro in ascolto. Anche io sono nella Guinea Equatoriale.
0: Eh sì, sei in Calabria, quindi più o meno, insomma, siamo più vicini noi calabresi all'Africa e non al centro-nord Italia. Senti Gianluca, chiaramente oggi è una questione piuttosto spinosa, perché noi in leggerezza ridiamo, giochiamo, facciamo ascoltare canzoni antiguerra, però in realtà la guerra rimane il dramma dei drammi. O no?
1: Come no, se davvero viviamo dei tempi molto difficili, insomma, è difficile non dire cose, frasi già fatte, uscire dalla banalità, ma purtroppo sono davvero dei tempacci.
0: Veramente tempi molto molto duri, tempi difficili. Senti, però c'è una cosa che riguarda la musica internazionale, soprattutto quella americana, anche anglosassone. Cioè la musica è tornata a denunciare i conflitti globali e anche con una certa forza. Faccio riferimento, non so, a Bruce Springsteen o all'ultimo singolo dei Massive Attack, Tom Waits.
1: Insomma, stavo pensando proprio a questi due pezzi in particolare, appunto siamo in sintonia. Sì, perché più si alza il volume delle armi e più, diciamo, ci sono dei musicisti che hanno le antenne più, che captano prima di altri e quindi restituiscono questa allarme. Ecco, penso anche a Neil Young, che prima di entrare in una strana situazione, non so se di malattia, perché non è chiaro come stia in questo momento Neil Young, ha tuonato contro Trump, diciamo, ben prima dell'invasione dell'Iran. Quindi ci sono alcuni musicisti che si espongono di più, che hanno, diciamo, una coscienza sociale e politica più...
0: Più spiccata magari rispetto ad altri, no?
1: Sì, più ricettiva.
0: Sì, prima di passare alle due canzoni che tu hai scelto proprio per riflettere sul tema della guerra, ti voglio fare una domanda. Gli artisti americani anglosassoni hanno una certa forza, anche se vogliamo, no? All'interno del mercato discografico, penso, non so, a Annie Lennox, che ha preso insomma una posizione piuttosto netta nei confronti di Gaza, della Palestina, di Israele, eccetera, così come anche altri artisti. In Italia invece questo non accade. Per quale motivo, secondo te? Perché gli artisti italiani sono lì silenti, sembra quasi che non sono toccati da questo dramma?
1: Ma l'Italia, cioè, io guarda, quando si parla di musica italiana è un po' come quando si parla di scuola italiana, non lo cito a caso visto che tu sei un insegnante, cioè i rispettivi ambiti della società italiana non sono avulsi dal resto. Tutti gli ambiti risentono del contesto. E in Italia purtroppo e dico purtroppo perché io la penso così, me ne assumo la responsabilità, non c'è stata una presa di posizione netta su quello che è successo mm-hmm. negli ultimi anni, non c'è stata una, a partire dalla, diciamo, dalle forze politiche sì, principali, non si è mai parlato dello sterminio in maniera netta, con le parole giuste e anche con le prese di posizione che invece in altre occasioni sono state prese. Mm-hmm. E io credo che quindi anche il mondo dell'arte, a parte qualche caso isolato, non si espone, non si espone perché non c'è l'humus giusto, perché il contesto che viviamo in Italia è questo qui.
0: Può essere anche che non magari nessun artista si sente rappresentato e che non abbia, come dire, un ponte nel mondo politico a tal punto da poter comunque avere la forza e la decisione sì, di denunciare.
1: È come un fiore che nel deserto non nasce, poi, insomma, per quanto.
0: È chiaro che la forza e l'energia che hanno i cantanti stranieri in Italia non c'è. Questo ovviamente bisogna. Un conto è Bruce Springsteen che fa una tournée contro il suo presidente e ha, come dire, un pubblico dalla sua parte, insomma, è potente
1: sì,
0: di suo. Ecco.
1: Guarda, è anche vero che per quanto poi possiamo lamentarcene, e credo che ci sia motivo per farlo. Ma diciamo in Italia non è ancora successo quello che è successo nelle strade americane.
0: Per fortuna.
1: Diciamo che la sensibilizzazione che può avere un pubblico e anche una, diciamo, gli artisti americani non sono paragonabili anche proprio come entità, cioè noi non abbiamo Trump come presidente, insomma, ecco, quindi certo. Per quanto poi ci buttiamo giù. Però insomma,
0: certo,
1: punto,
0: assolutamente, insomma, ci sono grossissime differenze per fortuna. Senti, però c'è un personaggio che fa da ponte tra l'America e l'Italia ed è Bob Dylan, che tu hai scelto per i nostri ascoltatori, perché proprio in questi giorni il nostro Papa Leone XIV, nei suoi appelli per la pace, addirittura ha citato il titolo di una sua canzone.
1: Sì, vabbè, in realtà io ti ho proposto circa una cinquantina di canzoni.
0: Sì, ho scelto io poi quella.
1: Ne hai scelto tu.
0: Liberamente, democraticamente.
1: E le attribuisci a me, l'Accademia ti ringrazio.
0: Vabbè, però nella lista c'era la canzone di Dylan.
1: Ma è inevitabile, guarda, perché io da quando scrivo, quindi insomma qualche decennio, e parlo di guerra e di musica, mi imbatto sempre in questa canzone che è Masters of War, che è proprio un manifesto antimilitarista di Bob Dylan, composto, o meglio, pubblicato nel 1963, quindi parliamo di 63 anni fa, appunto, ed è uscito in un momento in cui in realtà non è che proprio il mondo fosse flagellato dalla guerra come oggi, era un momento però in cui era ancora relativamente vicino quello che era successo nella Seconda Guerra Mondiale, lo sterminio degli ebrei, le perdite enormi europee, americane, il disastro in Giappone provocato dall'atomica, e c'era un momento di stallo dovuto al fatto che insomma comunque c'era una guerra fredda in atto e si temeva che da un momento all'altro si potesse sfociare in uno sbocco nucleare, il peggiore possibile, perché non dimentichiamo che nel 62 c'era stata la crisi dei missili di Cuba, quindi appena l'anno prima, e nel 61, ti do un precedente importante di questa canzone, c'è il presidente Eisenhower che quando fa il suo discorso d'addio fa un accenno ai dirigenti d'azienda, ai lobbisti, ai generali che traggono profitto economico dalla fabbricazione delle armi e dalla perpetuazione dei conflitti. Quindi fa veramente disvela cosa c'è dietro le amministrazioni americane, no? Quindi le lobby che comandano alla fine il mondo, che sono quelle che fabbricano le armi,
0: certo,
1: e che traggono potere da questa cosa qua. Da questo nasce Masters of War, perché non c'erano in quel momento dei veri e propri signori della guerra, non c'era una guerra in atto. Gli Stati Uniti entreranno di fatto solo un paio d'anni dopo, nel conflitto in Vietnam, quindi non nasce nemmeno da quello Masters of War. Nasce da queste parole di Eisenhower, dalla paura di un possibile conflitto nucleare e dalle lobby di armi, fondamentalmente, che in America l'hanno sempre fatta da padrone, e dice parole terribili.
0: Sì, non le manda a dire Dylan nella...
1: Dice delle cose tremende e arriva poi a dichiarare più in là: non ho mai scritto niente del genere prima. Io non scrivo mai canzoni in cui mi auguro che la gente muoia, perché a un certo punto lui dice nell'ultima strofa: sì, sì. Spero che moriate, che la morte vi colga presto, seguirò la vostra bara. È terribile il testo di questa canzone. E però lui dice: qui non ho potuto farne a meno, perché avverto una sorta di fallimento, cioè l'impotenza dell'uomo comune, per quanto grande artista, dinanzi a delle forze, delle potenze, a delle lobby che stanno troppo in alto per poter incidere sulle decisioni che prendono.
0: Sai, lo stesso motivo per cui l'Osservatore Romano qualche giorno fa ha pubblicato integralmente il testo di questa canzone Masters of War di Bob Dylan, lo stesso motivo per cui noi adesso su Radio Vaticana l'ascoltiamo a Tracce su Tracce, grazie al consiglio di Gianluca Veltri.
2: I'm your masters of war. You that build the big guns. You that build

0: Non potevamo non ascoltarla nella versione originale, anche se con Gianluca, il nostro giornalista critico musicale, in diretta al telefono con noi, avevamo pensato a una versione diversa, però alla fine Dylan è Dylan, vero Gianluca? Non possiamo far sentire un altro Dylan se non questo.
1: Sì, insomma, la versione che mi avevi sottoposto sicuramente era magari un po' più radiofonica.
0: Sì, sì, però
1: questa, insomma, è veramente un bel mattonaccio.
0: Sì, sì.
1: Però questo secondo me è più efficace, perché restituisce quell'idea di Dylan quasi profetico, no? Che è un inno, questo è un'invettiva, un inno che va ascoltato nella sua versione originale.
0: Certo, e quello che noi vogliamo fare oggi attraverso la scelta di questa canzone è condannare chi agisce sfidando addirittura l'autorità divina per il proprio profitto economico. E basta aprire la TV, ascoltare un telegiornale o leggere le notizie in rete o sui giornali e capiamo cosa vogliamo dire, a chi facciamo riferimento. Intanto leggo un messaggio di un'altra ascoltatrice che arriva via internet. La citazione di Dylan da parte del Papa nel 2026, così scrive la nostra Elena F, è un segnale potente che unisce profezia biblica e canzone d'autore. Vedere e sentire Massive Attack, Tom Waits in prima linea con Springsteen, dimostra che la musica di protesta è una necessità del presente. Eh sì, perché c'è bisogno di musica. Gianluca, abbiamo
1: questo, sì. Don Massimo, perché una volta, diciamo, quando noi eravamo giovani o più giovani di adesso, noi sentivamo le nostre canzoni come un po' staccate dalla cultura maggiore, diciamo, dalla storia grande, se così si può dire, mentre invece adesso, appunto, constatare che il pontefice arriva a citare ai massimi livelli in un momento di crisi mondiale mostruosa le parole di Bob Dylan, forse ci fa anche un po' riflettere sul fatto che alla fine forse la musica così tanto inutile non è.
0: No, no? Assolutamente, anzi la musica ci fa capire, ci dà delle chiavi di lettura e a volte, secondo me, rende sopportabile ciò che sopportabile non è. Cioè io, questa almeno è la mia esperienza con la musica. Gianluca, abbiamo ancora 2 minuti a disposizione per presentare...
1: Pochi.
0: Che sono pochissimi, ovviamente, con te il tempo corre tantissimo. Abbiamo 2 minuti per presentare il prossimo brano da te scelto ed è, abbiamo parlato di Italia, però in passato c'è stato qualcuno che, insomma, come Dylan ha segnato pagine importanti.
1: Sì, si può fare una proporzione quasi, forse, no? Insomma, gli Stati Uniti stanno a Dylan come l'Italia sta a, appunto, lui, che è De André.
0: Sì.
1: Questo pezzo suo, che è un altro mattonaccio, La guerra di Piero, che è un altro classicissimo della canzone antimilitarista, nasce più o meno dalla stessa temperie, perché è del 66, è un brano con parole ovviamente di De André, musicato da Vittorio Centanaro, che era un musicista genovese, e in questo componimento De André, diciamo, attinge a varie altre fonti, a varie poesie, tra cui una poesia di Arthur Rimbaud, che è L'addormentato nella valle, e anche un testo di Italo Calvino, che era stato pubblicato con le Cantacronache. È una canzone che alterna il racconto esterno alla apostrofe, cioè rivolgersi direttamente al protagonista della storia, che è un soldato, che è appunto Piero, a cui l'autore in modo accorato si rivolge dicendogli spara, fai quello che devi fare, sei in guerra, perché Piero incontra, no, un soldato della parte avversa, però lui non è in grado di sparare perché è andato in guerra, ma è un po' come il disertore Boris Vian, che però non ha disertato ma è andato in guerra, ma non è preparato per quello che lo aspetta.
0: Canzone che poi francese è nella nostra playlist. Gianluca, dobbiamo correre, io ti ringrazio e ci sentiamo la prossima volta per altre cose belle qui su Radio Vaticana. Intanto grazie,
1: un caro saluto
0: e buon pomeriggio. Ciao. E noi continuiamo con Fabrizio De André, La guerra di Piero.

0: grazia terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento.
1: Fabrizio De André, La guerra di Piero De André, che racconta la scelta di chi preferisce morire piuttosto che diventare un assassino. Questa è Tracce su Tracce, Radio Vaticana. Ricordo che questa puntata, come tutte le altre, è disponibile in podcast su Vatican News.

0: Le 19, Marina Tomarro in studio. Putin vuole finire la guerra in Ucraina, ha detto il presidente Trump. Anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice della NATO, ha aggiunto. Per il segretario generale della NATO, Mark Rutte, gli ucraini stanno ottenendo successo sul campo di battaglia per questi continui attacchi da parte della Russia. Intanto sono saliti a 21 i morti negli attacchi russi di stanotte sull'Ucraina, ma sull'escalation degli attacchi aerei incrociati tra Ucraina e Russia e il sostegno della NATO a Kiev, sentiamo l'analisi del vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, Ettore Greco.
1: Stiamo assistendo ad una intensificazione degli attacchi da una parte e dall'altra. Si può parlare di escalation in un certo senso, si deve al fatto che adesso i russi colpiscono sempre più anche edifici residenziali e sono in grado di produrre questi droni molto più che in passato. Nel contempo l'Ucraina ha mostrato una crescente capacità di colpire in profondità nel territorio russo, quindi infliggendo dei danni molto significativi ai russi.
2: La NATO vuole rispondere agli appelli di Zelensky varando un altro pacchetto di aiuti da ben 140 miliardi di euro, però ci sono anche là alcune spaccature e gli Stati Uniti non metteranno mano al portafoglio.
1: Sì, questo è un dato di fatto però che esiste già da quando si è sediato di fatto Trump alla Casa Bianca, quindi sono gli europei che stanno facendo carico di queste spese per gli armamenti da inviare in Ucraina, armi che gli europei non hanno ancora e che devono acquistare dagli americani. C'è peraltro un meccanismo specifico per questo acquisto.
0: Secondo l'UNHCR sono 2.758 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di giugno 2026, in diminuzione del 10% rispetto al mese precedente. Il 58% riguarda Lampedusa. Davanti all'isola, un fondamentale aiuto ai soccorsi lo dà il Corpo Italiano Un Soccorso dell'Ordine di Malta. Alessandro Guarasci ha sentito il volontario Attilio Dello Vicario.
3: Le problematiche che vediamo noi sono sempre gli stessi, perché i numeri sono sempre molti, anche se possono essere diminuiti, ma le problematiche sanitarie sono sempre le stesse e vanno dalle ferite, dalle ustioni da idrocarburi, dalla scabbia, cioè sono tutti sintomi e li ritroviamo comunque anche se possono esserci meno arrivi.
0: Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia per quasi due decenni, aprendo la strada a un comitato per l'attuazione del governo civile per facilitare la transizione amministrativa e governativa del Comitato Nazionale dell'Amministrazione, voluto dal Board of Peace di Trump. Negativa la reazione di Israele. E tutta l'informazione torna domani.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Iniziamo questa celebrazione eucaristica dando il benvenuto non soltanto ai fedeli e ai pellegrini qui presenti in santuario oggi, ma anche a tutti coloro che seguono la Santa Messa attraverso il collegamento televisivo di TV 2000, in particolare gli ammalati, gli anziani, i sofferenti, i detenuti. Oggi celebriamo la memoria di Santa Maria Goretti, Vergine e Martire. Nata nel 1890 a Corinalto presso Ancona, appartenente a una famiglia di braccianti agricoli, crebbe alle Ferriere di Conca, un ambiente povero e malsano dell'Agro Pontino. Oppostasi alla tentata violenza da parte di un giovane, venne brutalmente uccisa, ma perdonò il suo aggressore, il quale poté assistere alla sua canonizzazione nel 1950. Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci meno indegnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison. Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, sostegno degli innocenti e gioia dei puri di cuore, che a Santa Maria Goretti hai dato in giovane età la grazia del martirio e le hai donato la corona di gloria per aver difeso la sua verginità, concedi a noi, per sua intercessione, una costante fedeltà ai tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò. La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà, come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore.

altra le tue opere, annuncia le tue imprese, il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Misericordioso, pietoso è il Signore. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Misericordioso e pietoso è il Signore.

Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi. Gli si prostrò dinanzi e disse: mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà. Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti tra sé: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata. Gesù si voltò, la vide e disse: coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata. E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Signore.

La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, in questo brano notissimo, in cui si intrecciano fra loro due miracoli concomitanti di Gesù, cioè la guarigione della donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e la risuscitazione di una fanciulla di 12 anni, altrettanti anni quanti la malattia della donna. E oggi abbiamo ascoltato questo Vangelo, peraltro, incrociandolo con il calendario del proprio dei santi, facendo memoria di un'altra fanciulla di praticamente 12 anni, avrebbe compiuto 12 anni dopo qualche mese, Santa Maria Goretti. Tre vicende che hanno avuto nell'incontro con Cristo una specificità, una singolarità, che rivelano il progetto personale di Dio su ciascuno di noi. Nel Vangelo abbiamo ascoltato un esempio della compassione, dell'amore tenero, compassionevole, misericordioso di Gesù, che passando in mezzo alle folle ha avvertito sempre la necessità di venire incontro alle sofferenze dell'umanità.

non è mai rimasto indifferente nel vedere i piccoli, i poveri, gli umili, coloro che non hanno altra difesa, altra tutela anche attraverso dei mezzi umani per poter alleviare le proprie sofferenze. E Gesù si china sull'umanità sofferente per poter restituirle la consolazione, la gioia. Della donna dell'emorroissa Gesù sottolinea la fede: coraggio, la tua fede ti ha salvata. Una fede dimostrata attraverso un gesto anche fisico, immediato, impulsivo, che rivela l'apprensione del dolore di questa donna. Questa donna desiderava aggrapparsi almeno al lembo del mantello di Gesù, quasi per toccare devotamente, religiosamente una reliquia. Ma le frange dei mantelli degli ebrei di Palestina di allora, quindi probabilmente, sicuramente, anzi proprio anche il mantello di Gesù, contenevano arrotolati dei piccoli rotoli con dei brevi versetti della legge, della Sacra Scrittura. Questa donna, afferrando il lembo del mantello di Gesù, si è aggrappata alla parola di Dio, alla promessa, alla fedeltà dell'alleanza di Dio con il suo popolo, come è stato spiegato bene nella prima lettura dal profeta Osea. E della fanciulla che viene risuscitata. Gli evangelisti annotano anche tanti dettagli teneri, se confrontiamo anche con la versione parallela di Marco e con quella di Luca. Sappiamo che questa fanciulla, della quale Gesù con grande tenerezza si prende cura, viene poi fatta alzare, camminare, e persino Gesù si preoccupa che i genitori le diano da mangiare. Questa vicinanza compassionevole del cuore di Gesù, che si coinvolge nelle sofferenze dell'umanità, rimane una delle prove più belle della sua potenza divina, della sua misericordia, che dal cielo ha avuto questa condiscendenza di venire sulla terra a prendersi cura di ognuno di noi, per quanto siamo piccoli ognuno di noi nell'universo. E anche questa intercessione, questa apprensione del padre della fanciulla che corre da Gesù per chiederle per chiedergli di risuscitarla, di farla guarire, di farla risvegliare, ci ricorda anche nella nostra piccola grande storia della Madonnina delle Lacrime di Siracusa quella preghiera così accorata, così spontanea, così tenera, che Antonina Giusto Iannuso rivolse alla Madonna piangente durante la sua difficilissima gravidanza, come sappiamo, anche a rischio di sopravvivenza per sé e per il nascituro, quando, guardando il volto dolcissimo dell'effigie che adesso è esposta nel nostro santuario, nella stele centrale dell'altare maggiore, le disse: Madonnina, salva il mio bambino e poi di me fai ciò che vuoi. Affidiamo all'intercessione della Madonna delle Lacrime tutte le intenzioni di preghiera, in particolare di tutte le famiglie che pregano per i loro figli. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Maria Goretti ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Maria Goretti, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime. San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia che qui ha versato il suo sangue e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo regno, tua potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo. O Dio, che hai glorificato tra i beati Santa Maria Goretti, con la duplice corona della virginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento, donaci di superare con forza ogni male, per raggiungere la gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù non ha rifiutato. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Grazie.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

L'aforisma attribuito a volte a Georges Bernanos, altre a Jacques Maritain, è folgorante. Non capiremo nulla della modernità finché non ammetteremo che essa è una cospirazione universale contro ogni vita interiore. È così. Tutto sembra congiurare contro il silenzio e il raccoglimento. Come se il silenzio fosse una minaccia, non un fuoco trasformante. Dopo aver schiacciato il grillo, Pinocchio sussurra «Non volevo farlo». È la frase tipica di chi ha reagito senza pensare, di chi non ha abitato lo spazio interiore in cui l'istinto si scioglie e la libertà matura. Senza silenzio, infatti, non agiamo, reagiamo. Viviamo nell'epoca della reazione, agli stimoli, alle notizie, ai commenti, a ciò che accade dentro e fuori di noi. Solo in rare occasioni ci troviamo ad agire. Ma lo sappiamo fin troppo bene. L'azione che non nasce dal fondo silenzioso della coscienza genera solo confusione e smarrimento. Eppure, la storia di Pinocchio ci rassicura. Il grillo ritornerà. Può essere ferito, soffocato, scacciato, ma non può morire. La voce interiore è più tenace di tutte le nostre fughe. Rimane sepolta, ma non scompare. Attende solo la prossima notte, il prossimo silenzio, la prossima crepa nella nostra corsa. Attende un momento in cui forse saremo finalmente pronti ad ascoltare. Abbiamo detto che ogni notte nel cammino di Pinocchio è un passaggio iniziatico, un varco che lo conduce un po' più vicino all'umano. La notte estrema lo renderà finalmente bambino. Non è casuale. Tutta la tradizione mistica ha sempre riconosciuto nella notte oscura un grembo trasformativo. Là dove il seme si dissolve, la vita ricomincia. Wangari Muta Maathai, prima donna africana insignita del Nobel per la pace, perseguitata, incarcerata, ferita mille volte dalla violenza del potere, lo ha espresso con un'immagine folgorante. Loro mi hanno sepolta molte volte, ma quello che non sapevano è che sono un seme. Se entriamo nella terra buia sapendo di essere semi, allora potremo fiorire. La notte non ci annienta, ci prepara. Nella sua prima notte Pinocchio conosce la fame. Esce, cerca, ma non trova nulla. Trovò tutto buio e deserto, le botteghe erano chiuse, le porte erano chiuse, le finestre erano chiuse. Nelle strade nemmeno un cane, pareva il paese dei morti. È un'immagine durissima della solitudine. Il mondo è chiuso, sbarrato, muto. Rientra a casa e si addormenta accanto al piccolo fuoco che Geppetto, pur povero, pur senza soldi, neppure per vestirsi, aveva acceso per lui. Pinocchio allunga i piedi di legno verso il calore, si assopisce e le fiamme li consumano. Anche questo è un simbolo potente. Il fuoco è elemento trasformativo, alchemico, purificatore. Nei testi alchemici ricorre spesso una parola misteriosa, vitriol, un acrostico. Come si legge nello scritto di Basilio Valentino del 1613, Azoth, esso nasce da queste parole, visita interior a terre, rectificando in venies occultum lapidem, visita l'interno della terra, operando con rettitudine, troverai la pietra nascosta. La pietra nascosta è ciò per cui vale la pena vivere, l'unum necessarium, l'unica cosa che conti veramente. Tutto il cammino spirituale consiste nel cercare questa pietra, nel trovarla, nel riconoscerla dentro di sé. Nel capitolo 10 del Vangelo di Luca, Gesù lo dice con forza disarmante rivolgendosi a Marta. Maria ha scelto la parte migliore, questo unum necessarium. Lei che non dice nulla, lei che sta semplicemente lì, in silenzio, lei che non fa. È un richiamo chiaro. C'è bisogno di abitare l'interno
prima di agire all'esterno. Se entri nel tuo mondo interiore, ti si apre quello esteriore. Le relazioni, il bene che fai, l'amore che doni. È da dentro che comincia ogni vera trasformazione. Nella seconda notte, poi, Pinocchio incontra due figure ambigue, il gatto e la volpe. Si presentano come anime innocue, quasi creature mansuete, dicendo: «Noi lavoriamo unicamente per arricchire gli altri». È sempre così. Chi vuole ingannare inizia con la dolcezza. Infatti toccano subito la corda emotiva giusta. «Vieni, Pinocchio, noi conosciamo bene il tuo babbo». E in questo clima di falsa premura gli rubano le monete che ha ricevuto da Mangiafuoco. Ancora una volta la notte insegna. Chi non ha ancora trovato la propria pietra nascosta, chi non ha coltivato l'ascolto interiore, diventa preda facile delle maschere esterne. La notte smaschera, la notte rivela. E Pinocchio, passo dopo passo, comincia faticosamente a vedere. Anche l'appena citato Mangiafuoco è un simbolo. Signore del gran teatro dei burattini, non incarna il male puro, non divora, non tortura. Offre persino da mangiare a Pinocchio, ma pretende una sola cosa, ferrea e assoluta, docilità. Lasciati manovrare, obbedisci, recita la tua parte e il pane non ti mancherà. È il patto antico del potere. Io ti garantisco la sopravvivenza. Tu mi consegni la libertà. Finché il burattino danza come gli viene comandato, Mangiafuoco si mostra perfino benevolo. Smette di ballare e il suo volto cambia. Qui Collodi depone una lezione tagliente sulla nostra metamorfosi. Molti, fin dall'infanzia, imparano a recitare un ruolo per essere amati, essere bravi, docili, obbedienti, accomodanti. Gli zecchini d'oro dell'affetto non si danno gratis. Bisogna guadagnarseli, diventare ciò che gli altri vogliono. E questo schema, se non viene visto e spezzato, si cristallizza. Non si resta burattini solo da bambini, ma per tutta la vita. Si vive in attesa d'un applauso, d'un cenno d'approvazione, di una carezza che stabilisca che siamo abbastanza. Ma la metamorfosi, quella vera, comincia quando smettiamo d'accettare il compromesso, quando tagliamo i fili del partner manipolatore, del genitore che controlla, della comunità che impone, dei preti che giudicano, e persino di Dio, se quel Dio per noi si identifica con il burattinaio cosmico che distribuisce premi e castighi, il paradiso come ricompensa e l'inferno come minaccia. Un Dio così, semplicemente non libera, ricatta, non ama, addomestica.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti da Luigi Cioffi, che vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Apriamo la trasmissione odierna con un brano di musica corale di Anton Bruckner, Locus Iste, mottetto sacro per coro a cappella, composto nel 1869. Un autore come Bruckner, così profondamente legato alla fede cattolica, non poteva esimersi dall'affrontare il genere sacro. Il risultato fu la composizione di una serie di lavori corali di grande spessore architettonico. Il testo di Locus Iste, in latino, tratto dal graduale della messa per la dedicazione di una chiesa, recita: «Questo luogo è stato fatto da Dio, un mistero inestimabile senza macchia». Il mottetto è costruito nella luminosa tonalità di Do maggiore. Si tratta di una pagina corale brevissima, appena 3 minuti di musica, che per la sua purezza e profondità spirituale però risuona in tutta la sua calma così compiutamente perfetta da ricordare la fede nitida e incrollabile del suo stesso autore. Ascoltiamo allora nell'esecuzione di Anton Bruckner Locus Iste, mottetto per coro a cappella, nella esecuzione del coro de Sixtine diretto da Harry Christopher.

Nella esecuzione del coro The Sixteen, diretto da Harry Christopher, abbiamo ascoltato di Anton Bruckner il mottetto per coro a cappella Locus Iste. E compiamo ora un balzo avanti nel tempo al 1934, quando il compositore Goffredo Petrassi iniziò a lavorare ad una delle sue partiture sinfonico-corali più significative. Si tratta del Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti, salmo che terminerà di comporre 2 anni dopo, nel 1936. Fin da giovanissimo Petrassi era entrato in contatto con gli ambienti religiosi, era nato nel 1904 e a soli 7 anni si era trasferito a Roma. Nel 1911 i genitori lo avevano iscritto all'istituto elementare dei Fratelli delle Scuole Cristiane in piazza San Salvatore il Lauro, dove si teneva anche un coro per pueri cantores. Fornito di una bella voce, il giovanissimo Petrassi cominciò così a cantare nelle basiliche romane, accompagnando funzioni religiose. Come membro del coro cantò negli ospedali militari del Celio e della Dolorata, ai concerti dell'Augusteo e in varie accademie. Queste attività corali, che prevedevano un'alfabetizzazione musicale dei fanciulli, rappresentarono per la formazione della sensibilità umana ed estetica del compositore una tappa veramente importante, che riemergerà nell'età adulta dando importanti frutti nella sua produzione sinfonico-corale, tra questi appunto il Salmo IX, eseguito per la prima volta al Teatro della Radio di Torino il 18 dicembre 1936 sotto la direzione di Vittorio Gui. Si tratta di un vasto affresco sinfonico-corale caratterizzato da accenti aggressivi e violenti. Evidenti appaiono anche le matrici stravischiane del lavoro, rintracciabili soprattutto nell'Oedipus Rex e nella Sinfonia dei Salmi. Per quanto riguarda poi la scelta del testo, è sempre Petrassi a ricordarci che esso è un'invocazione a Dio, perché mandi un legislatore del quale gli uomini hanno bisogno per capire che sono uomini, accrescendo quindi il loro senso di responsabilità. Questo dell'uomo che è responsabile di se stesso anche di fronte a Dio è un tema che anche in seguito mi è sempre stato molto caro. Ebbene, in quest'opera di ispirazione religiosa si verifica, possiamo dire, quello straordinario incontro tra arcaico e modernità. Il risultato è appunto una partitura in cui fanfare sontuose si alternano ad echi oscuri e apparenti momenti di quiete a ritmi incalzanti. Ascoltiamo allora di Goffredo Petrassi il Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti. Il coro e l'orchestra del Teatro Reggio di Torino sono diretti da Gianandrea Noseda, maestro del coro Claudio Fenoglio.

nell'esecuzione del coro e dell'orchestra del Teatro Reggio di Torino, con Gianandrea Noseda alla direzione e Claudio Fenoglio, maestro del coro, abbiamo ascoltato di Goffredo Petrassi il Salmo IX per coro, ottoni, archi e due pianoforti. E concludiamo la nostra odierna trasmissione con un altro meraviglioso affresco sonoro. Si tratta del Requiem per soprano, baritono, coro, orchestra ed organo, opera 48 di Gabriel Fauré. L'opera di Fauré più eseguita e registrata, probabilmente, per quei caratteri di tenero lirismo, di espressività sobria e voluttuosa, che rifiuta qualsiasi atteggiamento enfatico, ma anche partitura caratterizzata da un'elegante economia dei mezzi. Sono forse questi i caratteri principali di questo Requiem. Fauré conservò per un'intera esistenza quel tratto di pudica delicatezza di una scrittura che rifugge da ogni ostentazione per consegnare al pentagramma modelli squisiti di disarmante semplicità e nitore. Così scriveva qualche anno fa il musicologo Raffaele Mellace. E questa è appunto la cifra stilistica del Requiem opera 48, partitura nata in anni di dolorosi lutti per il compositore. Ricordo che Fauré aveva infatti perso entrambi i genitori. La partitura era stata terminata nel 1888, si trattava tuttavia di una prima versione ridotta a solo 5 sezioni e destinata poi a subire successivi rimaneggiamenti sino alla stesura definitiva in 7 sezioni nell'edizione del 1900. Si tratta di un'opera distante dal concetto drammatico delle composizioni funebri coeve, è infatti ricca di una pace interiore. Ogni riferimento alla violenza concettuale della transitorietà in un certo senso è rifiutato, al punto di elidere dalla liturgia il dies irae. Qualcuno ha chiamato questo Requiem una berceuse della morte, ma è così che sento la morte, scrisse Fauré, come una lieta liberazione, un'aspirazione alla felicità dell'aldilà piuttosto che un trapasso doloroso. Non si deve forse accettare la natura dell'artista? Accompagno da una vita le esequie all'organo, ne ho fin sopra i capelli, ho voluto fare qualcosa di diverso. Ciò che più cattura dall'ascolto di questa partitura è la tenerezza dell'espressione che si mescola alle sfumature arcaicizzanti derivate dalla riscoperta del canto gregoriano. Tutti questi elementi conferiscono al progetto musicale di Fauré una dolcezza talvolta malinconica, talvolta estatica. Si pensi ad esempio a quel piccolo gioiello di grazia che è il Sanctus, oppure al tono di meditazione privata nel toccante Pie Jesu. Quasi una dolce ninna nanna di grande semplicità, dolcezza e candore che viene intonata dal soprano e che invoca per i defunti un riposo senza fine. Curioso che Fauré aggiunga alla parola Requiem l'aggettivo consolatorio sempiternam. Per amare e comprendere Fauré, scrisse un giorno Aimé Viémore, bisogna ad ogni costo avere una natura musicale. Fauré è la musica pura nel senso acustico più stretto della parola. Si può non essere musicista e adorare Beethoven e Berlioz, non è lo stesso per Fauré. Se non siete sensibili alla voluttà fisica di certe modulazioni, se non gustate il sapore perturbante di certi accordi, se non vi interessate alle leggi sottili della gravitazione delle note intorno ad una tonica, una dominante, una sensibile, non capirete niente di questo stile che sconcerta con la sua apparente semplicità. E lasciamoci allora trasportare dalle note di questo splendido Requiem, opera 48 di Gabriel Fauré, che ascolteremo ora nella esecuzione di Carlo Maria Giulini alla guida della Filarmonia Chorus e Orchestra con Catherine Bethel soprano e Andreas Schmidt baritono.

0: nella esecuzione della Filarmonia Chorus e Orchestra diretta da Carlo Maria Giulini, con Kathleen Battle in veste di soprano e Andreas Schmidt baritono, abbiamo ascoltato di Gabriel Fauré il Requiem, opera 48, e con questo ascolto si chiude Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: La parola del giorno. Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa, nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi. Gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva, infatti, tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via, la fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione.
3: Intorno a Gesù c'era tanta folla e dunque tante persone lo toccavano, eppure a loro non succede niente. Quando invece questa donna tocca Gesù, viene guarita. Dove sta la differenza? Commentando questo punto del testo, Sant'Agostino dice, a nome di Gesù: «La folla mi si accalca intorno, ma la fede mi tocca». E così, ogni volta che facciamo un atto di fede indirizzato a Gesù, si stabilisce un contatto con Lui e immediatamente esce da Lui la sua grazia. A volte noi non ce ne accorgiamo, ma in modo segreto e reale la grazia ci raggiunge e da dentro, pian piano, trasforma la vita. Forse anche oggi tante persone si accostano a Gesù in modo superficiale, senza credere veramente nella sua potenza. Calpestiamo la superficie delle nostre chiese, ma forse il cuore è altrove. Questa donna, silenziosa e anonima, vince le sue paure toccando il cuore di Gesù con le sue mani considerate impure a causa della malattia. Ed ecco che subito si sente guarita. Nella vita ci sono momenti di delusione e di scoraggiamento, e c'è anche l'esperienza della morte. Impariamo da quella donna, da quel padre. Andiamo da Gesù. Lui può guarirci, può farci rinascere. Gesù, è la nostra speranza.

4 maggio 1771. Come sono lieto di essere partito. Amico carissimo, cos'è mai il cuore dell'uomo? Lasciare te, per cui nutro tanto affetto, da cui ero inseparabile, ed essere lieto. So che mi perdonerai. Gli altri miei legami non erano forse scelti a bella posta dal destino per spaventare un cuore come il mio. Povera Leonore, eppure io ero innocente. Potevo forse impedire che in quel povero cuore si sviluppasse una passione. Eppure sono del tutto innocente. Davvero non ho alimentato i suoi sentimenti. E non ho tratto piacere io stesso da quelle espressioni assolutamente schiette della natura che tanto spesso ci facevano ridere, pur essendo così poco meritevoli di irrisione. E non ho forse... Ma cos'è mai l'uomo per poter lagnarsi di se stesso? Caro amico, te lo prometto, voglio diventare migliore. Non voglio più rimuginare, come ho sempre fatto, su quel poco di male che il destino ci pone dinanzi. Voglio godere il presente e lasciar passare il passato. Certo, carissimo, tu hai ragione. Le sofferenze sarebbero minori tra gli uomini se essi, e sa il cielo perché siano fatti così, non si impegnassero con tanta solerzia di immaginazione a rievocare i mali trascorsi, piuttosto che sopportare un'attualità indifferente. Sei così gentile da dire a mia madre che mi occuperò del suo affare come meglio posso e gliene darò notizie al più presto. Ho parlato con mia zia e non mi è parsa affatto quella donna malvagia che da noi la si reputa. In breve, ora non ho voglia di scriverne, ma di' a mia madre che tutto andrà bene. E io, mio caro, trattando questo piccolo affare, ho scoperto di nuovo che nel mondo malintesi e pigrizia generano più errori dell'astuzia e della malvagità. Se non altro, queste ultime sono certamente più rare. Per il resto qui mi trovo benissimo. La solitudine è per la mia anima un balsamo prezioso in questo paesaggio paradisiaco. E la stagione della giovinezza mi riscalda con il suo rigoglio il cuore, spesso attraversato da brividi. Ogni albero, ogni siepe è un mazzo di fiori e si vorrebbe tramutarsi in maggiolini per poter fluttuare in questo mare di profumi e trarre da esso tutto il proprio nutrimento. La città in sé è sgradevole. Tutt'intorno invece un'inesprimibile bellezza della natura. Ciò indusse il defunto conte a piantare un giardino su uno dei colli che si incrociano con la più leggiadra varietà e formano le valli più deliziose. Il giardino è semplice e appena vi si mette piede si avverte che non è stato progettato da un giardiniere addottrinato nella sua scienza, ma da un cuore sensibile che in questo luogo voleva godere di se stesso. Presto sarò padrone del giardino. È bastato un paio di giorni perché il giardiniere mi si affezionasse e non se ne avrà male. Maggio. Una miracolosa serenità ha invaso completamente la mia anima, come il dolce mattino di primavera di cui godo con tutto il cuore. Sono solo e mi rallegro di vivere in questa campagna creata per anime come la mia. Sono così felice, carissimo, così totalmente sprofondato nel sentimento d'una quieta esistenza che la mia arte ne soffre. Ora non potrei disegnare, non potrei tracciare neppure una linea e non sono mai stato pittore più grande che in questi momenti. Quando la valle leggiadra esala intorno a me i suoi vapori e il sole si posa alto sui margini della mia foresta impenetrabilmente tenebrosa e solo alcuni raggi si insinuano dentro il santuario e io allora mi stendo nell'erba alta presso il ruscello precipite e così vicino alla terra mille varietà d'erbette si rivelano al mio sguardo stupito. Quando sento così vicino al cuore il brulicare del piccolo mondo fra gli steli, le innumerevoli, inesplicabili forme dei vermi e dei moscerini, e sento la presenza del potere infinito che ci creò a propria immagine, il respiro dell'amore infinito che ci nutre e ci sostiene sospesi in un'eterna gioia, amico mio, quando poi si fa buio intorno a me
e mondo e cielo riposano interi nella mia anima come l'immagine di una donna amata, spesso provo uno struggimento e penso: se tu potessi esprimere di nuovo tutto questo, se potessi insufflare alla carta ciò che in te vive così pieno, così ardente, sicché essa divenisse specchio della tua anima, come la tua anima è specchio del Dio onnipresente. Amico mio, ma ne morirò, soccomberò alla splendida potenza di queste visioni. Maggio. Non so se spiriti ingannatori si librino su questa campagna o se sia la fervida, divina fantasia del mio cuore a rendermi così paradisiaco tutto ciò che mi circonda. Subito prima del villaggio vi è una fontana a cui sono magicamente legato, come Melusina e le sue sorelle. Segui il declivio d'una piccola collina e ti trovi di fronte ad una volta. Qui almeno 20 gradini scendono verso il punto dove un'acqua limpidissima sgorga da massi di marmo. Il muretto che in cima le fa da recinto, gli alti alberi che circondano lo spiazzo, la frescura del luogo, in tutto ciò vi è qualcosa di attraente e qualcosa di terribile. Non passa giorno che io non mi trattenga là per un'ora. Dalla città vengono le ragazze ad attingere acqua, l'occupazione più innocente e la più necessaria, cui un tempo si dedicavano persino le figlie dei re. Quando siedo là, il mondo patriarcale riprende vita intorno a me. E li vedo, tutti gli antichi padri, stringere presso la fontana vincoli d'amicizia e di nozze. E vedo spiriti benefici librarsi su fonti e sorgenti. Chi non sa condividere questo sentimento non si è mai ristorato alla frescura d'una fontana dopo una faticosa passeggiata in un giorno estivo. Maggio. Domandi se devi inviarmi i miei libri. Ma mio caro, te ne prego, per l'amor di Dio, tienimeli alla larga. Non voglio più essere guidato, stimolato, spronato. Questo cuore ribolle già abbastanza per conto suo. Ho bisogno di canti che mi cullino, e ne ho trovati in abbondanza nel mio Omero. Quanto spesso placo con quella ninna nanna il mio sangue ribelle, poiché non si è mai visto nulla di così incostante, di così irrequieto, come questo cuore. Caro amico, occorre forse dirlo proprio a te, che hai sopportato tante volte il peso di vedermi passare dal dolore alla sfrenatezza e da una dolce malinconia a una passione distruttrice. Anch'io tratto il mio cuore come un fanciullo malato. Gli è permesso ogni capriccio. Non dirlo in giro, però. C'è gente che me ne farebbe un rimprovero. 15 maggio. La gente umile del posto mi conosce già e mi ama, specialmente i bambini. Ho fatto una triste scoperta. Da principio, quando munivo a loro interrogandoli con gentilezza su questo e su quello, alcuni credevano che volessi schernirli e mi liquidavano con modi affatto grossolani. Non ne fui irritato, solo sentii più intensamente ciò che avevo notato spesso. Le persone d'un certo rango si tengono sempre ad una fredda distanza dai ceti inferiori, quasi temessero di rimetterci accostandosi ad essi. E poi ci sono irresponsabili e burloni malvagi che simulano condiscendenza solo per far sentire la loro arroganza ai poveri popolani con durezza ancora maggiore. Recentemente andai alla fontana e vi trovai una giovane serva. Aveva posato il suo recipiente sull'ultimo gradino della scala e si guardava intorno per vedere se non giungesse una compagna che l'aiutasse a metterselo sulla testa. Io scesi e la guardai. «Posso aiutarvi, signorina?» dissi. Lei divenne tutta rossa. «Senza complimenti». Si mise il cercine e io l'aiutai. Ringraziò e prese a salire. 17 maggio. Ho fatto conoscenze di ogni specie, ma compagnia non ne ho ancora trovata. Non so cosa possa esservi in me di tanto attraente per gli altri. A molti vado a genio e mi si affezionano. E allora mi rattrista che le nostre strade procedano insieme solo per un breve tratto.
Se mi domandi come sia qui la gente, devo risponderti come dappertutto. È una cosa monotona il genere umano. E più, impiegano la maggior parte del tempo per vivere. E quel poco di libertà che rimane loro li spaventa a tal punto da indurli a cercare tutti i mezzi per sbarazzarsene. Ah, la sorte dell'uomo. Tuttavia è un popolo eccellente. A volte, quando mi lascio andare e godo con loro le gioie che ancora sono concesse agli uomini, starsene seduti ad una tavola ben imbandita, in uno spirito di totale schiettezza e cordialità, organizzare una gita o un ballo al momento giusto, e via dicendo, la cosa ha su di me un ottimo effetto. Solo non devo rammentarmi delle tante altre facoltà racchiuse in me, che marciscono, tutte inutilizzate, e che mi tocca nascondere con cura. Questo pensiero stringe a tal punto il cuore. Eppure, essere fraintesi è il destino di quelli come noi. Ahimè, perché è morta l'amica della mia giovinezza? Perché un giorno l'ho conosciuta? Vorrei dirmi, sei un pazzo, cerchi ciò che su questa terra non si può trovare. Ma io l'ho avuta. Ho esplorato quel cuore, quella grande anima, al cui cospetto mi sembrava di essere più di quel che ero, perché ero tutto ciò che potevo essere. Oh, buon Dio! A quel tempo restava forse inutilizzata una sola facoltà della mia anima. Dinanzi a lei non mi era forse dato di sviluppare per intero il prodigioso sentimento con cui il mio cuore abbraccia la natura? Non era forse il nostro legame un eterno intessere le sensazioni più raffinate, le arguzie più acute, le cui molteplici variazioni, persino quando degeneravano, recavano tutte l'impronta del genio? E ora? Gli anni che aveva più di me la condussero prima di me alla tomba. Non la dimenticherò mai, non il suo spirito saldo, né la sua divina pazienza. Qualche giorno fa ho incontrato un giovane sveglio, dalle fattezze assai ben riuscite. Ha appena finito l'università. Non si crede certo un saggio, ma ritiene di saperne più di altri. Era anche diligente, come intuisco da indizi d'ogni genere. Per farla breve, ha una buona istruzione. Quando udì che io disegnavo e sapevo il greco, due circostanze straordinarie da queste parti, si rivolse a me e sfoderò una gran quantità di nozioni, da Batteau a Wood, da De Pille a Winckelmann, e mi assicurò d'aver letto da cima a fondo la teoria di Sulzer, la prima parte, e di possedere un autografo di Heine sullo studio dell'antichità classica. Io lo lasciai dire. Ho conosciuto un altro uomo da bene, l'amministratore del principe. Un tipo schietto e leale. Dicono che rallegri l'anima vederlo fra i suoi figli. Ne ha 9, e in particolare la figlia maggiore è tenuta in grande considerazione. Mi ha invitato a casa sua e intendo fargli visita uno dei prossimi giorni. Abita a 1.5 ore da qui, in un casino di caccia del principe, dove ha avuto il permesso di trasferirsi dopo la morte della moglie, poiché la permanenza in città e nella sede del suo ufficio gli recava troppo dolore. Per il resto, mi sono imbattuto in certi individui contorti e stravaganti in cui tutto è odioso, ma più insopportabile d'ogni altra cosa sono le profferte d'amicizia. Addio. Questa lettera ti piacerà di certo, è pura storiografia. Maggio. Che la vita dell'uomo sia solo un sogno è già parso a molti. Neanche con me si accompagna spesso questo sentimento. Quando considero i limiti in cui sono rinchiuse le facoltà pratiche e indagatrici dell'uomo, quando vedo come ogni attività metta capo alla soddisfazione di bisogni che a loro volta non hanno alcuno scopo se non di prolungare la nostra misera esistenza, e ancora come ogni accontentarsi di certi risultati della ricerca sia semplicemente la rassegnazione del sognatore, pago di decorare con figure variopinte e luminosi paesaggi i muri della sua prigione. Tutto questo, Wilhelm, mi fa ammutolire. So cosa vorresti dirmi in proposito, e riconosco di buon grado che i più felici sono coloro cui è dato di vivere alla giornata, come i fanciulli, di trascinarsi appresso le loro bambole, di spogliarle e rivestirle,
e di ronzare con grande riverenza intorno al cassetto dove la mamma tiene chiuso il marzapane. E quando infine riescono a carpire l'oggetto del loro desiderio, di divorarlo a quattro palmenti e gridare ancora. Quelle sono creature felici. Se la passano bene anche coloro che danno nomi altisonanti alle proprie meschine attività, o addirittura alle proprie passioni, e le mettono in conto al genere umano come grandiose imprese per la salute e la prosperità di esso. Fortunato che riesce a essere così. Ma chi, nella sua modestia, capisce a cosa conduca tutto ciò? Chi vede con quanto garbo ogni borghese cui le cose vanno bene sappia adattare a paradiso il proprio giardinetto? E quanto instancabilmente anche lo sventurato continui la propria strada ansimando sotto il fardello? E come a tutti stia a cuore in egual misura di vedere per un minuto di più la luce di questo sole? Costui rimane tranquillo e costruisce anch'egli il suo mondo, traendolo da se stesso. Ed è anch'egli felice, perché è un uomo. E allora, per quanto sia costretto entro limiti angusti, conserva sempre nell'animo il dolce sentimento di essere libero e di poter lasciare questo carcere quando vorrà. . 26 maggio. Tu conosci da tempo il mio modo di stabilirmi in un luogo, costruendomi una piccola capanna in un angolo appartato e là dimorando in assoluta economia. Anche qui ho trovato un posticino che mi ha attratto. A circa un'ora dalla città c'è un paese chiamato Valheim. La posizione, su una collina, è molto pittoresca e salendo al villaggio per il sentiero si può abbracciare con lo sguardo l'intera vallata. Una brava ostessa, gentile e vispa per la sua età, offre vino, birra e caffè. Ma la cosa più importante sono i due tigli che davanti alla chiesa coprono con gli ampi rami la piazzetta, cinta tutt'intorno da case di contadini, granai e cortili. Un luogo così intimo, così accogliente, non mi è accaduto spesso di vederlo. Perciò dall'osteria mi faccio portare là il tavolino e la sedia. Là bevo il mio caffè. E leggo il mio Omero. La prima volta che capitai sotto i tigli, in un bel pomeriggio, trovai la piazzetta deserta. Tutti erano nei campi. Solo un fanciullo sui 4 anni sedeva per terra e ne teneva un altro, di circa 6 mesi, seduto davanti a lui fra un piede e l'altro, stringendolo al petto con entrambe le braccia, sicché gli faceva quasi da poltrona, ed era completamente immobile, sebbene i suoi occhi neri si guardassero intorno con vivacità. Quello spettacolo mi piacque. Sedetti su un aratro che si trovava di fronte e mi diedi a ritrarre con grande diletto la posa fraterna. Vi aggiunsi lo steccato più vicino, la porta d'un granaio e alcune ruote rotte di carro. Ogni cosa nell'ordine, così com'era. E trascorsa un'ora scoprì d'aver portato a compimento un disegno ben proporzionato e molto interessante, senza avervi introdotto assolutamente nulla di mio. Ciò mi confermò nel proposito di attenermi in avvenire soltanto alla natura. Essa sola è infinitamente ricca ed essa sola crea il grande artista. In favore delle regole si possono dire molte cose, pressappoco le stesse cose che si possono dire in lode della società borghese. Chi si forma su di esse non produrrà mai nulla di brutto o di volgare, ma al tempo stesso si dica quel che si vuole, qualsiasi regola distruggerà il sentimento autentico della natura e l'autentica espressione di quest'ultima. Tu replicherai: tutto ciò è eccessivo, la regola non fa altro che porre limiti, tagliare i tralci troppo rigogliosi, eccetera. Mio caro amico, posso spiegarmi con un paragone? È come per l'amore. Un giovane cuore ripone interamente il suo affetto in una fanciulla, trascorre con lei tutte le ore del giorno, prodiga tutte le sue energie e i suoi averi per dimostrarle in ogni momento di esserle totalmente devoto. Ed ecco, arriva un filisteo, un uomo che riveste una carica pubblica, e gli dice: «Egregio signore, amare è umano, ma voi dovete amare umanamente.
Suddividete le vostre ore, assegnando le une al lavoro, le altre al riposo e queste ultime dedicatele alla vostra ragazza. Calcolate l'ammontare del vostro patrimonio e ciò che vi avanza, una volta soddisfatte le vostre necessità, non vi vieterò certo di impiegarlo per farle un regalo. Solo non troppo spesso, magari per il suo compleanno e per il suo onomastico, e così via. Se il giovane gli dà ascolto, diverrà un uomo capace. E io stesso consiglierei a qualsiasi principe di inserirlo in un collegio di funzionari. Ma per il suo amore, è la fine. E se egli è un artista, è la fine per la sua arte. Maggio. Mi accorgo di essermi smarrito in estasi, similitudini e perorazioni, e di aver dimenticato di raccontarti come è andata a finire con i bambini. Me ne stavo seduto sul mio aratro da circa 2 ore, tutto assorto nel sentimento pittorico di cui la mia lettera di ieri ti ha dato una descrizione piuttosto frammentaria, quando verso sera una giovane donna con un paniere al braccio venne incontro ai fanciulli, che per tutto quel tempo non s'erano mossi, e gridò da lontano: «Sei proprio bravo, Filippo!» Mi salutò. Io la ringraziai, mi alzai, mi avvicinai a lei e le domandai se fosse la madre dei bambini. Rispose di sì. E mentre dava un filone di pane al più grande, prese in braccio il minore e lo baciò con tutto il suo amore materno. «Ho dato da tenere il piccolo al mio Filippo», disse, «e con il figlio maggiore sono andata in città a prendere pane bianco, zucchero e un tegamino di terracotta. Vidi tutto questo nel paniere, il cui coperchio era caduto. Per cena voglio cucinare una zuppa al mio Hans», tale era il nome del figlio minore. «Ieri il grande, quel monello, mi ha rotto il tegame mentre litigava con Filippo, per poter raschiare dalla pentola gli avanzi della pappa. Chiesi notizie del maggiore e lei mi aveva appena risposto che stava inseguendo certe oche nel prato quando egli giunse saltellando e portando una verga di nocciolo per il fratello mezzano. Mi fu difficile congedarmi dalla donna. Diedi una moneta a ciascuno dei bambini. Ne diedi una anche a lei per il più piccolo, perché gli comprasse un filone di pane da mangiare con la zuppa quando fosse andata in città. E così ci separammo. Credimi, mio caro, quando i miei sensi non vogliono più reggere, tutto il tumulto si placa alla vista d'una simile creatura che percorre in felice abbandono il cerchio della sua esistenza, che vive la giornata e vedendo cadere le foglie pensa soltanto: sta arrivando l'inverno. Da allora torno spesso in quel luogo. I fanciulli si sono ormai abituati alla mia presenza. Quando bevo il caffè si fanno dare lo zucchero e la sera dividono con me pane imburrato e latte acido. La domenica non faccio mai mancare loro le monete, e se non sono là dopo l'ora della preghiera, lo stessa ha l'ordine di distribuirle per me. Hanno preso confidenza, mi raccontano ogni sorta di cose, e io traggo un particolare piacere dall'osservare le loro passioni e il candido prorompere dei loro desideri quando si radunano molti bambini del villaggio. Mi è costata una gran fatica cancellare nella madre la preoccupazione che potessero dar fastidio al Signore.

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Prima puntata. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz ascoltiamo Mel Lewis e la sua orchestra jazz.

Per Notte Jazz abbiamo ascoltato Mel Lewis e la sua orchestra jazz. E per concludere Giovanni Caruso alla chitarra.

Con la musica di Giovanni Caruso alla chitarra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Vincent d'Indy, Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, opera 57. Orchestra du Capitole de Toulouse dirige Michel Plasson.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Vincent Dundee, Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, opera 57. Orchestre du Capitole de Toulouse ha diretto Michel Plasson. Per la rubrica Musica da camera ascoltiamo di Ludwig Wilhelm Andreas Maria Thuille, Sestetto in Si bemolle maggiore, opera 6, per pianoforte, flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno. Dennis Russell Davis al pianoforte e Stuttgarter Bläserquintett.